0: E allora, gli italiani cambiano modo di fare le vacanze anche per quello che sta succedendo a proposito dei costi dei carburanti.
1: Pare di sì, pare di sì.
0: Che stanno facendo lievitare i costi di qualsiasi cosa, perché ovviamente tutto si muove o su ruote o su navi, su tutti i mezzi,
1: mezzi di trasporto
0: organizzano,
1: in generale.
0: Che utilizzano, scusami, il carburante. Quindi costando tanto il carburante aumenta un po' tutto.
1: Allora,
0: no?
1: Mettiamo un po' a confronto l'estate attuale, l'estate moderna, con l'estate di qualche tempo fa.
0: È vero.
1: Diciamo che è cambiato. Mentre prima, insomma, gli italiani mediamente, quindi è chiaro che parliamo della media,
0: sì,
1: facevano 11 giorni di vacanza ad agosto, adesso invece weekend mordi e fuggi spalmati tra giugno, luglio e un po' anche ad agosto.
0: Ad agosto. Tantissimi pare che abbiano addirittura, proprio in base ai prezzi che sono aumentati negli ultimi tempi, rinunciato. Io mi sono sentito dire da tanti amici: no, ho provato a prenotare un aereo per andare in Spagna, 500 euro, 800 euro.
1: Beh, infatti
0: prezzi
1: sono
0: di
1: diminuiti
0: tipo
1: i viaggi degli italiani all'estero.
0: È vero.
1: Quindi provano a prenotare e a stare un po' di più in Italia, anche perché in Italia, ora non voglio dire una scontatezza, ci sono dei posti veramente meravigliosi.
0: No, non
1: e
0: è scontato,
1: fuori,
0: no, no, no.
1: E non è vero che fuori si
0: siamo
1: paga
0: siamo uno dei paesi
1: meno
0: più belli al mondo, non l'hai
1: appunto
0: detto ancora? Si mangia benissimo, non l'hai detto?
1: Si mangia benissimo,
0: sì,
1: la
0: sì
1: costiera amalfitana poi sarò di parte, tra i posti più affascinanti.
0: La costiera amalfitana, non la
1: posso dire che impazzisco per quella canzone, muoio per quel pezzo.
0: Adesso pica, vedi, sta già
1: sì,
0: è già
1: sì
0: all'opera. Non ci vede benissimo perché ha il, gli occhi coperti dai baffi, però se ci riesce ci mette la costiera.
1: Eccola, eh. Pippo, Pippo, devi fare il balletto.

0: Oh, ma che bella!
1: Bellina questa canzone, è molto divertente, però insomma. La Costiera Amalfitana ha sempre il suo fascino.
0: Vabbè, ha sempre il suo fascino ed è molto costosa, molto molto costosa. Allora, solo il 12% degli italiani oggi va all'estero d'estate contro il 25 più o meno 5% di 10 anni fa.
1: Parlavi e diciamo, una persona su 4 ti diceva che andava all'estero
0: a fare
1: adesso
0: vacanze.
1: Te lo dicono in pochi davvero, è
0: vabbè,
1: la verità,
0: vediamo, ditecelo. Allora, avete prenotato le vostre vacanze? Dove andate? In Italia o all'estero? E soprattutto, qual è realisticamente il budget di queste vacanze?
1: Mi raccomando, però dite la verità, e soprattutto se avete rinunciato a un viaggio all'estero perché molto costoso, fatecelo sapere. Siamo curiosi di sapere se realmente avete riscontrato sulla vostra pelle questi prezzi così aumentati. Si parla di 190%, 200%.
0: Bisognerebbe agire in questo caso un po' di furbizia, cioè prenotare come fa per esempio
1: per
0: il nostro buon Pica gennaio.
1: Sì.
0: Tipo.
1: Ricordiamo che Pica ha prenotato già il loculo al cimitero, per cui figurati se non ha prenotato i viaggi.
2: L'ha già comprato in realtà.
1: L'ha
2: sì.
1: già comprato. Figurati se non ha comprato i viaggi fino a quando farà l'estremo viaggio, diciamo. Allora, 347-490-0042. Sei pronto già per l'estremo viaggio? Andiamo, vai.
0: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Una musica può fare cantare. Sognare
1: na, na, na. I riri.
0: Beh, a mali estremi, estremi viaggi. È così. Dai che noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Sono le 7:06. Buongiorno a
1: buongiorno,
0: chi è già sveglio.
1: Sveglia!
0: Buongiorno a chi ci guarda già in TV. Arriva Max Gazzè con Una musica può fare.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Adriana, non è vero che si paga meno in Italia che all'estero.
1: È vero.
0: Io in Sicilia ho pagato una settimana molto di più
1: un
0: di
1: miliardo.
0: Quanto sono stata a, a Capo Verde in Africa.
2: No, non ho detto che si paga meno in Italia, anzi, ho detto proprio il contrario.
1: Ma Adriana, scusami.
2: Ho detto molto spesso non si paga meno all'estero, ma no, non ho detto che si paga meno in
1: allora,
2: Italia,
1: ricordiamo che Adriana viaggia con i soldi degli altri, per cui ovviamente lei
2: non sa.
1: Sono
2: le quelle sono le tue amiche di Torino,
1: non
2: ti stai confondendo.
1: Non sa quello che costa una vacanza, perché pagano gli altri, quindi figurati. Cioè, parla così per sentito dire.
3: Per idea, sì.
1: Per idea, no, non per sentito dire.
2: Vado per un'idea.
1: Sente la povera gente che si lamenta e dice delle cose come se le facesse lei, ma figurati.
2: Beh, in realtà esistono sempre due mondi,
1: per
2: quelli
1: lei,
2: dei Taormina, social. Taormina,
1: Portofino o Kathmandu è la stessa cosa. Sei
2: insomma,
1: stata a Kathmandu?
2: No, non ci sono mai stata. E ci manco anche da tantissimo a Portofino.
1: Vedi?
2: E a Taormina pure.
1: E anche a Taormina.
2: Va bene, allora sentiamo gli italiani cosa pensano rispetto alle vacanze. Cioè, un po' le abbiamo messe a confronto, non noi, ma le statistiche. Cioè, oggi fanno meno vacanze e il prezzo è raddoppiato, se non triplicato. Sentiamo.
4: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Ciao Pasquale da San Salvo.
1: Ciao Pasquale.
4: Io e la mia compagna volevamo andare in Trentino in agosto e tra costo di carburante e pernottamento ci costava intorno alle 1000 euro una settimana. Niente, abbiamo fatto qualche preventivo e alla fine andiamo in Polonia la stessa settimana.
1: Andate in Polonia?
4: Costo dell'aereo più pernottamento 350 euro a persona.
1: Ma vedi, 350, però andate in Polonia d'estate.
2: Cioè, capito?
1: Non è proprio al massimo delle mete, diciamo, più richieste.
2: Sono mete non tanto richieste
1: magari
2: d'estate.
1: Magari a Natale sì, magari in un altro periodo sì, però proprio d'estate in Polonia è chiaro che pagate poco.
2: Invece il Trentino e la montagna in generale restano delle mete comunque
1: di lusso anche d'estate
2: e di alta stagione.
1: Anche d'estate, assolutamente sì. Filippo, prego.
5: Buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Sono Giuseppe dalla Costiera e quest'anno ahimè non farò nessun viaggio. Perché tra un paio di settimane nascerà il nostro figlio e quindi abbiamo deciso che quest'anno non faremo niente per poi dedicarci a fare un'uscita in famiglia l'anno prossimo
1: uscita in famiglia.
2: Ciao, ma tu chiami dalla costiera però costiera
1: vivi già in costiera amalfitana, perché sei già in vacanza. Luoghi comuni, quando sei a casa non sei mai in vacanza.
2: Ah vabbè,
1: non stacchi
2: però comunque
1: mai.
2: Non è che c'hai il mare tanto distante.
1: Sì,
2: immagino
1: puoi andare
2: che ce
1: al
2: l'abbia.
1: Mare però insomma non sei proprio con la mente in vacanza.
6: Ciao Pippo Adriana, Michi Buzz di Varese. Vacanze già fatte. Due settimane a giugno sono andato in Costa Azzurra in campeggio con la mia rullottina.
1: Ah vedi?
6: Avrò speso tra tutto 2.000-2.500 euro.
1: 2.500 euro.
6: Calcola che il campeggio sei sui 600 euro. E il resto mangiare è tutta di noi puttanate varie.
1: Sì, ma se avete già fatto, diteci la differenza. La domanda era anche: notate differenze reali? Cioè, avete avvertito realmente che questi prezzi, come dicono le statistiche, i voli nazionali sono quasi triplicati, più 193%, le tariffe dei traghetti quasi raddoppiate, più 92%, le auto e carburanti e gasolio più 61%, benzina più 28%.
2: Vabbè, ma lui ha fatte a giugno, Costa Azzurra 2600 euro, voglio dire, è comunque rispetto ad agosto comunque ha risparmiato.
1: Pepino
2: credo
1: non ha notato perché ha il portafogli a mantice.
2: Ultimamente sì, Pippo.
1: Sì, di quelli che si aprono.
2: E non solo quello,
7: sì. Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anna di Lodi. Allora, per me l'Italia è uno dei paesi più belli che c'è. Ha tutto di bello, mare, montagne, cucine. Non ha niente da invidiare a nessuno, però purtroppo ti parlo io per mia esperienza e sono una che deve fare le ferie in agosto perché la mia ditta chiude solo in agosto.
1: Bene.
7: All'estero si spende di meno, è vero.
2: Dipende all'estero dove?
1: All'estero
2: dipende dove vai.
1: Dipende da dove vai, sempre, no? Dove va Adriana si spende molto di più, ma ripetiamo, non paga lei. Andiamo avanti.
2: Paga Pippo quest'anno. Pippo Pay. Sì. Intanto c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Adriana, San Benedetto del Tronto, l'altro giorno sono arrivati chicchi di grandine grossi quanto una palla da golf. E lì c'è in vacanza Fabrizio, buongiorno.
1: Ciao Fabrizio.
2: Buongiorno ragazzi, ma che bello.
0: Tu eri lì quando è arrivata la grandine enorme? Eri già a San Benedetto?
2: Ero a San Benedetto e dico che era, è stata una cosa che non ho mai visto nella mia vita.
0: Lo so, ma guarda che su queste cose qua, per chi dice no, il clima non è cambiato, questa è la testimonianza. Per esempio, io nella vita non ho mai visto dei chicchi di grandine così grande.
1: D'estate?
0: Così grandi.
1: O almeno d'estate, vero?
0: È vero?
2: No, mai visto ragazzi, io mi sono spaventato, veramente.
0: Ti sei spaventato? Pensa che uno va in vacanza e si fa, anche i miei amici erano in vacanza in Grecia l'altro giorno, c'è stato un vero e proprio uragano mentre erano in un ristorante e si sono molto spaventati. Ma tornando,
1: pensiamo però alle cose belle delle vacanze.
0: Alle cose belle delle vacanze.
1: Perché già ci stanno mettendo ansia con la storia che agosto, come ogni anno, vengono
0: sarà
1: fuori
0: rovente,
1: notizie che
0: sarà rovente.
1: Che agosto temporali, brutto tempo.
0: Ma
1: io ho letto
0: che sarà rovente, 50 gradi, arriveremo a 50
1: bene,
0: gradi
1: ottimo.
0: Ad agosto.
1: Pensiamo alle cose belle, alle vacanze che stai facendo. San Benedetto del Tronto, 15 giorni, giusto?
2: 15 meravigliosi giorni con i miei tre figli meravigliosi e mia moglie.
0: Oh, e tua moglie.
1: Quanto tempo prima hai prenotato, Fabrizio?
2: Allora, noi abbiamo avuto la grande fortuna di prendere l'appartamento ancora una decina di giorni, di anni fa, e allora abbiamo come punto di riferimento l'appartamento.
1: È di vostra proprietà?
2: No,
0: hanno affittato l'appartamento.
1: Avete affittato,
0: sì.
1: Ok. Affittato.
2: Ecco, il prezzo fortunatamente è rimasto uguale. Però il viaggio è stata una cosa abbastanza, diciamo, non pensavo di spendere così tanto.
0: Ma di benzina? Sei andato in auto, sì, ovviamente.
2: Sì, ragazzi, la benzina, sì. Io l'anno scorso mi ricordo il pieno era sulle 150 euro.
0: Mm-hmm. Sì.
2: Il mio pieno è stato di 216 euro.
0: Mamma anche il mio è aumentato a dismisura, quasi tra poco raddoppia. Tra poco raddoppia, se continuiamo così raddoppia.
1: Quindi, per quanto riguarda i costi, diciamo, del trasporto, quindi della benzina, sicuramente è aumentato, quasi del doppio.
2: Sì, aumentato e anche l'autostrada è aumentata.
1: E anche l'autostrada. E invece il costo dell'appartamento è rimasto invariato?
2: Quello è rimasto invariato. Okay. Il signore è stato un grandissimo.
0: Senti, se devi prendere l'auto in questi giorni per andare a fare un giro a San Benedetto, nei dintorni a Pescara, che è lì vicino, dove noi abbiamo fatto il Kiss Kiss Way, queste città hanno di bello che tu scendi di casa e sei già sulla spiaggia, giusto?
2: Verissimo.
0: Sì, anche San Benedetto è così. Se devi fare un giro, ti poni il problema della benzina che costa tanto o in vacanza almeno non ci pensi?
2: Io non ci penso. Ragazzi, la vita è troppo bella per pensare anche a questo.
1: Almeno questi 15
0: giorni.
1: Ma
0: sì, te la godi, chi se ne frega. No, perché io ho gente che non mangia per non andare a fare la cacca. Diciamo. Ce n'è uno di fronte a me qua proprio. E quindi c'è, diciamo, questa tipologia di persone. Invece tu vai in vacanza e dici, sì, è vero che sono aumentati i prezzi, ma siamo in vacanza, godiamocela, giusto?
2: Sì, è vero, anche perché poi ci pistiamo dentro tutto l'anno, ragazzi.
1: Sì. Fabri, scusa, ma avevi un budget prestabilito oppure vai un po' a sensazione, a sentimento?
2: Allora, quest'anno ci siamo dati un budget che abbiamo purtroppo sforato.
1: Allora, questo è il quinto giorno di 15, però.
2: No, questo è il decimo giorno.
0: È il decimo giorno di 15, sono in 5.
1: Il decimo di 15.
0: La famiglia, sono 5 persone.
1: Ah, ok, avevo letto 5 di 15. Quindi è il decimo giorno già, ne mancano altri 5 di giorni.
0: E il budget è stato superato a che giorno? Al terzo giorno avete già superato il budget che avevate previsto per 15?
2: È al quinto giorno.
0: Al quinto giorno sono già andati fuori budget. Vabbè, ma chi se ne frega, Fabrizio.
2: Ieri ci siamo dati alle olive ascolane, ci siamo dati alla bella vita.
0: Alla bella vita, ma bravo Fabrizio. Goditi la tua vacanza a San Benedetto
2: ragazzi.
0: Del Tronto. Hai scelto l'Italia perché la scegli sempre, mi pare di capire, non perché volevi risparmiare,
2: ho
0: giusto?
2: Ho scelto l'Italia perché i ragazzi, da quando sono diventati grandi, i prezzi degli aerei non te li regalano più.
0: Non pagavi
2: i bambini, adesso li paghi.
0: Adesso li paghi.
1: Okay.
0: Adesso stiamo in Italia, anche al suo, perché comunque grazie mille.
1: Fabrizio, buona vacanza.
0: Ciao, chissà te. Buona giornata. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Una settimana in Trentino, compreso treno e pernottamento e mezza pensione, tre persone, 2000 euro.
0: 2000 euro, tre persone.
1: Una settimana in Trentino.
0: Beh, non vabbè, è male, dai, però non è male, non è male.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Vacanze già fatte, la prima di luglio. Siamo stati a Karpathos. Rapporto qualità prezzo e mare favoloso.
0: Favoloso, adoro.
1: Karpathos
0: Aura.
1: È in Grecia?
0: Dea.
1: Ok.
0: Dea, lei non tu, lei subito si sente
1: Pippo,
0: Dea.
1: Quando dici Dea mi sento allora, chiamata in causa,
0: perdonami.
1: Ricordiamo
0: che anche il micragnoso Pica farà le vacanze ma c'ha la micragna.
5: Buongiorno, allora sono Chiara da Napoli.
0: Ciao Chiara.
5: Volevo dirvi, l'anno scorso sono andata in Calabria e quest'anno volevo tornare. Ma il costo era aumentato di 500 euro, quindi due settimane 2500 euro.
1: Okay.
5: Mentre con 2000 euro siamo andati 11 giorni a Sharm el Sheikh, all inclusive, compreso di aereo 2000 euro.
0: Vedi?
1: Ah, ok, a Sharm.
0: All inclusive.
1: Sì, sì.
0: Con una temperatura di 800 gradi.
1: Guarda, ci sono stata sempre ad agosto. In realtà nell'ultimo periodo non si può fare più.
0: Non si può fare,
1: no,
0: fa troppo
1: caldo.
0: Secondo
1: me ad agosto fa troppo caldo, troppo caldo. Rispetto
6: Pippo,
1: a qualche anno fa.
6: Buongiorno Adriana. Io fortunatamente ho una moglie greca, quindi ho la fortuna di andare in Grecia e pagare soltanto il volo. Comunque un esempio pratico e veloce, in Grecia la maggior parte delle spiagge, a parte le spiagge più rinomate tipo Santorini e Mykonos,
1: sì,
6: però ad Atene o lì nella zona limitrofe non si paga l'ombrellone e il lettino, si paga solo quello che si consuma, hai il lettino, l'ombrellone tutto il giorno, sei servito e riverito. Al contrario dell'Italia, che penso che il posto dove costa meno l'ombrellone e il lettino costa almeno 40-50 euro al giorno, quindi
1: più o meno
6: è una notevole differenza. Bischissi a tutti, ciao.
1: Okay,
0: sì, anche
1: ciao.
0: La Grecia, in alcuni luoghi della Grecia, perché ci sono posti tipo Mykonos che costano 8 volte l'Italia.
1: Beh, lui l'ha detto, anche Santorini.
0: Sì,
1: un po',
0: sì, sì, alcuni posti della Grecia puoi ancora trovare dei prezzi estremamente convenienti.
1: Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Rihanna, si chiama Don't Stop the Music.

0: Sempre Rihanna è tornata a Don't Stop the Music dal 2007.
1: Eh sì. No, io spero sempre di rivedere, di riascoltare Rihanna nuovamente.
0: Ma la riascolterà.
1: A parte che adesso si è dedicata alla maternità, ma anche al suo business.
0: Certo.
1: Che riguarda la cosmesi. Ed è lì che ha fatto più soldi che nella musica.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Povera.
0: La caduta dal palco è una cosa che fa molto male. Io ci sono passato. Mamma mia, chi se lo dimentica?
1: Era
0: in provincia di Benevento, magari molti se lo ricorderanno tra quelli che ci ascoltano. Ero lì sulla console. Yeah! Stavo saltando, improvvisamente salta una pedana del una di quelle.
1: Sei sprofondato o sei caduto?
0: Stoni di legno. No, sono sprofondato.
1: Sei sprofondato.
0: Ma un dolore, ragazzi, che non posso dimenticare. Mamma,
1: poi
0: che
1: cosa
0: paura.
1: Hai fatto? Ricoverato
0: pronto soccorso,
1: in pronto soccorso.
0: Sì, okay. Solito iter, pronto soccorso, eccetera, eccetera. Salvo per miracolo.
1: Va bene. Anche Noemi, diciamo, se l'è cavata abbastanza bene. E quindi noi le auguriamo una pronta guarigione, anche perché ne avrà per 4 settimane, quindi il suo tour è stato annullato.
0: Adriana si chiama Michelle Hanley, questa signora che nel 2001 era scomparsa, aveva lasciato nello sconforto il marito e i figli di 19, 14 e 7 anni. Accadeva in Virginia e nel confine tra la Virginia e la Carolina del Nord negli Stati Uniti. Donna sparisce, va a fare la spesa, non torna più a casa. Pochi giorni fa
1: è stata ritrovata
0: con una nuova casa, una nuova vita. Lei in realtà è andata a rifarsi una nuova vita, è sparita per un po', poi è tornata, si è fatta la casa nuova, eccetera eccetera, e non vuole essere più disturbata dalla sua vecchia vita.
1: Ha detto alla polizia: oh, questa è una scelta consapevole,
0: tu
1: sono
0: a chi
1: uscita...
0: aspetti ad andartene a farti una nuova vita
1: in
0: e
1: realtà
0: sparire.
1: Loro sperano che io me la faccia la nuova vita, per la famiglia, capito?
0: La tua famiglia, brava.
1: Quando mio figlio si arrabbia e dice: non tornare più, stai in tour.
0: È stato una
1: Stai in tour. Che voglio stare con papà.
0: Ah, vedi?
1: Capito? Perché io sono la rompiscatole della famiglia.
0: È vero. Allora.
1: Va bene, comunque la signora è come quando dici: vado a comprare le sigarette e non torna più. La signora ha fatto questa scelta.
0: Mamma mia.
1: E niente, adesso sta bene, ma immagino
0: ci
1: che
0: vuole
1: anche
0: un bel coraggio,
1: si siano
0: però,
1: fatti una nuova vita.
0: Ci vuole un bel coraggio. A volte io l'ho pensato questa cosa, lo sai? Da sempre.
1: Quando la fai?
0: No, improvvisamente mi piacerebbe sparire, poi riapparire in un altro luogo, in un'altra cosa, lontano da tutti.
1: Oppure far prendere uno spavento a qualcuno.
0: No, questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto.
0: Questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto, però cioè tipo sparire. Per un...
0: Sai quanti in questo momento che stanno ascoltando la radio stanno pensando: però la signora tutto sommato non ha fatto una cazzata,
1: oddio,
0: che se n'è andata così a fare la spesa e poi boom, cambio di vita totale. Io per esempio Pica, no, lo vedi oggi, ce l'abbiamo di fronte, lui è uscito una mattina dalla radio e non era così, io oggi non l'avrei riconosciuto, bastavano due capelli, diciamo due ciuffetti davanti, sarebbe stata un'altra persona. È tornato col baffetto, con gli occhiali alla moda.
1: Siamo sempre nell'era del glow up, Pippo.
0: Sì,
1: glow
0: sì,
1: up.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che si porta tanto. Cioè l'abbellimento di una persona.
0: È vero.
1: Tu, Pippo?
0: Si porta l'abbellimento, ma non credo che nel suo caso sia riuscito.
2: Posso dire il tuo glow up?
0: Il mio glow up è tutti i giorni, da sempre. Che simpatia, ragazzi.
1: Che simpatia, eh?
0: Andiamo avanti, va.
1: Volevo fare la battuta.
0: Arriva Ed Sheeran con Shape of You dal 2017.
1: Bello questo.

0: of You.
1: I'm in love with Shape of You, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48 minuti e ai noi arriva l'oroscopo.
2: Il tanto atteso appuntamento
1: tempo,
2: con
1: ragazzi.
2: Le stelle.
1: Le stelle, l'appuntamento, ricordiamo che Adriana dà appuntamento alle stelle ogni giorno a quest'ora, loro non si presentano mai, quindi lei arrangia un oroscopo così.
2: Pippo, anche tu hai bisogno di consultare le stelle un po'
1: sì,
2: più spesso.
1: Sì, sì, sì. Oh, va bene.
2: Perché le stelle ti parlano ogni momento, ogni
1: e
2: minuto.
1: Che hanno da dire?
2: Sei
1: le
2: tu
1: stelle.
2: Che non capisci e non afferri al volo.
1: Sigla,
2: allora,
1: prego.
2: Andiamo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Capite quello che volete, cari pesciolini.
1: Bene.
2: Oggi parliamo ai pesci.
1: Veramente.
2: Okay. Sì. L'ultimo segno dello zodiaco,
4: sì.
2: Quello sempre
1: Adriana.
2: Un po' sospeso tra la realtà e il sogno.
4: Sì, sì.
2: Sono
4: sì.
2: Proprio i pesci.
1: Tuo marito
2: così.
1: È dei pesci, giusto?
2: Sì, è dei pesci. Prego. Anche mio figlio. Allora, al lavoro diamo un punteggio di 7 su 10.
1: Vedi?
2: Siete pieni di idee, ma ogni
1: anche
2: tanto.
1: Anche tuo padre dei pesci.
2: Anche mio padre dei
1: tutta
2: pesci.
1: La famiglia.
2: Tutti,
1: cioè,
2: pesci.
1: Tutti i pesci intorno.
2: Sì, tutti i pesci.
1: Incredibile.
2: Allora, siete pieni di idee, ma ogni tanto vivete più nei vostri film che nella realtà. E questa è proprio una caratteristica centrale del segno. Questa settimana però provate a consegnare i progetti prima di immaginare il discorso per il premio, quindi andateci piano con i vostri sogni. Va bene sognare, ma ogni tanto bisogna attenersi al principio di realtà. Amore e sesso non riscontro, ma comunque diamo un punteggio di 9 su 10.
1: 9 su 10,
2: ecco.
1: Cioè, questo è un voto personale che Adriana dà a suo marito per
2: no.
1: Le evoluzioni di stanotte. Mi è piaciuto moltissimo il momento, quel brano, quel pezzo, quel passaggio in cui mi hai raccontato che tu eri sulla lavatrice. Che faceva la centrifuga.
2: Sì,
1: molto
2: faceva
1: bello.
2: La centrifuga, si sposta
1: molto
2: per
1: bello. Sì,
2: ieri
1: sì,
2: mi
1: sì.
2: Ha detto: o sei al lavoro e ti vedo in TV o
1: sei sulla centrifuga.
2: No, o ti vedo dormire. Insomma, quindi immaginate quanto alle stelle vadano, diciamo, vada questa sfera. Allora, il romanticismo è alle stelle e l'attività sudombelicale pure. Fatta eccezione, insomma, di il popi popi è favorito, ma voi rischiate di innamorarvi solo perché qualcuno vi ha detto hai dei begli occhi, quindi cari pesciolini andateci piano.
1: Credo che proprio a proposito Anna Chiara in questo momento avrebbe bisogno di un bel pesci.
2: Vedi?
1: Sì.
2: Allora, Anna Chiara, devi cercare in questo segno zodiacale.
1: Sì.
2: Soldi,
1: Renata.
2: 6 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso, siete capaci di comprare una lampada che cambia colore solo perché vi ha trasmesso un'emozione. Consiglio della settimana: sogna quanto vuoi, caro pesciolino, ma ogni tanto torna sulla terra. Almeno il tempo di controllare il saldo del conto.
1: Vedi?
2: Ovviamente, cari pesci, datemi il vostro feedback. Se avete parenti, amici, compagno o moglie, eccetera, eccetera.
1: Vi siete riconosciuti dell'oroscopo di Adriana? Intanto abbiamo scoperto che Anna Chiara soffre in questo momento proprio la mancanza di un pesci. Quindi,
2: sì,
1: c'è in giro un pesci libero, possiamo, diciamo, in qualche modo
2: sistemare. Esatto,
1: sistemarlo.
2: Fatevi avanti.
1: Sì,
2: ok,
1: esatto.
2: Quelli nati tra febbraio e marzo.
1: Tu non la soffri, ce l'hai.
2: No, ce ne ho tre.
1: Esatto. Va bene.
2: Andiamo avanti. Grazie.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ma che battute di bassa lega.
2: Ma
1: andiamo
2: veramente,
1: avanti.
2: C'è
1: allora,
2: terra proprio.
1: Mamma
2: siamo.
1: Mia. Allora, 347-490-0042. Abbiamo ancora tante cose da fare insieme perché arriverà una seconda ora del Pippo Pelo Show. Ma prima arriva una canzone di un artista che ha una voce stupenda. Questa è del 1999.
2: Ed è il nostro History Kiss, il nostro viaggio, come sempre, attraverso la musica più bella del passato. Ed è in arrivo lei, la grande Céline Dion, e questa è That's the Way It Is.

0: Segnalatele adesso, mandate i messaggi 347 490 0042. Se volete fare uno scherzo a qualcuno, ci dite anche che tipo di scherzo volete fare.
1: Mi raccomando. Ci penserà Falcan.
0: Ci pensa l'avvocato Falcan.
1: Fare gli scherzi.
0: Anna Chiara, te lo faccio lo scherzo, non ti preoccupare. Anna Chiara vuole lo scherzetto.
1: Vuole lo scherzetto.
0: E lo faccio, va bene.
1: Allora, la doccia gelida, lo sai, proprio gelida, al mattino stimolerebbe tutta una serie di benefici nostro corpo.
0: Che poi quando diciamo una cosa non va bene si dice è stata una doccia fredda. Invece la doccia fredda a me mi procura un'estasi. Allora, quando mi
1: la fai fredda?
0: Quando mi metto sotto l'acqua con, con l'acqua fredda ghiacciata che mi arriva in faccia.
1: Ma dove? Sulla
0: io
1: spiaggia?
0: Io perdo i sensi, anche a casa. Sia in spiaggia che a casa.
1: Perdi i sensi.
0: Lo faccio apposta. Prova a farlo. Metti l'acqua ghiacciata così sotto la doccia e qualche istante perdi i sensi.
1: Perdi i sensi e gli si può fare tutto il popi popi del mondo.
0: Adriana, finisci con questo popi popi che una volta che qualche volta ti succederà qualcosa che non ti aspetti.
1: No, secondo me quest'estate in spiaggia arriveranno donne a farti il popi popi.
0: Già me lo fanno per strada.
1: Hai capito?
0: Ma già me lo dicono, ogni tanto qualche gentile signora mi fa...
1: Come dice, scusi,
0: mi diverto
1: signor
0: troppo
1: pelo.
0: Quando Adriana ti fa popi popi, te lo posso fare pure io.
1: Non avevo dubbi.
0: Va bene,
1: allora, comunque sappiamo che la doccia gelida fa bene. In realtà ci sono arrivate tante persone nell'ultimo periodo, da quando sappiamo anche la crioterapia.
0: Dammi
1: cioè
0: un po' d'acqua,
1: quando ti immergi nei cubetti di ghiaccio, lo fa sempre Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
1: Cioè, se così figo e tonico, è anche merito del ghiaccio.
0: Adesso tutti si metteranno nei cubetti di ghiaccio. Dai.
1: Aspetta.
0: È fredda, guarda come è
1: fredda.
0: Stai ferma! Smettila! Allora,
1: è un piccolo popi popi perché stamattina non, il mio abbigliamento
0: non ti permette,
1: non mi consente di saltellare.
0: Ok,
1: hai capito?
0: Perché se no se ne cadono i pantaloni. Allora, Adriana, mi è arrivata l'acqua fredda in faccia. Sono in estasi.
1: È in estasi. Voi la doccia intanto la fate al mattino o alla sera? E d'estate la fate calda o fredda? Cioè calda, tiepida oppure
0: tiepida,
1: fresca?
0: Tiepida. Tiepida con qualche minuto fredda ghiacciata.
1: Dopo che è rassodante.
0: È rassodato. Infatti ho rassodato. Com'era il popi popi? Era rassodato.
1: Bello tosto.
0: Sì.
1: Bello tosto.
0: E pensa che hai toccato solo i fianchi.
1: Figuriamoci.
0: Andiamo avanti.
1: Poi per il resto invece. Aspetta, la rifacciamo. Per il resto invece.
2: È mosso.
1: Ecco qua. Tempismo perfetto.
0: Ti ricordi quando Pica era veloce, pensava le cose, le faceva?
1: Dai, andiamo sotto la doccia.

0: Ah, che bella canzone!
1: Grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiata sotto la doccia dal 1977, pensate. Arriva Lucio Battisti con Sì, viaggiare.
0: Io sono ancora in estasi.

0: Ma la bellezza di questa canzone di Lucio Battisti, Sì viaggiare, eravamo nel 1977 e abbiamo fatto un bel regalo agli ascoltatori, ai fans di Lucio Battisti che sono in ogni dove, anche nel nostro paese da sempre, non mancano
1: allora,
0: mai.
1: Allora, sì, infatti, anche perché questa è la musica scelta da voi, Pippo, abbiamo un messaggio e dopo parte il dissing, prego.
2: Adriana, hai scelto Ilenia. Tu stessa l'abbigliamento. Se non volevi essere in difficoltà nei movimenti, avresti messo qualcosa di un pochino più accollato. Un pochino più accollato.
1: Ok,
0: esattamente.
1: Okay.
0: Allora, Ilenia, come al solito, ha da dire sul tuo abbigliamento di scinto e un po' a suo dire volgare. Anzi,
1: volgare.
0: Direi più che un po' estremamente volgare.
1: Yo, yo, yo!

0: tua teoria. Tu col maglioncino, anche ad agosto inoltrato, io con 2 centimetri di stoffa e il sole assicurato. Dici, così non si va in giro con l'aria da maestra. Io entro, sorrido e si apre pure la finestra.
1: Questa è pazza. Cosa sia? Che stavi dicendo? La corre, si apre pure la finestra, la corre.
0: Sì.
1: La fi?
0: La finestra.
1: Allora, trovo questo dissing estremamente volgare, ha ancora più ragione di te.
0: Ma là, che bello, ragazzi, lo voglio fare sempre il dissing.
1: Non ho parole. Abbiamo
0: Mi viene
1: Giuseppe.
0: Benissimo come il flauto.
1: Ciao Giuseppe d'Altamura, buongiorno.
0: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Giuseppe,
2: buongiorno, come state?
1: Per Adriana che litiga con le sorelle di Torino è indecente. Fai dissing ogni giorno.
2: Immagino.
0: Piacere, Giuseppe.
2: La gelosia fa anche questo,
1: si chiama
2: immagino.
1: Gelosia di mestiere, sì, sì, sì. Che Adriana ha nei confronti delle sorelle.
0: Scusa, Giuseppe, giusto per capire se hai
2: Adriana
0: capito.
2: Anche.
0: Ciao, ciao. La gelosia da parte di chi?
2: Da parte di Adriana, naturalmente.
0: Ma come ti permetti, sì. Giuseppe?
2: Ma di certo, Adriana, tu sei anche permalosa.
1: Hai voglia che permalosa, non hai proprio idea.
0: Facciamo
2: sì, ora lo riscontriamo.
1: Vai, vai, andiamo avanti.
0: Facciamo cadere la linea. Ecco, subito.
2: Oddio, no.
0: Vabbè, Giuseppe, allora, hai fatto la doccia calda o fredda? Secondo me
2: allora,
0: fredda.
2: Io di solito la faccio prima calda, gli ultimi 10 secondi la faccio ghiacciata. Perché come scrivevo anche su messaggino, mm-hmm, fa rigenerare le cellule, diciamo, del cervello,
1: sì, del
2: e
1: cervello.
2: Quindi
1: però
2: ti permette la rigenerazione del sistema nervoso.
1: Quindi tu adesso dovresti avere un cervello bello rigenerato, giusto?
0: Non mi pare
2: al mattino un po' meno, quando faccio la doccia di più.
1: Quando fa la doccia di più, senti, crea e provoca anche su di te l'effetto rimpicciolimento, quella ghiaccio nell'acqua sciolto, diciamo, quell'acqua ghiacciata.
2: Vedo che parli per esperienza e non posso che avvallare la tua esperienza.
1: Sì, avalla avalla con una V, perché con due.
0: Ma quindi camminate con i cubotti.
1: L'avallamento è un'altra cosa, l'avallamento.
0: Ma quindi camminate con i cubotti di ghiaccio?
1: No,
0: voi?
1: Allora serve per non serve per rimpicciolire, rimpicciolisce in automatico, diventa tutto
2: infatti,
1: piccolo
2: però
1: piccolo.
2: Vedo che Adriana è molto curiosa al riguardo.
0: No, voi
2: Pippo,
0: state con la borsa
2: curiosa,
0: frigo dietro,
2: delfina
0: allora.
2: Curiosa.
1: Allora, ragazzi, ci facciamo una doccia insieme, nudi, e io ti faccio vedere l'effetto del caldo rispetto al freddo.
0: Va bene, Pippo.
1: Va bene.
0: Quindi
2: Pippo
0: c'è una
2: funge
0: differenza.
2: Da test.
1: Sì, io fungo da test. Io fungo, punto.
2: Funghetto.
1: Funghetto, trallalla.
0: Le cose che hai detto, al di là di tutto, stranamente sono abbastanza pertinenti.
2: Penso di sì.
0: Okay. Allora. No, nel senso che fa bene proprio al sistema immunitario.
2: È scientificamente provato, potete anche diciamo.
0: No, ma stiamo leggendo, abbiamo tutta la ricerca scientifica qua.
1: Stai lì, Giuseppe, perché mentre Serena invece Anna Chiara ci scrive: Serena la sera è sempre calda. Mm. Non ho capito che cosa. Serena, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma che significa è sempre calda la sera? La doccia?
3: La doccia.
1: Ah, la fai la sera, non la fai la mattina presto, Serena?
3: No, allora mi piace farla la sera, tranne quando sono, diciamo, via per lavoro, in quel caso di solito la faccio la mattina.
1: La fai la mattina?
0: Ah, sì, quando
1: io
0: sei
1: la faccio
0: fuori
1: la sera sempre, anch'io.
3: Sì, perché quando sono fuori per lavoro devo scendere a fare colazione, allora per vestirmi, prima di vestirmi mi devo lavare necessariamente.
0: Ah, quindi quando sei in albergo, tipo?
3: Sì.
0: Ah,
3: sì, esatto.
0: Ok.
1: Giuseppe!
2: Sì, Pippo,
1: anche lei, anche Serena la fa la sera, vedi?
2: Vabbè, siamo allineati.
1: Però Serena è sempre calda, a te invece è anche fredda qualche volta.
2: Ripeto, è prima calda e poi fredda.
1: Prima calda e fredda. La consiglia a Serena.
3: D'accordo. La facciamo tiepida.
1: La consiglia, così il cervello funziona meglio, dice Giuseppe. Serena.
3: Ah, prima l'acqua calda e poi quella fredda?
1: Sì, è vero, Giuseppe?
2: Ah. Sì, lo shock, ma tutti i tipi di shock fanno bene al nostro cervello.
1: Devi procurarti uno shock.
3: Vabbè, con lui ha funzionato.
0: Allora ti porto sotto la doccia con Pippo, Serena.
1: Sicuro è uno shock.
0: No, ma adesso scherzi a parte, non so perché non te l'abbiano mai detto, se vai a fare qualche massaggio o qualche operatrice del benessere, per noi donne è fondamentale fare un po' di doccia fredda per la ritenzione idrica, per la circolazione, per la cellulite.
1: E Serena
0: e
1: non lo faceva mai, non lo fa mai, evidentemente non ha ritenzione, non ha cellulite.
0: Non ne ha bisogno.
1: Non ha problemi.
4: This was the first reaction, shock.
1: Serena, io credo che tu ascolterai il nostro consiglio, giusto?
3: Ma ci proverò.
0: Anche
3: proverò.
0: No.
1: ci proverà.
3: Perché vabbè,
0: deve dire per forza così.
3: Fredda,
1: però... l'acqua fredda dà un po' fastidio. No, però a me, te l'ho già detto, mi manda un po' in estasi l'acqua fredda. È bella.
0: Forse è anche una questione di abitudine. Va bene, ragazzi, grazie, state sempre con noi, ci ascoltate sempre ogni mattina, ogni giorno?
2: Sì, sì, tutte le mattine.
1: Grazie.
3: Ogni volta che posso.
1: Ogni volta che potete. Grazie Serena, grazie
0: Chi
1: Giuseppe.
0: Chi
1: schissa voi?
2: Grazie, grazie.
1: Baci, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Chi schissa voi?
5: Buongiorno Pippo,
0: buongiorno
5: Adriana, chi schissa a tutti.
1: Ciao.
5: Emanuele da Roma. Io la doccia la faccio categoricamente fredda.
1: Fredda.
5: E l'inverno deve essere leggermente tiepida, tendente al freddo.
1: Ah,
5: non
1: vedi.
5: Sopporto l'acqua calda.
1: Non sopporta l'acqua calda.
0: In realtà non fa neanche bene troppo calda.
6: Il cervello deve funzionare un'altra cosa sotto la doccia.
0: Oddio, sì.
1: Sotto la doccia deve funzionare.
0: Anche fuori dalla doccia,
1: sì,
0: dovrebbe funzionare.
1: Adriana, mi ricordo il passaggio in cui mi raccontò che sotto la doccia faceva delle evoluzioni particolari. Esiste, credo, un video in giro ancora in cui Adriana fa una specie di doccia sexy.
0: Sì, col costume. Sì, sì, sì, sì.
1: Quando lei si sente un po' spaesata, decide di giocarsi la carta zoccolatura e via.
7: Si gioca il Jolly.
1: Sì, si gioca. Jolly, sì, sì. C'ha il Jolly zoccolatura.
0: Oh, la doccia c'ha sempre il suo perché,
1: Sì.
0: Oh.
1: La zoccolatura.
8: Ciao Adriana, chi schissa a tutti.
0: Ciao.
8: Sì. Allora, io la mattina la doccia la faccio abbastanza fresca, diciamo,
1: fresca,
8: per potermi risvegliare.
1: Sì.
8: La sera la devo
1: sera
8: fare abbastanza calda perché
0: per rilassarti,
8: mettendomi a letto, se la faccio fredda comincio a sudare, mm-hmm, se la faccio invece calda rimango asciutta e mi concilia il sonno.
1: Bello.
8: Chi sa, sa tutto.
1: Non so perché improvvisamente mi sembra di essere finito in un film di Lino Banfi e Luigi Fenech e Pierino, come si chiama?
9: Ciao ragazzi,
1: Alvaro
9: sono
1: Vitali.
9: Francesca da Milano. Solitamente la faccio la sera, però d'estate sia mattina che sera. E d'inverno ovviamente calda, bollente. Invece d'estate tiepida.
1: Tiepida.
9: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao, chi schissa a te. Grazie per aver interagito con noi sulla questione doccia. Ci è sembrato di capire che molti però prediligono la sera per
1: la sera,
0: lavarsi in generale.
1: Tra poco giochiamo, vi regaliamo i gadget, quindi attenzione, dovrete indovinare una voce misteriosa. Un gioco vecchio come il cucco proprio.

Ti schissa te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Ti schissa te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Fresca, fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: gadget da regalare questa mattina, cari amici ascoltatori, quindi attenzione, orecchio alla radio, alzate il volume a palla per capire di chi trattasi. Se indovinate la voce del personaggio misterioso, portate a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Pica, è pronto?
1: Adriana, noi abbiamo fatto un esperimento.
0: Adriana, tu sei pronta?
1: Negli ultimi giorni non vogliamo sapere chi è per provare a indovinare. Ragazzi,
0: né Adriana né io lo sappiamo.
1: Credo di essere negata perché l'ho ascoltata 20 volte e non ho ancora capito chi è. Allora, siete
0: secondo
1: pronti?
0: Secondo me è Farrah Fawcett.
1: Non possiamo dire ancora niente. Sentiamo la voce, vai.
0: Vai.
2: Tu hai due occhi.
0: È Farrah Fawcett.
1: Tu hai due occhi.
0: È lei? No, non è
1: Farrah.
0: Ma
1: poi pure se
0: Pica non sa
1: lei,
0: chi è Farrah. Non la conosce.
2: Tu hai due occhi.
1: 347-490-0042. Mandateci solo messaggi vocali. Ok, facciamola riascoltare, Pica.
0: Ha detto no.
2: Tu hai due occhi.
0: Secondo me Farrah Fawcett.
1: Va bene.
0: Marco, tu sei.
1: È lei, è Farrah?
0: Potrebbe essere Farrah. Non è Farrah. Allora, 347-490-0042. Spiegate ad Adriana e Pica chi è Farrah Fawcett, che non lo sanno, eh?
1: Allora, attrice statunitense.
0: È una delle Charlie's Angels.
1: Ah, sì. Non sapevo si chiamasse così, giuro.
0: Sì, faceva la pubblicità pure per capelli, un prodotto per capelli.
1: Sì, sì, perché aveva questa chioma molto vaporosa. però è morta nel 2009.
0: Appunto. Poteva essere. Vai, andiamo.
3: Ragazzi, è Ornella Vanoni, Alessandra da Napoli.
0: Non è Ornella Vanoni. Attenzione, messaggi vocali, non di testo. Grazie.
4: Buongiorno. Kiss Kiss. Buongiorno. Adriana, buongiorno Pippo. Secondo me è Michelle Hunziker.
0: Non è Michelle Hunziker. Vai,
1: no,
0: andate
1: no.
0: avanti.
1: Tra un po' vediamo l'indizio.
5: Buongiorno. Pippo e Adriana, ovviamente.
0: Sì.
5: Per me è Annalisa.
0: Non è
5: Ciao,
0: Annalisa.
5: Comunque sia, buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie mille. Kiss
1: Ciao,
0: Kiss a te,
1: kiss
0: buona
1: kiss
0: giornata.
1: Te.
0: Sì, vai, andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mi sono dimenticata prima di dire sono Gemma, ma per me comunque è Adriana Petro.
0: Adriana Petro,
3: 100%.
0: No, non ha nulla
1: allora,
0: a che vedere con
1: Farrah. Posso dirti una
0: cosa,
1: carissima ascoltatrice? Quando Pica me l'ha fatta sentire, pensavo di essere io. E ho detto, ma sono io Pica? È vero, giuro, quindi brava, ha un po' la mia stessa timbrica vocale, ma non sono io.
6: Buongiorno Kiss Kiss, Giuseppe da Giugliano, ma sembra proprio Adriana?
0: Sembra
1: vedi?
0: Adriana, è vero.
1: Ma sono
0: un po'
1: io.
0: Farrah, un po' Adriana.
2: Tu hai due occhi. Tu hai due occhi.
1: Sì, sembro io, è vero. No, però non sono io, mi dicono che non sono io.
0: Andiamo avanti.
1: No.
7: Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi, no.
7: No. Stabia.
0: Non è
1: no,
0: Ilary
1: no,
0: Blasi,
1: no, non
0: grazie.
1: È Ilary.
0: 347-490-0042. Fate presto che dobbiamo regalare questi gadget. Indovinate.
8: Ciao, sono Doriana da Poggi Bonsi. Secondo me è Alba Parietti. Kiss kiss a tutti.
0: Allora è giovane, è più giovane di Alba Parietti. Ha diciamo tra i 20 e i 30 anni.
1: Sì,
0: tra
1: più
0: i 20
1: o meno.
0: E i 30. Ed è italiana del sud Italia. Prego.
9: Ciao Pippo, ciao Doriana.
0: Buongiorno.
9: Secondo me è proprio la mitica Adriana.
0: Non è
9: la nostra Adriana.
0: La nostra Adriana. Sì, sentiamo la voce ancora che io non
1: Dai,
0: ho capito.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Somiglianza con la voce di Adriana.
2: Tu hai due occhi.
0: Sì. È un po' sembra.
1: Tu hai
0: sì,
1: due
0: sembra.
1: Occhi. Sì.
0: Sì, sì, sì, sembra un po' la tua voce, è vero.
1: Allora, no,
3: buongiorno
1: sono
3: Radio
1: io.
3: Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana. Per me è Dalila di Lazzaro.
0: Dalila di Lazzaro,
1: no,
0: mi
1: no,
0: ha detto
1: no.
0: che è più giovane, tra i 20 e i 30 anni, è del sud e diciamo non è Adriana, ma potrebbe essere una brava conduttrice radiofonica, potrebbe essere.
10: Ciao Radio Kiss, ciao Radio Kiss Kiss, è Matilda De Angelis.
0: È Matilda De Angelis, no.
1: No, non è Matilda De Angelis, no, non
0: no,
1: è lei.
0: No, no.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
11: Rosita Celentano, vai la butto là.
0: Rosita
11: Ciao,
0: Celentano no. 347 490 0042 ha 25 anni ed è del sud Italia. Prego, andiamo avanti.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Jenny Torino, la Brancale.
0: Jenny da Torino non è la Brancale che non ha 25 anni, eh. Andiamo
1: no,
0: avanti.
1: Non è la Brancale. Però è del sud, ci
13: ciao,
1: sta.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
13: Sono Michela da Torino. Secondo me è Elodie.
0: Elodie, non è Elodie. Andiamo avanti.
1: No, no, no.
0: Ciao, grazie mille. Risentiamo questa voce.
14: Buongiorno. Secondo me è Anna Chiara.
0: Anna Chiara, no. Non è Anna Chiara.
1: No, non è lei.
0: Andiamo avanti.
2: Due occhi.
0: Abbiamo detto
2: due
0: che...
2: occhi.
0: Abbiamo detto che è famosa, quindi non è Anna Chiara, prego.
1: Possiamo
0: andiamo.
1: Dare un altro indizio?
0: Chiasa.
1: È figlia d'arte.
0: Eh sì, esattamente. Ah, è figlia d'arte.
1: È figlia d'arte lei.
0: Ma quindi tu lo sai adesso chi è?
1: No, non lo so chi è, me l'hanno detto loro. Ah, forse boh. Però ho capito.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: A chi
15: Maria
0: appartiene?
15: Maria Esposito, Nicola
1: Staberga. Ho capito
15: Staberga.
1: Allora.
0: Maria Esposito, no. Non
1: no,
0: è...
1: non è Maria Esposito. Abbiamo detto...
16: Buongiorno Aspetta, Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
16: Secondo me è Maria Sole Poglio, Luigi Maria Sole, Dallegnano.
0: Maria Sole Poglio no.
1: No, non è lei. Abbiamo detto, ricapitoliamo, ovviamente è donna, è del sud, figlia d'arte, età compresa tra i 20 e i 30. Bene. Non oltre, ok?
0: Attenzione, vediamo se capite, se indovinate chi è. Qui il 347-490-0042 sta impazzendo di messaggi.
1: Dai, qualcuno ha indovinato, ho letto, però dovete mandare i vocali.
0: Dovete mandare i vocali, se no non vale. Attenzione.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me è Angelina Mango.
0: Angelina Mango!
1: Angelina Mango!
0: Sì!
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
18: Per me è Angelina Mango.
0: Angelina Mango.
1: Con figlia d'arte.
19: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È Angelina Mango.
0: Angelina Mango. Figlia d'arte.
20: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Angelina Mango.
0: Angelina! Brava, è Angelina Mango.
1: È Angelina Mango, ovviamente noi siamo precisissimi, andremo a controllare l'orario
0: da
1: della prima risposta corretta.
0: Cristina Manco che fa il notiziario da noi.
1: Sì, sì, è questione di C e G. Vi ricapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss, sempre grazie a tutti voi per partecipare a questo gioco.
0: Grazie.
21: Pippo Pelo Show. Il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti

0: 8 della mattina. San Salvador. Signore e signore. 5 della mattina. La patrocina. Alla pagana. Allora Adriana, Adriana, tuo padre guarda le donne quando passa.
1: Sì, sì, sempre. Sì, sì.
0: A te dà fastidio?
1: No.
0: No, mette gli occhiali da sole tuo padre,
1: no,
0: per non far vedere.
1: No, non se ne frega niente.
0: Non ne frega niente.
1: Non si ha neanche un po' di accortezza e di delicatezza.
0: E apprezza.
1: Ma sì, credo proprio di sì.
0: Ma lo so. No,
1: gli
0: no,
1: sono sempre allora piaciute le donne.
0: Sì, sì, quindi guarda proprio parecchio.
1: Nella sua vita non ha mai potuto fare altro che guardare, Pippo.
0: Sì, sì, tu quello è quello che pensi.
1: Beh,
0: e tu
1: quello
0: pensi
1: di cui
0: che
1: sono
0: si sia
1: sicura.
0: Io ho amiche...
1: E mi dispiace un po' perché si è sempre trattenuto tantissimo in nome, diciamo, di un progetto.
0: Che hanno lavorato qui in passato, a cui tuo padre ha dato i tormenti e lo definivano un malandrino.
1: Ah sì, Virginia?
0: Sì.
1: Virginia Raffaele se lo ricorda ancora. Diceva,
0: Raffaele,
1: non mi ricordo,
0: certo,
1: di tuo padre.
0: No, ma se lo ricorda benissimo,
1: benissimo,
0: perché tuo padre le dava i tormenti.
1: Perché il sabato mi accompagnava qua in radio, io ero a Radio Ibiza, voi facevate il programma di sabato.
0: Noi facevamo il programma di sabato.
1: E veniva a consolare Pippo e Virginia la mattina.
0: Sì, sì, sì, veniva qui a consolare anche Francesca, Danilo. Lui stava lì a guardare. Tuo padre guardava il programma, diciamo.
1: Sì, sì, sì, guardava sì. Apprezzava molto il programma. Allora, perché vi diciamo questo? Perché sul web gira la domanda di una donna che chiede: mio padre, sessantenne, sposato, lancia un'occhiatina a tutte le donne, soprattutto quelle in abiti succinti. È normale? Succede anche a voi? A lei provocherebbe imbarazzo.
0: Imbarazzo.
1: Sappiamo altresì che da un sondaggio ironico inglese, oltre il 65% degli uomini, ora senza fare invece una ricerca sull'età, di tutte le età, indosserebbe occhiali da sole.
0: Sì, per non far vedere
1: scuri,
0: dove sono diretti gli sguardi.
1: Gli occhi.
0: Quando ho comprato
1: per
0: il...
1: poter guardare meglio senza essere beccato.
0: Eravamo a Firenze, non so chi di voi c'era quella sera che comprammo degli occhiali molto costosi. Io li misi e mi resi conto, facevo le prove, eravamo a tavola, mm-hmm, e dicevo: ragazzi, ma si vede se sto guardando di là? E loro: sì, sì, si vede. E io quegli occhiali li avevo già pagati e comprati, non potevo
1: restituire. Ma perché tu li avevi comprati soltanto per
0: sono quegli occhiali che
1: dirigere
0: servono...
1: lo sguardo
0: certo, anche
1: su deretani e seni?
0: Anche per quello. E non si doveva
1: Pippo
0: vedere.
1: Ho comprato gli occhiali di...
0: Allora, erano tutti seduti al tavolo.
1: Euro.
0: Erano tutti seduti lì al tavolo e facevamo, mm-hmm, le prove. Allora io dissi: ok, a me si vede. Li metteva agli altri, tipo a picca, diceva: picca, guarda di là, e si vedeva. Anche...
1: Scusa, ma non è che l'occhiale si vede a te a picca, no? Se ha la lente trasparente.
0: Ho capito, ma volevo vedere se anch'io vedevo e riscontravo il problema.
1: Questo...
0: Ed il problema era reale. Si chiamano occhiali aperitivo perché li puoi mettere sia di giorno che di sera.
1: Ma non hanno però il superpotere dell'invisibilità oculare.
0: No, ti protegge dal sole, ma non protegge da sguardi indiscreti. Ovvero, se uno vuole vedere o una vuole vedere che cosa sto guardando, se ne accorge.
1: Se ne accorge, quindi Pippo...
2: Dal tuo sguardo indiscreto.
1: Dal suo sguardo indiscreto.
0: Non puoi fare sguardi indiscreti, ecco qua. Quella è.
1: Allora, in realtà poi, voi siete molto tonti perché... Pensate che le donne non se ne accorgano?
0: Perché tu non li fai gli sguardi indiscreti? Ma
1: non dipende. Non è che tutti i giorni voglio passa vedere Michele Morrone per strada.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Ad avercelo.
0: Ti voglio dire che Anna Chiara, come si chiama, Giuseppe, quello del bar, Anna Chiara l'ha trovato interessante stamattina. E lo guardava con occhi,
1: Pippo,
0: diciamo, interessati.
1: Non diciamo cavolate.
0: No,
1: che qua è.
0: Allora,
1: caldo.
0: Ognuno ha i suoi interessi.
1: Beh, certo.
0: Non deve passare per forza un adone. Può passare. E quindi anche le donne hanno ognuno i propri interessi.
1: Vabbè, sì.
0: Magari
1: sì,
0: a te, ragazzo del bar, può non interessare, Anna Chiara lo trova interessante, ci può stare, ma anche per le donne.
1: Oddio,
0: vale
1: ma
0: la stessa...
1: ti scrive Anna Chiara.
0: Anche
1: non
0: per
1: è
0: le
1: vero,
0: donne
1: Giuseppe,
0: vale la stessa
1: vero
0: cosa. Cioè, così come per noi uomini, perché non è che quelle che picca, basta che un corpo emana un respiro,
1: sì,
0: emani un respiro, per lui è attraente.
1: Vabbè, sì, esatto. Poi siamo d'estate, diciamo c'è un picco ormonale un pochino più
0: quindi
1: alto.
0: Quindi non è detto che per tutti
1: sia così. E va bene
0: così.
1: Allora, vedi, Marcella scrive: ragazzi, vi giuro, mio padre fa la stessa identica cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Con o senza occhiali, ma che imbarazzo, lo fa anche con le mie amiche.
0: Ma lasciatelo fare, ma perché dovete disturbare?
1: Con le amiche no.
0: No, con le tue
1: il
0: amiche?
1: Il mio papà con le mie amiche no.
0: Ma va!
1: Mai fatto,
0: sì,
1: giuro.
0: Sì, sì, mai fatto.
1: Giuro.
0: Aveva gli occhiali scurissimi.
1: No, no.

0: Irana con Cavana su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Ancora buongiorno a tutti voi. Dovremmo adesso sentire al telefono chi abbiamo.
1: Allora aspetta che la becchiamo subito.
0: Giovanni, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Giovanni, i tuoi occhiali sono molto scuri?
2: i miei occhiali sono giusti.
0: Sono
2: né scuri né chiari, sono normali.
0: Allora, Giovanni è di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, ha 49 anni, è sposato. E hai anche delle figlie, una figlia, un figlio, cos'ha?
2: Un figlio e una figlia.
0: Un figlio e una figlia. La figlia quanti anni ha? E che sono le figlie gelosi dei papà, gelose dei papà spesso.
2: 12
0: anni. Se tua figlia ti vedesse... diciamo in qualche modo dirigere lo sguardo verso una parte per il tutto di una donna passante, si infastidirebbe secondo te?
2: Boh, non lo so, bisognerebbe chiedere a lei, però la realtà è che...
1: Allora Giovanni, sei rattuso, sì o no?
0: Le cose... No, è rattuso.
2: Stavo girando
0: intorno all'ostacolo, lui ha detto le cose belle vanno guardate.
1: Sì, ok.
0: Quindi passiamoci. Okay. Allora parliamo pane al pane, vino al vino, insomma, pane fu paruoli, si dice dalle mie parti, Giovanni. Se passa un bel culo ti giri, giusto?
2: Perché no?
0: Esatto.
1: Come diplomatico.
0: Quindi senza
1: Giovanni.
0: Gli occhiali da solo, non c'è bisogno di nasconderla.
2: L'importante è non essere rattusi, come dicevi tu.
0: Esatto.
2: Prima,
0: e, no? tua moglie ti dice qualcosa per questo?
1: Si arrabbia, di la verità.
0: No, ci sono mogli che dicono: vabbè, il bello è fatto per essere guardato, giusto?
2: Forse non se n'è mai accorta perché non mi ha mai detto niente.
0: Non ti ha mai detto niente.
1: Ah, allora tu sei uno specialista.
0: Secondo me è uno specialista. Non giri la testa.
1: Ti sei specializzato negli anni, capito?
0: Secondo me questo c'ha gli occhi pure dietro. Lui muove solo gli occhi.
2: Se passa un bel ragazzo o una bella ragazza, no?
1: Guardi anche.
2: Gira a guardare.
1: Tu guardi anche i bei ragazzi.
2: Bello, voglio dire, non è quello il problema, no? Secondo me, adesso non per fare.
0: Lui sta dicendo sia le donne che gli uomini, se passa una persona
2: perché
0: gradevole.
2: Uno non deve guardare, poi non deve essere insistente, non deve essere invadente, però.
1: Posso dire una cosa che secondo me, diciamo, è impopolare dire? È molto più probabile che passino delle belle donne, delle belle ragazze o meritevoli di uno sguardo rispetto agli uomini. Cioè è molto più raro che passi un bel ragazzo o un bell'uomo che fa girare
0: la
1: donna.
0: Ma chi te l'ha detta questa cosa? Ma sei
1: donne
0: tu, perché
1: tu... all'ascolto, avete pochissimi istanti.
0: Allora,
1: per
0: cari uomini,
1: scrivermi.
0: Sappiate che Adriana ci schifa tutti.
1: No, è vero.
0: Nessuno,
1: è vero.
0: Vabbè, solo suo marito è bello, ghillumobile. Ma per piacere, sì, metti per piacere, sì, per favore.
3: Per piacere.
0: Allora, Adriana continua a dire che gli uomini sono inguardabili nella media e che le donne invece sono accettabili. Ma non è vero!
1: Ci sono molte più belle donne che belli uomini.
0: Ma state zitta,
1: giro.
0: È bello solo il suo marito, quel mobile di lui.
2: Adriana, scusa, stai denigrando la categoria degli uomini.
0: Sì, ma da sempre la denigra.
1: No, non ti sentire offeso, Giovanni.
0: Allora.
2: No, non mi sento offeso, per carità. Poi
1: scusa,
2: l'uomo
1: aspetta.
2: Deve
0: la devi smettere,
2: bello.
0: Però, una volta per
1: Giovanni.
0: Tutta, di dire che gli uomini sono poco gradevoli in Italia e che le donne sono tutte belle.
1: Io mi giro a guardare le donne, sinceramente. Giovanni, tu sei oggetto di sguardi?
2: Spero, non lo so, spero di sì.
1: Aspetta, te lo dico io. Un attimo solo, vediamo la foto di Giovanni.
0: Ma che...
1: Giovanni, sei sicuro?
0: Giovanni, Adriana sta facendo del body shaming. Io ti ringrazio e ti auguro una bella giornata.
1: Ani, è troppo
2: una
1: serio.
2: Buona giornata a voi.
0: Si scherza, Giovanni, stavamo scherzando. Ovviamente.
1: Fatti una risata, Giovanni.
0: Non abbiamo la tua foto. Ciao, un abbraccio. Allora, saluti a Giovanni, andiamo a Monza. Adriana offende gli ascoltatori.
1: Non abbiamo più le foto
0: Io
1: per la privacy,
0: parole.
1: Non escono più le foto del vostro profilo.
0: Abbiamo Luca di Monza, buongiorno.
1: Ciao Luca.
4: Buongiorno.
0: Allora, Luca, tu l'occhiatina la lanci, è vero?
4: Decisamente sì.
0: Decisamente sì. Sotto gli occhiali?
4: Ma anche senza gli occhiali, perché
0: tua moglie come si mette da quel punto di vista?
4: Mi dà un'occhiata anche a lei.
0: Ti dà
4: una risata.
0: Si fa la risata quando state lì che state passando.
1: No, perché la ricerca coinvolge proprio il tuo target, la tua fascia d'età. Cioè i sessantenni sono quelli che guardano di più e più insistentemente.
4: Vabbè, insistentemente no, diciamo
1: no.
4: Con discrezione.
0: Senti, ma provi degli slanci emotivi quando passa, che ne so, un bel seno?
4: Anche,
0: prova gli slanci emotivi. Il problema è che gli slanci emotivi di noi uomini...
4: Adriana così in trasmissione...
0: Hai provato uno slancio emotivo?
4: No, ho sussultato, ho detto, mamma mia...
0: Mamma mia.
1: Okay. Va bene, grazie.
0: Sì, sì, sì. No, ha provato uno slancio emotivo. Il problema è che gli slanci emotivi a noi uomini, caro Luca, si vedono.
4: No, vabbè, adesso non esagerare con certi slanci emotivi.
0: No.
4: Non si vede niente assolutissimamente.
1: Ma
4: a
1: te no,
0: non
1: dai.
0: Si vede niente. Vabbè, forse a 60 no. anni non si vede, ma a 30 no. si vede.
1: Pippo ne ha 25 e si vede. Pippo. Capito? Capito? Qual è la differenza, Luca?
4: No, Pippo, funziona tutto tranquillo.
0: No, no, ma lo so, figurati,
1: Vabbè, Luca si fa per farsi due risate, eh?
0: Ti sta ridendo.
4: Assolutissimamente sto ridendo.
1: Sì, sì. Senti, bene, ma Luca, scusami, tu hai delle hai figli?
4: Sì.
0: Sì, hanno,
1: hai delle figlie?
0: Anche figli maschi?
4: Un figlio maschio.
1: Ah, un figlio maschio.
0: Lui ce l'ha gli slanci emotivi.
4: Non lo so.
0: Non lo sa.
1: No, no, mi faceva piacere sapere se nel caso avessi una figlia femmina, cioè il suo atteggiamento rispetto
0: al fatto che tu,
1: al fatto che tu ti concedi, vabbè, di guardare comunque anche altre donne.
0: Vabbè, ma vabbè, vive in una famiglia che la prende come,
4: guarda,
0: come va presa.
4: Sono separato e risposato, per cui ho una figlioccia, diciamo.
1: Ok, ok, ok.
0: Ma non gliene
4: frega. Quando siamo insieme tranquillamente, lei che mi dà la gomitata.
1: Dai, è vero, è vero.
0: Per farle notare, sì, per farlo girare.
1: Anche un sistema di complicità, è vero.
0: Bello, bello, esatto. Bello, molto bello, Luca. Grazie mille per avercelo raccontato.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, chi schissa te, Luca.
1: Chi schissa te.
0: Grazie a Luca da Monza. E noi con Luca chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Torniamo domani per l'ultima della settimana. Della penultima settimana, perché poi la prossima sarà
1: l'ultima.
0: Andiamo
1: ad infilare gli occhiali del superpotere dell'invisibilità.
0: Assolutamente sì.
1: Gli occhiali neri, ce l'andiamo e torniamo domani mattina. Vi lasciamo con un pezzo meraviglioso.
0: Jean-Paul Young, era il 1978, cantava Le uova son di ieri, Love is in the air.
1: Iscritto a tutti!

0: Senti l'amore nell'aria, la Leti.
1: Tanto amore.
0: Love is in the air, che bello. E noi siamo on air, siamo pronti. Quanto amore nell'aria, iniziamo, grazie.

0: alle 5 di questo venerdì 24 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti, buongiorno. Grazie a chi coordina la messa in onda, Pica, buongiorno.
1: Ciao Pica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti che siete già belli pronti, attivi, svegli. Dai, vi fate sentire anche chi si è appena alzato, chi invece è ancora sonnolento. Va bene tutto, qualunque sia la vostra situazione. Insomma, vocali al nostro numero, vai.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con i mattinieri, sigla.

0: Baila, baila, Flamenco Paranoia nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, dai.
1: Buongiorno.
0: Dai, che venerdì e domani riposiamo, ma de che? No, lo dico non tanto per noi, ma per i tanti che sicuramente lavoreranno nel fine settimana. I lavoratori non si fermano mai, lavoratori. Citiamo i Vitelloni con Alberto Sordi. Allora, buongiorno, dovremmo sentirvi. Cosa fate? Sì. Come inizia questa giornata? Ci avete sto rinnovato entusiasmo stamattina? Quindi vocali è il nostro numero per dirci buongiorno,
1: certo.
0: ci seguite da un po', ma non avete ancora fatto sentire la vostra voce. Dai, questa è la mattina giusta, siete nuovi ascoltatori, va bene lo stesso, capito? Quindi
1: va benissimo, posso dare il numero?
2: No, non mi sta bene.
0: Dai ragazzi, no, subito polemici,
1: posso
0: vai il numero.
1: Grazie. 347 490 0042.
3: Ma io non sono d'accordo con questa cosa.
1: No.
0: Qui si può dissentire tranquillamente ragazzi qua nei mattinieri. Allora partiamo con i giornali, un'occhiata alle prime pagine veloce, diamo, insomma, vedevo che temi sono sempre il conflitto in Medio Oriente, poi anche i nuovi provvedimenti del governo per la legge la stretta cosiddetta anti-Maranza, sono questi un po' i titoli più riportati sulle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre però anche con un altro tema molto dibattuto e dove bisogna ammetterlo, il governo rischia parecchio, quindi la legge elettorale pronta all'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, sapete che è andata sotto sull'emendamento che riguardava le preferenze alla Camera, ci riprovano al Senato sembra. E poi l'altro titolo è Raid nel Mar Rosso, giù le borse perché Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta Mosca, intanto partono le sanzioni dell'Unione Europea, ancora altre sanzioni per appunto la Russia. E ragazzi, sale tantissimo il prezzo del greggio, torna ai livelli di maggio, 100 euro a barile, 100 dollari a barile per essere precisi, e quindi il caro benzina, anche perché il conflitto continua e in pratica diventa sempre più complicato, anzi si sta complicando lì la situazione nello stretto di Hormuz, e non solo, perché il tutto si sta estendendo a altri paesi nel Golfo. La Repubblica apre con più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra 14 e 18 anni. Meloni, chi

0: Paglia paga del mastro destra pronta al no. Alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Sulla stampa di Torino, Hormuz infiamma il petrolio, come dicevamo prima, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a $100, giù le borse. Il Messaggero di Roma, minacce all'Iran, vola il petrolio, anche qui neanche a dirlo. E c'è una notizia che è riportata sulla prima, sempre del Messaggero, la fotonotizia con dei banini al mare, la denuncia dei banini, regole ignorate e insulti. Quando provano a richiamare le persone in spiaggia, vengono anche insultati per questo, tante disgrazie, perché la gente non sta a ascoltare i consigli e appunto i divieti dei banini. Il Giornale, la notizia Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. Sulla prima del Sole 24 Ore c'è una notizia che riguarda il gettito fiscale, le entrate, scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Nei primi sei mesi del 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto allo scorso anno, e questo è un dato assolutamente positivo. Sul Resto del Carlino si apre con i minori sempre imputabili. Meloni dice: chi sbaglia paga. C'è la stretta antimaranza del governo, salta la presunzione di incapacità tra 14 e 18 anni. Cioè, che cosa è avvenuto? Mentre prima per i minori che commettevano reati e doveva esserci un giudice a dire che era imputabile, quindi immaginerete tutto si rallentava, ora si parte sempre dalla presunzione di colpevolezza di fatto, no? E quindi poi semmai un giudice può dire che invece non lo sono. Fatto sta che in questo modo si prova a dare meno potere a queste baby gang che credono di non essere attaccabili perché minorenni, certo. E quindi questo per dare un freno alle violenze delle baby gang. Il Mattino di Napoli, minore a strette anti baby gang, ok del governo, giovani imputabili a partire da 14 anni. Poi andiamo sui giornali sportivi, perché ieri c'è stato l'incontro, la prima diciamo il primo vertice di Malagò in Lega Serie A insieme a Maldini e Leonardo, il primo insieme tutti e tre, e hanno parlato i tre protagonisti del nuovo calcio italiano di quello che sarà appunto il prossimo commissario tecnico, o meglio durante la conferenza stampa. Perché sui giornali non ci fate domande sui nomi perché non possiamo darvi ancora un nome del commissario tecnico, però c'era questa notizia: l'assemblea Lega Serie A, i nuovi vertici hanno detto no, guardate che noi abbiamo sentito diversi allenatori, sto parafrasando chiaramente, abbiamo sentito tra gli altri non solo Guardiola ma anche Ancelotti. Maldini ha detto: nuovo CT, aspettiamo la persona reale, quella che vogliamo, se c'è da aspettare un po' aspettiamo, non conta l'aspetto economico, non è rilevante, hanno detto. E quindi i nomi in primo piano sono Guardiola e chissà, forse anche Ancelotti. Ti ricordi che avevo detto tempo fa?
1: Sì, è vero. Sei preso.
0: No, ma non è
1: detto
0: uscito.
1: Però intanto, vabbè, intanto però il nome è uscito.
0: Secondo me uno dei due nomi viene fuori. Appunto, un nome dei CT viene fuori da questi due nomi. Dai, tra poco iniziamo a sentirvi con i vostri vocali. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss.

0: per i firework nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buon venerdì e
1: animo.
0: Liti, stai bene stamattina? Ti saluta Milena.
1: No, allora sto bene, ma mi sono appena reso conto che una zanzara mi ha pizzicato sul labbro.
0: Oh, piccolino.
1: Mezzo labbro gonfio.
0: Dai, che voi pagate per ste cose, adesso ce l'hai gratis.
1: Sì, però doveva fare tutta la bocca, ora ho metà bocca gonfia,
0: voi,
1: metà
0: dico,
1: no.
0: Voi di solito, voi bellissime, intendevo.
1: Però a questo punto poteva fare tutta la bocca, perché adesso sono a metà.
0: C'è il labbro più gonfio, così c'è la scusa che non si è andato
1: dal
0: chirurgo.
1: Ma metà labbro.
0: Va bene, l'altro ti deve fare.
1: Devi fare l'altra metà, però, la metà destra.
0: Che prurito, va bene. Allora, buongiorno, vi sentiamo, questo è il momento dei mattinieri,
1: sì.
0: Cioè, riapriamo i microfoni. Allora, ragazzi, come state? Questa è una domanda, dice, vabbè, che banale, non è scontata, perché nasconde delle insidie.
1: Sì.
0: Qual è lo stato d'animo stamattina? Potete rispondere con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Senti come sta Manuela.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Si fa al lavoro, Manuela da Cagliari.
0: Sei contenta?
2: Sono felicissima perché ieri
0: Che cosa è successo?
2: Sono arrivata terza a Miss Mamma.
0: Bella.
2: E si parte.
0: Contenta, capito?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie.
2: Un bacio.
0: Ragazzi, un applauso a Miss Mamma, grazie.
1: Sì.
0: Grazie. Miss Milf, no, si potrebbe dire. No, troppo, è troppo. Miss Milf è troppo. Vabbè. Però Manuela, mandaci una fotina, che così apprezziamo. La fotina, ti piace la fotina?
1: Sì, la fotina mi piace.
0: Questa volta era un modo per agganciare, però mo non c'ho più l'età, capito? Alla radio si agganciava così. Mandaci una foto che guardiamo. Questa era carina, sai, coltivavi.
1: Agganciavi così?
0: Come?
1: E poi quando guardavano la tua di foto, però.
0: No, scappavano. Però vabbè, che tu non lo devi dire prima, però vabbè.
1: Che fai, scusa, come fai a rimorchiare?
0: Lo so.
1: Poi
0: lo
1: la
0: so,
1: devi incontrare sta persona.
0: Mannaggia, Rocco, come stai?
3: Buongiorno ragazzi, sempre attivo, Rocco da Genova, sveglia.
0: Colpo di clacson? Senti qua. Mamma mia, ha svegliato l'autostrada. Marco, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Liti. Marco, lui, autotrasportatore pensione 86.
0: È lui, non è lui.
4: Madonna santa, tengo un sonno, sto passando sola.
1: Chi lo dici?
4: Direzione Teramo stamattina. Si fa correre a lungomare e poi ci alleniamo petto, spalla e pectoral. Meno 23 alle ferie. Animo,
1: Kappa.
0: Si allena per la prova costume. Io ce l'ho oggi, domani faccio la prova costume.
1: Sì.
0: La Letti, ti avverto. Sì.
1: Bene, buon per te.
0: Se mi vedi spiaggiato, non sono una balena spiaggiata.
1: Appunto, scappo.
0: Va bene, grazie.
1: Prego.
0: Sei sempre gentile. Arturo, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, Arturo da Milano. Direzione lavoro.
0: Ah, oh, cosa fai?
5: Si apre la metro 4.
0: Ah, quella automatica.
5: Di Milano, quella automatica.
0: Sì, sicuro.
5: E per portare al lavoro tutti i mattinieri. 5:40 il via.
0: E dai.
5: Buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Salutiamo tutti quelli che prendono la metro 4. Sappiate che siete mattinieri come noi. Grazie Arturo. Andiamo a Corigliano.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Francesco da Corigliano Calabro.
1: Ciao.
6: Domani giorno di riposo e porti i bambini all'acquapark Odissea 2000 a Rossano.
0: Ah, ci vediamo.
1: Ci vediamo domani quindi.
6: Che ci siate anche voi, così ci conosciamo.
0: Dai, passa a salutarci.
6: Buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te.
0: Ce l'hai dei cappellini a dare al nostro ascoltatore?
1: Sì.
0: Quindi...
1: Sì,
0: soprattutto dai. Andiamo da Gianni, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
7: Gianni dalla Sardegna. Si va al lavoro, supermercato, 25 gradi. Prevedo che durante la giornata ne avremo 40-44. Non se ne può più del caldo. Animo.
8: Tu sei?
9: Gianni.
8: No, il cognome.
9: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome?
9: Eppure il nome.
8: Gianni.
9: No. Solo un Gianni.
0: Vabbè, usciamone ragazzi, grazie. La Leti, quando sente Gianni parte. C'è un altro
10: buongiorno
0: Giovanni.
10: Max,
0: Gianni.
10: Buongiorno Leti, bentrovati oggi anche che è venerdì.
1: Sì.
10: Fatemi salutare i miei amici che sono sempre all'ascolto, ormai fissi. Marco il trasportatore. Luca Trasporto Cornetti e gli amici Anthony e Mirko del bar di Salernitano.
0: Oh, ciao ragazzi, ma vedi che bello che ci si saluta tra ascoltatori. Alessandra, leggo.
11: Buongiorno Max, buongiorno Aletti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, direzione casa di Ficcio. ancora due settimane di lavoro e poi finalmente domani pomeriggio si parte per le meritate vacanze.
1: Oh, che bello, finalmente
11: mare quest'anno, cattolica, Riviera Romagnola, vicino a casa, però sempre bellissima.
1: Sì.
11: E ovviamente vi porto con me. Kiss kiss a tutti.
0: Oh, grazie, noi verremo veramente lì a Cattolica.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un bacione a tutti, io sto andando a lavoro.
1: Sì.
12: Sono stamattina tra un po' triste e varie sensazioni perché sono pochi giorni che ho lasciato il mio ex fidanzato.
0: Aia.
12: E dopo 12 anni di relazione, però si va avanti. Un bacione a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Se ho capito bene, l'ha lasciato lei, ma malgrado tutto è triste, sì, perché quando una storia così finisce.
1: Certo, ma comunque non è facile. A volte lo sai che si lascia anche se si è ancora innamorati.
0: Quando è che mi lasci tu da solo qua alla radio?
1: Vai.
0: Non sei innamorata artisticamente di me, tu, scusa.
1: Della radio.
0: Della radio.
1: Della radio.
0: Te pareva mai l'amore, mai lo spot.

quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oggi altra giornata di passione, eh? Venerdì, indovina cosa accade, la Liti?
2: Cosa?
1: Cioè oggi è venerdì, quindi
2: oggi
1: cosa
2: è venerdì.
1: Accade? Cosa accade?
2: Inizia il weekend.
1: Sì, ma il venerdì che succede di solito? Sono gli scioperi? Scioperi, È normale. C'è tanta gente che deve partire.
2: Che devi fare? Purtroppo, quindi... come si dice, Roma, venerdì scioperi, ma non so in quale altre città pure ci sarà.
1: Tutta Italia.
2: Tutta Italia proprio.
1: Sì, sciopero.
2: Ragazzi, questa volta l'hanno fatta grossa.
1: Anche perché chiedono più sicurezza sui treni, le ferrovie, insomma, tante agitazioni, ci sono le fasce garantite, alcuni orari garantiti, insomma, informatevi però se dovete partire, perché ci saranno un po' di disagi. Quindi grazie ai tanti amici pendolari che sono preoccupati e ci chiedono notizie, no, è tutto confermato, però gli orari garantiti anche, quindi informatevi se il treno che avete, insomma, è garantito, però agitazioni in tutta Italia previste nel settore trasporti. Allora, voglio salutare Mirko, che ci fa anche una domanda. Mirko da Pistoia.
3: Buongiorno Max, buongiorno Levi. Sono in viaggio per andare al lavoro in macelleria, al supermercato. Un abbraccio a tutti i colleghi che come me hanno dovuto fare la levataccia stamattina.
1: Siamo in tanti.
3: E niente, si parte la giornata. Un abbraccio a voi e soprattutto vi giro una domanda.
1: Gira.
3: Giustamente può sempre sembrare scontata, ma voi come state? Che ci fate sempre compagnia tutti i giorni. Kiss kiss a tutti.
1: Risponde alla Leti.
2: No, rispondi tu questa mattina.
1: La Leti, ma devi parlare tu.
2: Sì, devo parlare. Allora, io sono a pezzi, non ho dormito, quindi diciamo che...
1: Ma no, puoi dormire adesso in auto.
2: Ah, posso?
1: Puoi dormire in auto, spieghiamo.
2: Ma come, tutte le volte mi dici fammi compagnia, che cosa dormo?
1: Allora, partiti, spieghiamo, no? Fammi compagnia, nel senso che partiamo, terminata la diretta, perché trasmetteremo questo fine settimana da Cordiano Rossano, sì, al Parco di Sia 2000. Se passate da quelle parti, venite a trovarci, ci fa molto piacere, saremo in onda 12:15 sia domani che dopodomani. No, per dire che comunque noi partiamo, tu puoi dormire in auto tranquillamente.
2: Posso? Oggi posso.
1: Tanto guido io.
2: L'hai detto, ci sono i nostri ascoltatori come testimoni.
1: Ma figurati, quindi potrai dormire. Peppino.
4: Buongiorno Max, buongiorno la Letti.
2: Ciao.
4: Peppino da Bari, direzione Napoli. Un abbraccio alla gondola, al capo pattuglia. Animo, dai, su via, oggi è venerdì.
1: Dai, pronto, Antonio?
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Senti le voci assonnate.
5: Saluti da Antonio da Martina Banca. Oggi finalmente è arrivata la pioggia.
1: Ah sì, si sta
5: animo,
1: preso.
5: Animo, buon venerdì a tutti.
1: Ciao Ezio.
6: Buongiorno Max e buongiorno Letti, sono Ezio di Cerignola. Letti, hai pienamente ragione.
1: Riflessione sull'amore.
6: A volte si lascia pur essendo ancora innamorati.
2: Certo.
6: Perché sai già il futuro come andrà.
2: Sì, perché...
6: Io prevedevo un divorzio, ecco perché. Quindi invece sono felicemente sposato da 11 anni. Chissà tu.
1: Prevedevi il divorzio con la ex, con l'altra allora forse, perché poi sei sposato, quindi insomma. Vabbè. Gianni, come va?
7: Buongiorno mattinieri. Sono Gianni. Sono Gianni da Voghera.
2: Ciao Gianni.
7: Animo
2: Gianni.
8: Tu sei?
9: Gianni.
8: No, il cognome.
9: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome.
9: Io pure il nome.
8: Gianni.
9: No, solo un Gianni.
8: Ma sei scemo?
9: No, Gianni so.
1: Vabbè, raga, usciamo da sta cosa. Ogni volta che c'è un Gianni, la gente

0: Enrique Iglesias con gente de zona, anzi la pronuncia è importante, la Leti,
1: sì.
0: Con Bailando nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Le notizie di secondo piano, storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa la Liti a selezionarle per noi, buongiorno.
1: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Ricordate, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max, la Liti, tutti voi. Noi ci ritroviamo ogni mattina qui per parlare d'attualità, tra le altre cose, l'attualità che riguarda voi, l'abbiamo sentita. E ora le notizie, quelle là che diciamo, non tutti vi dicono, quelle di secondo piano.
1: Ah.
0: Ecco, le notizie,
1: sì,
0: che ti sei perso, mettiamola così. Cosa hai trovato per noi?
1: Allora, ho trovato tre notizie, Max. Però, non voglio dare nessuna anticipazione.
0: Questo che ce l'avevi
1: però
0: lì, tutte.
1: Ma sì, lo so, sono qua davanti a me, le vedo. Vuoi anticipazioni?
0: I titoli, dai.
1: Allora,
0: no,
1: posso
0: sola,
1: dare
0: una sola?
1: Dai. Mucche e pecore.
0: In che senso? No, lo spieghiamo.
1: Vabbè, scusa,
0: perché in Galizia alcune comunità stanno reintroducendo razze locali di pecore, capre e bovini perché pascolino sulle piante secche e sulla vegetazione che può alimentare gli incendi.
1: Sì.
0: Anche in Galizia, così come appunto Galizia, regione della Spagna, se ricordo bene, comunque lì gli incendi veramente sono problematici.
1: Molto.
0: Ce ne sono tanti, e come anche in Italia in periodi così caldi come appunto, vedi che parte la Galizia un attimo, la
1: Leti?
0: Certo. Nord, centro, sud, vedi un po' così, ci geolocalizziamo il tutto. Comunque, dopo anni trascorsi a considerare questi animali poco
1: estremo
0: produttivi,
1: estremo nord della penisola iberica,
0: quindi penisola iberica, Spagna e Portogallo, quindi vabbè, e quale? Vedi un po', dimmi un po', nord ovest, quindi vicino alla Corugna,
1: sto vedendo, sto dimmi, vedendo, perché, eccoci, allora la Galizia
0: è una regione,
1: è certo che è una regione,
0: la geografia
1: certo, ma sto vedendo la mappa che non me la fa
0: però
1: vedere.
0: Dicevo, in pratica hanno usato gli animali per far mangiare gli alimenti che altrimenti potevano trasformarsi in combustibile.
1: Sì.
0: A volte l'innovazione non consiste, vedi, nell'inventare qualcosa di nuovo, ma nel recuperare una soluzione che un po' tutti avevano abbandonato. E quindi, vedi, a volte le vecchie abitudini dei nostri nonni, ecco, andrebbero recuperate. Anche questo ci insegna questa cosa della Galizia. Che c'è? Niente. Allora, altra notizia che prendo da Reuters.
1: Nord-ovest della Spagna.
0: Te l'ho detto, nord-ovest. Vabbè, perfetto.
1: Sì.
0: Secondo i dati pubblicati dalla Reuters, altra notizia, circa il 10% dei consumatori di notizie nel mondo utilizza già chatbot basati sull'intelligenza artificiale per informarsi. Cioè, in pratica, chiediamo all'intelligenza artificiale le ultime notizie. Tra gli under 35 la percentuale sale al 16%. Reuters avverte però che una notizia generata o riassunta dalle AI dovrebbe restare correttamente attribuita a chi l'ha scritta, praticamente, oltre che pagata in alcuni casi. E quindi poi soprattutto, attenzione, questo ve lo dico per esperienza personale, noi che lavoriamo in radio, per esempio, ci aiutiamo a volte con l'intelligenza artificiale, i giornalisti, un po' tutti si aiutano, ma non per farsi scrivere l'articolo o per dire cosa posso esternare in diretta, ma perché per verificare o per sintetizzare e riassumere delle notizie. Qual è la questione? Che vanno sempre verificate, perché l'intelligenza artificiale sbaglia tantissimo, ma veramente tanto, quindi si rischia di dire stupidaggini.
1: No, questo sì, però io mi chiedo, l'intelligenza artificiale va a fare comunque un riassunto sulla notizia?
0: Sì, allora se tu prendi la notizia, gliela copi, gliela incolli, dici guarda è una notizia di due pagine, riassumila in una, ci riesce tranquillamente perché è la fonte che tu gli hai dato. Se gli chiedi al chatbot di dammi una notizia, te la sbaglia sicuramente. Cioè
1: ma non dovrebbe pescare da quelle reali.
0: A volte lo fa, a volte te lo fa nella versione a pagamento, chiaramente,
1: perché ovvio,
0: è più affidabile.
1: Quelle a pagamento
0: quelle
1: sono perfette.
0: Quelle gratis
1: sì,
0: sono assolutamente
1: imperfette,
0: ma fallaci. Ma anche quelle a pagamento, fidati, io ce l'ho a pagamento e mi sbaglio un sacco di cose. Quindi,
1: bene.
0: Certo, quello a pagamento è più affidabile. Allora, poi, altra notizia.
1: Sì.
0: Il ritorno di interesse verso le modelle e modelli anziani, incredibile, sta rimettendo in discussione l'idea che la bellezza e la moda appartengono non solo alla giovinezza, ma a tutti. Perché molti stilisti stanno usando per lanciare appunto dei prodotti nuovi, degli abiti nuovi, anche modelli e modelle anziani. E quindi
1: è giusto.
0: È una
1: è
0: bella
1: giusto.
0: Cosa, è una bella cosa. Così come ci sono i modelli come me da tagli forti, Ma io sono un modello da taglie grandi. Sì. Lo per dire, ecco, è un precedente significativo questo in passerella, perché
1: tu sei
0: anche
1: il modello
0: Parigi,
1: da prima manna, tu.
0: Dici sono incinto, dici.
1: Sì, sei solo, tu hai solo la pancia, se no non è che tu sei comunque.
0: Sei molto gentile.
1: Ma prego.
0: Va bene. Allora,
1: ma ti ho fatto un complimento.
0: Però è una bella cosa sapere che adesso alcuni griff di moda stanno usando le persone âgées, chiamiamole così. In questo modo, ragazzi, la modella se ha 90 anni, finalmente nessuno può dirle, sai, questo vestito ti invecchia, già lo so.
1: Ma dai.
0: Oh, ma vuoi mettere come me questo vestito?
1: Sì, comunque la moda non ha età, ok? Non ha limiti di età.
0: No,
1: ecco, dicevo, mettiamola così.
0: Se mi dicono questo vestito ti ingrassa, dice no, no, grazie, già lo sono. già sono, grazie. Vabbè. Mettiamo Dimanche Midi Pil, domani a mezzogiorno in punto, Giselle.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai che venerdì vi cambia qualcosa? No, perché ma molti cambia che riposano, sì. Molti cambia perché partono per le vacanze, ma il vero weekend da Bollino Rosso sarà il prossimo, addirittura da Bollino Nero quello successivo, sulle strade.
1: Vediamo un po'. No, non sarò in viaggio, quindi me ne starò a casa.
0: Sì, dici? Non sì. Sei in viaggio, però no. Già tanti si spostano da oggi, certo. In questo weekend. C'è chi inizia le ferie, chi le termina, quelle di luglio, chiaramente, però il grande previsto appunto per il prossimo fine settimana. Però peggio ancora sarà quello del 31, sì,
1: quello del 31.
0: 31, 1 e 2, praticamente di venerdì prossimo. Ma grazie a i tanti amici che ci stanno chiedendo di noi, non ne vorremmo parlare troppo di noi, ma no, perché sennò sembra un programma ego riferito.
1: No,
0: noi
1: certo.
0: Dobbiamo parlare di voi, quindi è di quello che ci raccontate e poi di attualità. Per esempio, c'è una notizia.
1: Sì.
0: Che merita un approfondimento e che mi fa piacere leggere. Sta per partire un'iniziativa molto interessante per chi non ha l'auto, il noleggio sociale, che non è il, sai, quello là, il car sharing per intenderci,
1: sì.
0: Cioè quindi tu prendi con la carta di credito e usi l'auto per pochi chilometri, no, l'auto e lì la devi lasciare a disposizione degli altri. Il noleggio sociale è un po' come il noleggio a lungo termine, ma è molto basso il canone, 100 euro al mese.
1: Però immagino ci siano dei requisiti per poter avere una cosa del genere, perché devi avere un reddito molto basso per fare una cosa del genere.
0: Comunque la misura è sperimentale, fino al 30 giunio 2030 sarà gestita direttamente dal Ministero dei Trasporti, dall'ACI, e si rivolge alle famiglie con ISE sotto i 30.000 euro. Potrete avere il noleggio sociale 100 euro al mese, un'auto che non è vostra ma come se lo fosse, ed è una figata veramente. Se vediamo, è un esperimento che porteranno avanti, fanno sapere, dal Ministero dei Trasporti fino al 2030, fino al 30.
1: Beh, una bellissima iniziativa questa.
0: Leggo qui che, insomma, per chi ha difficoltà a muoversi, non ha un'auto propria, averla, diciamo, con 100 euro al mese è veramente poca roba.
1: Sì.
0: Bello, mi piace questa iniziativa.
1: Molto.
0: Approfondiamo, dai, cerchiamo di capirne di più. Tra poco l'oroscopo e il calendario dei mattinieri su Kiss Kiss.

0: Cozzinieri di Kiss Kiss, bella spinta forte, certo senti il testo non è proprio scritto da Mogol, però voglio dire è una bella canzone. Siamo pronti, è il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Lieti, l'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno, solo tre segni zodiacali, tre più fortunati di oggi, venerdì 24 di luglio. Allora, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno dei pesci, creatività e sensibilità saranno premiate. Non per te. Una buona notizia o un incontro speciale renderà la giornata memorabile.
0: Però sono contento che già tu sappia che sono dei pesci. E questo mi lusinga.
2: Sì,
0: dai,
2: vero.
0: Conosci il mio
2: segno. No, sulla creatività ne hai tanta, sulla sensibilità zero. Praticamente gli opposti.
0: Non è vero, ma se lo solo uno che davanti a un film romantico si commuove subito. Ma non parliamo
2: finita,
0: di noi.
2: Dai,
0: allora,
2: andiamo.
0: Seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete. Energia e determinazione vi aiuteranno a superare un ostacolo, aprendo la strada a una soddisfazione personale.
0: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di oggi è?
2: Il segno dell'acquario. Una coincidenza ti trasformerà in un'opportunità concreta. Fidatevi del vostro intuito e cogliete l'attimo.
0: Perfetto. Allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'ariete, in prima posizione il segno dell'acquario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti, anche in questo caso oggi venerdì 24 luglio. La data cosa ricorda e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santa Cristina di Bolsena e Sant'Ursicino. Mi piace
0: Ursicino.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata internazionale della cura di sé, International Self-Care Day, dedicata all'importanza di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale.
0: Ecco, questa è una buona, uno spunto per parlare di un argomento. Come vi prendete cura di voi stessi? Già, giusto Pierre, però insomma ne abbiamo tanti altri.
2: Poi,
0: andiamo avanti.
2: 1911, l'esploratore statunitense Hiram Bingham III porta all'attenzione internazionale Machu Picchu, la spettacolare città perduta degli Inca in Perù.
0: Bella, Machu Picchu da visitare.
2: Sì, sì.
0: Poi, vai.
2: 1969, l'Apollo 11 rientra sulla Terra, ammarando nell'Oceano Pacifico e concludendo con successo la prima missione che ha portato l'uomo sulla Luna.
0: Non so, qua vuoi borbottare come sempre? No, andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1802 Alexandre Dumas, dei Tre Moschettieri e il Conte di Montecristo.
0: Che molti chiamano i Quattro Moschettieri,
2: sì,
0: ma in realtà
2: c'era anche D'Artagnan.
0: D'Artagnan non era un moschettiere.
2: No.
0: Va bene, poi andiamo.
2: Auguri a Jennifer Lopez, la cantante e attrice festeggia i suoi 57 anni.
0: Te li ricordi i nomi dei moschettieri?
2: D'Artagnan,
0: no, che non lo è.
2: Aramis, Porthos e l'altro, sai che non mi viene mai.
0: Porthos, Aramis e D'Artagnan, Porthos, Athos.
2: Vai, bravissimo, vai. Athos, sì. Buon compleanno a Daniele De Rossi.
0: Grande Daniele!
2: L'ex calciatore della Roma e della nazionale compie 43 anni.
0: Oggi allenatore del Genoa. Poi andiamo avanti.
2: Sono 69 gli anni per l'attore Vincenzo Salemme.
0: Grande Vincenzo!
2: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1990, anno dei mondiali di calcio in Italia, tante canzoni ritmate erano presenti nella top 10 italiana. Solo un lento contendeva il primato
0: alle migliori
2: di quell'anno. Scrivimi di Nino Buonocore.

0: chitarrina. Ma che bella, che bella,
1: molto
0: veramente.
1: Mamma mia,
0: poi dici
1: bellissima.
0: Che non sono un tipo sensibile, visto che ho scelto, che bella,
1: sì,
0: mamma mia ragazzi, la musica più bella su Radio Kiss Kiss, grazie alla rete. Questo è il calendario dei mattinieri. Siamo arrivati alle 5.56 e ci siamo emozionati anche con Scrivimi. E ci scrivono in tempo reale. Che bella!
1: Sì, che bellissima.
0: Vi ricordi? Era il 90, era l'anno dei mondiali anche.
1: Eh sì, era l'anno dei mondiali.
0: L'anno dei mondiali d'Italia, chiaramente.
1: Sì.
0: E adesso andiamo un po' più avanti al 1992, due anni esattamente più avanti. Mamma mia, altra grande canzone in arrivo.
1: George Michael.

Quality Love dal 1992. Ripartiamo. Sei un minuto di questo venerdì 24 di luglio. Un saluto dai mattinieri.

0: cantiamo tutti.
1: Ah, vedi?
0: La cantano gli ascoltatori.
1: Beh, ma quindi... quello era il senso, farvi cantare, farvi liberare un po' dai pensieri, soprattutto al mattino presto, quando vi svegliate, quando fate i vostri rituali.
0: Rituali.
1: Prima di iniziare la
0: quando
1: giornata.
0: Quando Adriana fa la beauty routine, che comincia alle 3 della notte.
1: Mi sono cronometrata,
0: sì,
1: perché dovevo capire quanto tempo impiegassi per il make up.
0: Sì.
1: In realtà 6 minuti.
0: 6 minuti.
1: 6 minuti.
2: Giuro.
0: Però non ha fatto il bidet,
1: ma
0: non si è lavata, 6 minuti senza lavaggio.
1: No, Pippo, ieri sera mi sono concessa uno scrub total body e poi ho comprato la maschera per i piedi.
0: La maschera per i piedi.
1: Ho fatto la maschera per i piedi.
0: Senti, quando le compri, compri una per la faccia per Peppino. Gentilmente che la devo piazzare.
1: Peppino... Giuseppe D'Amelio è nel prime.
0: È vero, adesso sta
1: in
0: nel prime.
1: In questo periodo
0: sì,
1: nel prime,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: una serie di motivi che non
0: ma
1: possiamo spiegare alla radio.
0: Non sappiamo. Secondo me c'è una comare dietro.
1: O si è innamorato, diciamo, di Jessica, la nostra segretaria, sai, le cose sul lavoro succedono,
0: è vero,
1: no?
0: Sì, perché adesso parliamo di relazioni sul lavoro.
1: Ma sì, allora, si tradisce dove e dove di più?
0: Pica tradisce sul lavoro, sì. Sì, sì.
1: Con chi?
0: Non lo so, l'ho visto. Ho visto gli strani movimenti.
1: Con Ida?
0: Non lo so.
1: La nostra. No, la segretaria.
0: Con Ida Izzo?
1: Ida Izzo.
0: Ida, un bacio. Adriana, ti. Insomma.
1: Era un modo per salutarla in maniera affettuosa. Allora, perché ci si innamora e si tradisce sempre di più sul lavoro? Oltre il 60% delle persone ha avuto almeno una relazione sul posto di lavoro. L'infedeltà, ovviamente, nasce in maniera graduale. Prima con un rapporto di confidenza, poi si chiacchiera rispetto alle problematiche del lavoro, si condivide lo stesso stress, le stesse lamentele.
0: Oh, esattamente quello che facciamo io e te.
1: Sì.
0: Manca solo la relazione, Adriana.
1: Pippo,
0: dobbiamo provvedere alla relazione.
1: Dobbiamo entrare
0: anche
1: in relazione.
0: Anche Pica con Anna Chiara litigano, discutono.
1: Ma quando mai tra di noi non
0: manca
1: scatta
0: solo
1: la relazione?
0: Cioè, esatto.
1: Vedi che è tutto un fatto chimico. Ora, al di là del contatto un
0: ma
1: po' più profondo.
0: Ma sta relazione?
1: È un fatto che... Pippo, allora lavori in radio da quanti anni?
0: 36 e mezzo.
1: 36 e
0: mezzo.
1: Mesi. Mediamente si dice che una persona su due ha avuto una relazione o un rapporto
0: sul
1: lavoro. Io
0: sono la parte del...
1: Di quelli che non ho mai avuto.
0: No, ma non esiste proprio per me.
1: Non ti sei mai innamorato, no, che ne so, di una nuova segretaria,
0: zero,
1: di una nuova
0: zero
1: stagista?
0: Di zero. Tu lo sai che quando arrivano le segretarie nuove qui dentro c'è...
1: sono miele.
0: Formicaio proprio lì all'ingresso.
1: Vabbè, comunque fatto sta che
0: potrei fare dei nomi su dei soggetti che sono sempre subito pronti.
1: Non so
0: pronti.
1: Se ti conviene, scusa.
0: Non mi conviene?
1: Secondo me no.
0: No, voglio salvare i rapporti con le mogli che magari ci stanno ascoltando.
1: Ah, con le mogli, non con loro, con le mogli.
0: Allora, di loro non me ne frega niente, mi dispiace per le mogli.
1: Pippo è una bellissima persona, continua ad esserlo.
2: Uno sfasciafamiglie.
0: Sono uno sfasciafamiglie. Sono notoriamente conosciuto per essere uno sfasciafamiglie.
1: Il pezzo Homewrecker parla proprio di questo,
0: sfasciafamiglie.
1: Rovina famiglie, Pippo.
0: E comunque
1: Pelo,
0: la signora del parcheggio mi ha detto che stamattina con questa camicia sono bellissimo.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ah sì, no, non aveva gli occhiali.
0: Sono uscito dalla macchina. Come siete Sono uscito dalla macchina, perché già lei era seduta lì con sua figlia.
1: Sì.
0: Mi ha detto: come siete belle con questa camicia di lino. Grazie, signora.
1: E i polsi luccicanti.
0: Grazie
1: non
0: mille.
1: Li ha visti?
0: Grazie mille. Va bene, vediamo.
3: Senti, ti ho mandato le foto.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, un attimo, perché voglio dire le professioni, quelle più a rischio, tradimento.
0: Più a rischio zoccolatura.
1: Allora, la sfera sanitaria, vabbè,
0: sanitaria,
1: manco a dirlo, medici,
0: sì,
1: infermieri,
0: sì,
1: OS, eccetera, eccetera.
0: Adriana lì tradirebbe sicuro, che lei c'ha il fascio, soffre il fascino
1: sì,
0: del
1: sì,
0: medico.
1: Sì, del camice bianco, sì, del medico. Dico, venditori, periti informatici e broker finanziari. Personale,
0: l'Italia sicuro, Adriana, perché ci sono i soldi, broker
1: ci sono
0: finanziari.
1: I soldi. Personale addetto all'ospitalità e agli eventi.
0: L'Italia direbbe sicuro che ci sono le influencer, gli influencer. Le
1: ma
0: cose.
1: Che dici, gli eventi ci
0: Adriana
1: siamo anche noi
0: direbbe
1: dentro.
0: Anche qui poi.
1: Hostess e piloti.
0: L'Italia direbbe sicuro il fascio della divisa,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: le
1: sì,
0: piace.
1: Sì,
2: agile,
0: moltissimo. Poi ancora.
1: Manager e corporate.
0: E che fai, un manager non lo fai. E beh, anche lì Adriana tradirebbe sicuramente.
1: Ristorazioni e hotel, sì, ma
0: sì, ma sicuramente un bello chef.
1: No, solo se proprietari di hotel. Grazie, facciamo andare la musica.
0: Vabbè, ma gli chef stellati hanno i loro ristoranti,
1: però,
0: quelli importanti,
1: però,
0: sai, anzi.
1: Certo.
0: Magari guadagnano più degli hotel.
1: Vabbè, sicuramente. Allora andiamo sotto la doccia. Avete mai tradito o avete che ne so, perché è molto più difficile parlare di se stessi. Avete notato accoppiamenti vari
0: sul lavoro?
1: Al lavoro?
0: Allora, sul vostro lavoro come va? Sinceramente, voi siete coinvolti sentimentalmente o siete stati coinvolti in qualcosa o chi vi sta di fronte sulla scrivania, chi vi sta al piano di sopra?
1: Avete un'altra azione o la vostra attuale moglie, il vostro attuale marito è proprio un collega.
0: Esattamente. Va bene, andiamo avanti. 347-490-0042. Rispondete sempre con gli audio, così facciamo due chiacchiere e vi ascoltiamo.

0: volo. Bellissima questa canzone.
1: Veramente un incanto, una meraviglia.
0: Adele,
1: allora,
0: con un cantante pure tradirebbe, perché sicuramente è il fascino del cantante.
1: No, con i cantanti no, Pippo.
0: Ah no, non ti piacciono?
1: A meno che non sia Harry Styles.
0: O Cesare Cremonini.
1: O Cesare, sì, sì, sì.
0: Cesare, sì. È nome nomen, cara Adriana.
1: Ma un'avventura, perché lo sai che lui è un po' folle.
0: La botta e via. Piccola stella senza cielo, era il 2003, la cantava e la canta anche oggi Luciano Ligabue.

0: queste indagini, anche il fatto che per esempio Anna Chiara ultimamente presenti dei look, degli outfit molto sexy quando viene a lavoro,
1: diciamo più
0: tipo
1: che
0: l'abito
1: sexy,
0: lungo con lo spacco, un po' audace. Anna Chiara è diventata audace.
1: Tipo è bello anche non proprio consumare una relazione o il flirt, ma anche fare un po' da profumieri.
0: Ah sì, far sentire
1: la profumiera,
0: te la faccio, ti faccio sentire l'odore ma non te la do.
1: Così la giornata lavorativa diventa un po' meno pesante, meno pressante.
0: Adriana è la regina dei profumi.
1: Sono la regina, sì.
0: Adriana diffonde profumi nei corridoi, gente con i suoi piedi in mano, gente con le cose, esattamente.
1: È vero, ma tutto nella più totale ingenuità, senza malizia.
0: Sicuramente.
1: Senza malizia.
0: Se
1: allora
0: vuoi ti faccio delle foto quando ti faccio vedere l'ingenuità degli altri.
1: Ah, vuoi fare le foto agli altri mentre fanno delle cose?
0: Sì. Va bene.
1: Allora,
0: andiamo
1: sentiamo
0: avanti
1: un po' cosa ci state raccontando in merito.
2: Ciao, buongiorno. Io sono stata tradita. Ho perso proprio il mio compagno perché lui si è messo con la sua collega. Non dimentichiamoci il settore scuola, perché gli insegnanti sono molto furbetti,
1: Ma non si tratta di essere furbetti, si tratta di trascorrere un certo numero di ore insieme.
0: È vero, sì.
3: Ragazzi, ma voi non immaginate proprio quello che succede in aeroporto. Mamma.
1: Non è stato
0: menzionato. Non abbiamo menzionato gli aeroporti. Dove si lavora?
1: Hostess e piloti, immagino che riguardino anche gli aeroporti.
0: Esattamente, prego.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Io ammetto, ho tradito mio marito col mio capo. Scherzo, mio marito è il mio capo, però.
1: Ah, tuo marito è il tuo
4: quando
1: capo.
4: Quando prima lavoravamo in contesti separati, lui ristorazione come cameriere per eventi e io cameriera piani in un albergo, le proposte indecenti letteralmente non sono mai mancate. Solamente che siamo due persone estremamente corrette che ci diciamo sempre tutto e quindi non ce n'è mai fregato nulla di terze parti.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: Allora, esiste anche una quota di clandestinità, il 40% degli intervistati ha ammesso di aver tradito il proprio partner con un collega di lavoro. Inoltre il 50% ha confessato di aver intrattenuto dinamiche di flirt più o meno esplicite all'interno del proprio ambiente professionale. Il 50%, come tu dicevi, uno su due.
1: Uno su due.
0: Mamma mia.
1: Noi facciamo parte di quell'altra.
0: Facciamo parte, almeno io sì. Ma
1: pure
0: so
1: pica, credo.
0: No, sì, pica in radio.
1: Ma
0: sì,
1: di che cattiveria? Io sì, tu non lo so.
0: Adesso non si capisce. Allora, qua e nessuno dice la verità. C'è poca sincerità, avverto poca sincerità in questo studio oggi. Comunque 347.
1: Ti riferisci a voi due?
0: No, no,
1: voglio
0: sì, a voi due, a Peppino pure.
1: Anche
0: 347 490 0042. Grazie a voi per averci risposto su questo argomento, che è un argomento che scotta, Adriana.
1: Sì, ma poi perché sul lavoro è facile? Perché trascorriamo più tempo al lavoro che fuori, che in ogni altro contesto.
0: Mi sei entrata nell'anima, on my soul.
1: Bruno Mars.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Kiss.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Kiss. Estate al sole?
12: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte. Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss.

0: Anitta. Anitta.
1: Sì, sì, li ho visti in tour insieme ed era il momento che aspettavamo.
0: È molta estate, no? Molto, molta estate.
1: Allora... E a proposito d'estate, Pippo, un po' non ci allontaniamo troppo dai flirt sul posto di lavoro, ma andiamo nella sfera delle amicizie, quelle tra uomo e donna. Lo sai che se io ti considero amico...
0: Sì.
1: No, tu potresti non considerarmi tale e sopravvalutare la nostra amicizia.
0: Assolutamente
1: gli
0: sì.
1: Gli uomini tendono a sopravvalutare sempre l'interesse delle loro amiche.
0: Sì, è vero.
1: Ma perché? Ma perché ci avete sto cervello, sti neuroni?
0: È perché, diciamo...
1: siamo amici, la regola dell'amico esiste.
0: Non è un problema di neuroni, è un problema di ormoni.
1: È un problema di ormoni.
0: Dipende dalla quantità di ormoni espressi per ogni amico.
1: Anche un po' di autocontrollo, ci vuole l'autocontrollo, arriva dal cervello, dalla mente.
0: Ma siamo animali, in fondo siamo animali, Adriana.
1: Allora,
0: tu sei molto animalier.
1: No, stamattina non tanto.
0: Non tanto, sì.
1: Sexual overperception bias. Il bias, aspetta, ve lo dico in italiano. Il bias, perché noi prendiamo sempre in prestito, insomma, questi termini.
2: Che
0: volete? Esattamente.
1: Siamo parenti.
0: Quindi che puoi dire con
1: il
0: questo
1: bias di è il bias di sovrastima sessuale, cioè sopravvalutano praticamente anche una carezza. Magari io te la faccio
0: così,
1: senza nessun altro scopo, e invece tu
0: però io credo che noi uomini siamo un po' più rispettosi dell'amicizia di voi donne. L'amicizia proprio se nasce l'amicizia la rispettiamo.
1: Ma
0: secondo
1: non
0: me
1: è vero.
3: Forse è il contrario,
1: è il
0: ma
1: contrario.
0: Perché non nasce un'amicizia lì? Quella non è un'amicizia, quella è un'attrazione, è diverso. Voi state parlando dell'attrazione, cioè del fatto che tu puoi essere una donna attraente, tu o chiunque altra può essere attraente e magari fa la carezza alla persona sbagliata che non è un tuo amico. Ma se è un tuo amico e tu ce l'hai anche degli amici,
1: no? Io ho tre amici,
0: no?
1: Maschi, sì, storici, con i quali non c'è mai stata nessuna tensione sessuale.
0: E parliamo così chiaramente di questa cosa, perché spesso poi le donne sono amiche di uomini omosessuali, cioè
1: No, sono eterosessuali.
0: Che hanno, diciamo, tendenzialmente scelgono partner del proprio sesso, mentre invece qui stiamo parlando di amicizia tra uomo e donna, quando, diciamo, le due persone sono entrambi eterosessuali che ipoteticamente potrebbero essere attratti dall'amica o dall'amico.
1: Sì, parliamo di persone attratte dal sesso opposto. Allora, la prima domanda che vi facciamo è: sinceramente, avete un amico? Se sei uomo, hai un'amica donna? Se sei donna, hai un amico uomo? 347-490-0042. E poi, soprattutto, se vostra moglie ha un amico, voi lo sapete? Se vostro marito ha un'amica, voi la conoscete?
0: Sì, sì, Adriana l'altro giorno ha detto: io tranquillamente, se esco con un amico, Luca non mi dice niente. E io gli ho chiesto: un amico eterosessuale? Sì, sì, e se Luca esce con un'amica eterosessuale? Ah, no, non
1: ma vuole tornare senza le gambine a casa?
0: Vedi, esattamente. Quindi
1: no, ma
0: di che
1: aspetta,
0: cosa stiamo? Ma di che
1: stiamo
0: parlando?
1: Lui mi ha già incontrata che avevo questi amici e che quindi sono diventati amici anche suoi.
0: Ma non c'entra niente, una scusa.

0: rapporto.
1: In realtà è vero.
0: Vabbè, anche tu c'hai le amiche. Tu hai un sacco di amiche.
1: Sì.
0: Con le quali non hai mai avuto un, verso le quali non hai mai avuto attrazione sessuale.
1: Però è difficile che io vada a mangiare una pizza da solo con la moglie di un mio amico.
0: No, non parliamo di moglie di amici. No, amiche tue, non moglie di amici.
1: Però tu, allora,
0: no.
1: Con i miei amici vado a mangiare la pizza e la moglie magari sta a casa con altre amiche, eccetera, eccetera. Però le mogli non vengono a mangiare la pizza con me. Hai capito?
0: No, ma non stiamo parlando delle mogli, stiamo parlando delle tue amiche. Tu vai spesso a cena con le amiche.
1: Ma amiche che non sono sposate, che non. Quindi hanno la. No, c'entra questo. C'entra questo.
0: Ma non c'entra lo status, c'entra se è un'amica con la quale.
1: Ma se escono due persone single da sole, è normale, ci può stare che escano perché sono amici e non hanno nessun tipo di attrazione.
0: Perché sono amiche, basta, questo volevo dire. Hai delle amiche con le quali non hai nessun affair sentimentale o sessuale. Ma sentiamo cosa ci stanno dicendo.
2: L'amicizia tra uomo e donna
0: non esiste. Ma non è vero.
2: Ma non esiste proprio. O non sono amici di proprio infanzia, che allora ci cresci insieme, c'è un tipo di rapporto. Oppure un'amicizia che nasce da oggi e domani tra uomo e donna non esiste, perché l'uomo ha sempre un secondo fino, cioè portarti a letto.
1: Adriana, per questo vale anche
0: di
1: per
0: questa
1: te.
0: Teoria
3: io ho un'amica storica che poi è diventata amica anche della mia fidanzata, con la quale insomma faccio di tutto, nel senso che vado alle terme, vado in vacanza, e non c'è mai stato nessun tipo di problema con la mia fidanzata.
1: Non c'è mai stato problema. Ciao Lorenzo. Ma è stato un problema con la sua fidanzata.
0: Però è un'amica storica che conosce perfettamente la sua fidanzata.
1: Se lui avesse un'amica storica eterosessuale.
0: Ma ce l'ha l'amica storica.
1: Se esce una volta in più cominci a infastidirti.
0: Però la regola è che deve essere. No, non lo posso dire perché faccio la radio, non lo posso dire.
1: Che vuoi dire? Deve essere più brutta di te?
0: No, non il paragone con me. Non deve essere avvenente.
1: Non deve essere avvenente. Beh, se è una che mette, che ne so, minigonne con un fisico statuario,
0: tizze
1: importanti, Luca non può uscire con la. No.
0: Non può averla la mia.
1: Ma che significa?
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Valeria da Napoli.
1: Ciao Valeria. Ce l'ho
4: un amico, è il mio migliore amico, però è anche il mio compagno.
1: No. Ma cosa ha detto alla fine?
0: Ah, ma era sempre lei? Aspetta, ma la fai
5: ciao
0: sentire?
5: Ragazzi, buongiorno.
0: No,
5: Sergio,
0: però non vale
5: avete
0: questo,
5: ragione
0: eh?
5: Entrambi perché se c'è una vera vera amicizia, che sia una donna l'amica, che sia un uomo, è un'amicizia e basta. Io ho avuto un'amica in passato che era come
1: una
5: sorella,
1: avuto.
5: Ma eravamo assieme 24 ore al giorno, non è mai successo niente. Poi una domenica non so per quale motivo ci siamo trovati praticamente a letto ed è finita completamente. Cioè io l'ho rivista dopo 9-10 anni perché abbiamo cambiato paese e questa praticamente ha fatto finta di non, io l'ho salutata, ha fatto finta di non conoscermi.
1: Vedi, no, addirittura ha cambiato
5: ecco
1: paese.
5: Perché dico, come ha ragione Pippo, se nasce veramente una vera amicizia, che sia uomo che sia donna, non cambia niente. Amicizia punto e basta.
0: Appunto. Non bisogna mai poi farsi prendere da altri istinti. Va bene, allora anche Marco dice: io avevo un'amica, sembrava tutto tranquillo quando poi ho iniziato a provare attrazione verso di lei. Sono fatto avanti, ho avuto un bel due di picche, finita l'amicizia, mai avuta la relazione con lei.
1: E mai avuto un'amica, perché non ne puoi avere.

0: pomeriggio mentre ero in Calabria a Praia Mare, perché sono andato un attimo in Calabria.
1: Fai pazzo in giro per l'Italia.
0: Pensavo, sì? Ma non dovevano cambiare le temperature, l'Italia intera doveva, diciamo, godere di questo fresco. Ma quale fresco? Faceva un cazzo di caldo ieri, tipo, ragazzi, che si moriva.
1: La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano, esatto. E quindi l'Italia è divisa in due. Ma ovviamente lo chiediamo ai nostri amici del meteo.it. Giustamente, ma queste temperature aumenteranno ancora di più? Saliranno?
0: Mamma,
1: come
0: mia,
1: sarà il weekend previsto ieri in tutta Italia?
0: Ieri sera a Salerno c'erano alle 11:30 29 gradi e mezzo.
1: Faceva ancora molto caldo.
0: È arrivato
1: caldo.
0: Il fresco, sì.
1: Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. In mattinata dominio del sole, specie sulle regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati piovaschi. Nel pomeriggio qualche acquazzone sparso ancora sulle regioni meridionali, tra l'altro abbastanza isolato. Al centro-nord splenderà il sole praticamente ovunque, massime tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss Kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss Kiss.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 e Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss kiss!
8: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Kiss kiss.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza.
12: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Lady Gaga e la canzone Runaway, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso sentiamo al telefono
1: Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti e a tutto Radio Kiss Kiss.
1: Allora, caro Giovanni, oggi io e Pippo parliamo come due gemellini.
0: Paolo e Chiara, sì, sì. All'unisono.
1: Dovremmo toccarci il nasino quando diciamo.
0: No, volevo toccarci un'altra cosa.
1: Dopo ti faccio il popi popi come si deve.
0: Ti faccio vedere io il popi.
1: Senti Giovanni, raccontaci questa tua teoria abbastanza singolare, ma sicuramente condivisa da tanti uomini, prego.
2: Sì, sicuramente, allora non sono piccolino, diciamo sono quasi alla soglia dei 50 anni, quindi
1: vabbè,
2: un, okay. D'esperienza,
1: un uomo d'esperienza
2: ce l'abbiamo. Allora per me la mia teoria, sì. Adriana, quello che tu dici, che hai tutti quei amici.
1: No, tre amici.
0: Allora, tu dici che Adriana se li è fatti questi amici prima, allora, di diventare quelli... amici.
2: Allora, può essere tu amico di una donna.
0: Sì, è vero.
2: Che non c'è nessun tipo di rapporto se tu alla donna non piaci o la donna a te non piace. Cioè, una cosa reciproca. Io c'ho due carissime mie amiche, mm-hmm. Alla base di questo buon rapporto, ma sono strettissime, è stato un rapporto che noi abbiamo avuto.
0: Quindi tu stai dicendo che per esempio Mino, l'amico di Adriana, che
1: ciao Mino,
0: è, diciamo,
1: amici da 30 anni,
0: amico da 30 anni, Adriana dice di frequentare eccetera eccetera, stai dicendo che Mino è un cesso, quindi per questo Adriana non, vabbè, prova nessuna attrazione,
1: non è un adone.
2: Perfetto. O perché Adriana non piace o perché non piace a Pino. Ma
0: Mino,
2: può essere che lui dopo 40 anni si dichiarerà con Adriana.
0: Ah,
1: dopo 40 anni
0: si dichiarerà.
1: Ma che si dichiarerà?
0: Sì, hai ragione.
2: Adriana, tu mi piaci da una vita. Ma sai,
1: ma
2: quando ce ne sono viste?
1: Sì, ci sono state di queste. Non è il mio caso, te lo posso garantire.
0: Sì,
1: Giovanni.
0: Sì, dichiarerà.
1: Giovanni, quindi tu, allora, prova un attimo a sintetizzare la tua teoria in maniera tale che venga compresa,
2: allora,
1: da tutti.
2: Alla base
1: di un'amicizia c'è sicuramente un rapporto sessuale, giusto?
2: Alla base di un'amicizia.
1: Prima si va a letto
2: sessuale.
1: E poi dopo, tolto lo sfizio, si potrebbe passare all'amicizia.
2: Assurdo. Si stringe più un'amicizia con chi si è avuto un rapporto che con chi non si è avuto. Perché
0: vedi,
2: nel rapporto si arriva a un'intimità tale che poi tra di loro non c'è una,
0: quindi,
2: forma,
0: Adriana, se
2: di
0: tu oggi torni, chiami il tuo amico
2: fiducia,
0: Mino,
2: cioè tu la fiducia che hai con una persona che hai avuto un rapporto non ce l'hai con chi non ha avuto il rapporto.
0: Esatto, tu oggi devi avere un rapporto col tuo amico Mino, lo dici pure alla moglie, così rafforzate la vostra amicizia.
1: Ma che,
0: giusto?
1: No.
0: Giovanni?
2: Sì, certo.
1: Scusami Giovanni, ma allora ascolta, tu adesso sei sposato, fidanzato, hai una relazione?
2: Sì, sposato.
1: La tua moglie lo sa che queste tue amiche storiche in realtà sono state anche amiche prima di letto?
2: Assolutamente no, impossibile.
1: Adesso
2: non si potrebbe capire, la cosa non si potrebbe capire.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Non so se gli altri...
2: Ma la stessa cosa,
1: so, potete
2: loro
1: commentare in tempo reale, lo diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno
0: comunque
1: seguendo
0: allora
1: in questo momento.
0: Devi sapere che Adriana è tutta ipocrisia, perché poi nella realtà non è vero che lei è tutta sta amicizia, cioè a lui serve lei, a lei serve lui, ma sta amicizia, sta cosa non è vera.
1: È un'amicizia, ci aiutiamo a vicenda, magari non ci vediamo sempre, non ci sentiamo sempre.
0: Ma non lo
1: però...
0: caghi mai.
3: Bravo Pippo, tu hai ragione.
1: Voi siete invidiosi e rosiconi.
0: Che ipocrisia.
1: Allora,
0: vabbè, Giovanni, grazie per aver smascherato Adriana in diretta. Grazie mille.
2: ciao.
0: Grazie Giovanni. Allora, devo saltare. Ieri sera mi hanno accompagnato nella mia scorribanda da Salerno alla Calabria e ritorno.
1: Sì.
0: Giancarlo con Antonella e la piccola Sara. Quindi li voglio salutare tutti e tre, perché stamattina ci stanno ascoltando. Non so se anche guardando. Quindi li salutiamo e li abbracciamo.
1: Loro sono venuti a prenderti, ti hanno portato lì in Calabria. Mamma mia.
0: Ah, sì, sono stati molto carini. Ma sono venuti per colpa mia, perché altrimenti non sarebbero manco venuti, che anche loro si svegliano molto presto.
1: E allora salutiamo questo trio, mamma, papà e bambina, e un bacio grande a voi, seguiteci sempre.
4: Ogni mattina è una storia nuova

0: si sente ringalluzzita da questa canzone e ci dà l'Oroscopo Petro.
1: Ma sì,
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, sentiamo la paesanella cosa ha da dire oggi. Prego.
1: Sono anche vestita
0: da paesanella.
1: Paesanella.
0: Sì. Non vedo l'ora. Manca una sporta in testa.
1: Non vedo l'ora di tornare al mio paese e sì, sedermi sulla sedia con la signora.
0: E le lenzuola sempre stese.
1: Pure sempre.
4: Deve preparare la cucina.
0: Questa no, è la mamma di Adriana che deve preparare la cucina.
1: Allora Pippo, oggi è venerdì, ci prepariamo per il weekend e vogliamo sapere come sono le nostre affinità.
0: Sì.
1: Di coppia.
0: Ma chi lo vuole sapere? Vogliamo sapere. Ma perché interpreti i desideri degli italiani? Io potrei fare anche senza. Posso,
1: allora, vediamo i segni top e i segni flop.
0: Ah, vogliamo sapere.
1: Guarda lui come è interessato.
0: Madonna
1: il
0: mia,
1: regista,
0: mia.
5: Vuoi sapere cancro gemelli com'è?
0: Mamma, Peppino,
1: ora te lo dico,
0: con
1: ora, te lo
0: dica.
1: Ora te lo dica.
0: Ora te lo dica. Ora te lo dica.
1: Andiamo, certo, va. Le affinità del weekend, chi si piglia e chi si piglia
0: si assomiglia
1: a pesci in faccia.
0: No,
1: è proprio il claim, Pippo. Sarà il claim, un altro claim, diciamo, delle affinità. Allora,
0: ma quali claim?
5: Sigle, fa claim.
0: Fa claim, fa sigle.
1: Fa tutto da sola. Allora, Ariete, Leone, Sagittario. Attenzione, i segni di fuoco. Top con bilancia, quindi questi tre segni nel weekend sono assai compatibili con la bilancia. E invece flop con Vergine. Allora, quindi Pippo, tu sto weekend non devi frequentare un Ariete, un Leone o un Sagittario. Va bene, ce li hai?
0: No, non mi ricordo. Ma
1: non ce li hai, ok, no, va bene. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Top con Scorpione, qua si parla proprio di attrazione fatale. Flop invece con gemelli, ok? Quindi top con Scorpione, flop con gemelli. No, no, Toro, Vergine e Capricorno.
0: Cari
1: quindi...
0: ascoltatori, se non state capendo niente, siete autorizzati a dirlo, ci mancherebbe, anzi, ditelo. Allora, ma che stai dicendo?
1: Segni Va. D'aria, gemelli, bilancia e acquario. Vanno d'accordo sto weekend, più facile di così, con Leone. E invece non andranno per niente d'accordo con Cancro, ok?
0: Ah, vedi?
1: È chiaro? Loro stanno capendo.
0: Ah, va bene.
1: Allora, segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Top con Capricorno. Flop con Sagittario. Allora,
0: che tu mi guardi? Cosa vuoi che ti dica?
6: È del mestiere questa.
0: Esattamente. Questo non sappiamo se
1: Basta,
0: sei del mestiere.
1: Finito. Avete capito qualcosa? Era un esperimento. Se non l'avete capito, non lo rifacciamo più. Va
0: allora
1: bene?
0: Aspetta, c'è un messaggio che ti voglio leggere subito di Stefano, che dice: Adri, non si capisce niente. Pippo, ti prego, fai qualcosa. Ora la zittisco, non so come. A pesci
1: allora,
0: in faccia,
1: ragazzi,
0: l'ha detto lei.
1: Allora, sì, è facile. Ariete, Leone e Sagittario. Va d'accordo questo weekend con Bilancia. Non va d'accordo con Vergine. Toro, Vergine e Capricorno. Va d'accordo con Scorpione e non va d'accordo con Gemelli. Gemelli, Bilancia e Acquario vanno d'accordo con Leone, ma non vanno d'accordo col Cancro.
0: Mamma mia.
1: Cancro, Scorpione, Pesci va d'accordo col Capricorno e non col Sagittario. E
0: tua sorella con chi va d'accordo?
1: Mia sorella con nessuno.
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, devo salutare un ascoltatore che credo si chiami Omar. Sì, Omar Trovato, che ha scritto: effettivamente oggi non sto capendo nulla, forse è troppo presto per essere così complicati negli argomenti.
7: Amru Carmen, non sto capendo niente.
1: Allora, Marco dice: sto piangendo dal ridere. Eppure allora, l'abbiamo fatto ridere, va bene.
0: Ma non volevamo farvi ridere, volevamo fare una cosa seria.
1: Se non viene bene, facciamo ridere, ci piace lo stesso.
0: È serissimo, Michael Jackson, 1980.

0: di Van Halen, il mitico Michael Jackson con Beat It dal 1982 su Radio Kiss Kiss.
1: E intanto sono le 7:58, noi siamo pronti a riaggiornare l'attualità, ovviamente lo facciamo collegandoci con la nostra redazione, c'è Cecilia Coscioni, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Le autorità di Teheran denunciano 4 morti. Udite esplosioni a Bandar Abbas, Yazd e Keshme, isola nei pressi dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica risponde con missili e droni sul Kuwait. Intanto Donald Trump considera una nuova offensiva su larga scala. Siamo pronti, sono vicino a prendere una decisione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che d'ora in avanti i danni alle navi commerciali colpite nell'area verranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E la situazione in Medio Oriente è stata al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. Nel colloquio i due leader hanno ribadito la volontà comune di favorire una soluzione diplomatica per una de-escalation, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, soprattutto per ripristinare la libertà di navigazione. Ribadita anche la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e di lavorare su progetti del Piano Mattei per l'Africa. Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL che interviene sull'imputabilità dei minorenni con regole più severe. Dai 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e di volere andrà dimostrata. La Premier Meloni ha sottolineato anche l'arresto per i minori sorpresi con un'arma e norme severe contro la diffusione dei coltelli. La cronaca: a Cosenza, un 25enne di origini tunisine agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo. Forse un batterio killer la causa della morte a Catanzaro di un bimbo di 18 mesi. Altri 4 suoi compagni di asilo a Tropea sono stati ricoverati in ospedale con sintomi gastrointestinali. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La cartella clinica del bimbo deceduto è stata sequestrata mentre si attende l'autopsia sul suo corpo. È iniziato alle 21 di ieri e proseguirà fino alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da alcune sigle sindacali autonome contro la privatizzazione degli appalti e per la sicurezza sul lavoro, garantiti servizi essenziali, previste anche altre mobilitazioni del trasporto pubblico locale. In chiusura lo sport con il calcio, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea di Lega Serie A a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola. Altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. E con questo abbiamo concluso. Ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ma Adriana, io mi sto ballando sotto. Non vedo
1: sicuro
0: l'ora.
1: Sicuro che sia ballare,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: verbo?
0: Sì, me la sto facendo sotto la musica dance, ragazzi. Non ce la faccio più, dai, non riesco a trattenermi.
1: Dobbiamo dare un ritmo a questa giornata, a questo inizio di weekend, a
0: vietato
1: questo venerdì.
0: Vietato il popi oggi, sappilo.
1: Allora, Pippo, è come i bambini. Quando dici ai bambini non puoi farlo, i bambini lo fanno il triplo.
0: Esattamente.
1: Ok, quindi oggi tripla scarica di popi popi, ma soprattutto sta per arrivare il nostro tanto atteso momento dance.
0: Sappi che mi girerò oggi quando farai il momento popi popi.
1: Ti girerai di
0: dai, non ti preoccupare,
1: teretano oppure di
0: girerò il mio corpo, farò una rotazione su me stesso.
1: Ah, ok,
0: e
1: ok.
0: Vedrai che improvvisamente resterai senza parole.
1: Va bene, allora, va bene. Tutto questo è visibile su Kiss Kiss TV.
0: È risibile su Kiss Kiss TV.
1: Il nostro canale è il 158. Potete vedere noi come improvvisiamo dei movimenti.
0: Noi siamo bravi, improvvisiamo.
1: Molto scoordinati, ma soprattutto potete.
0: estremamente scoordinati, un po' cringe. Aggiungerei anche questo. Siamo
1: e
0: un po' cringe.
1: Potete mandarci delle note vocali al 347-490-0042. Sempre i vostri feedback sulla musica, il vostro gradimento. Ma adesso, come si fa nelle migliori trasmissioni?
0: Mettiamo
1: sigla.
0: Una sigla.
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss kiss.
3: Momento
4: dance.
0: Vai, parti col momento dance!
1: Pippo, vuoi venire qua sotto?
0: Cos'è la regia del...

0: Viajando, viajando.
1: Me gusta la patina, me gusta.
0: Viajando per il mondo, viajando, viajando, devi fare benzina, devi fare gasolio. E quindi...
1: Però, viaggiando, viaggiando, sai cosa fai di solito? Fai anche spesa, no? Perché prima di viaggiare.
0: Ma te lo ricordi i bollini quando facevi gasolio e benzina? E poi ti davano i premi.
1: Sì. Io avevo uno che raccoglieva il cartone, raccolse tutti i bollini di un benzinaio. Ho avuto tutte borse della nazionale italiana negli anni 90 per tutto il quartiere.
0: Casomai facevi 10.000 litri di gasolio e ti davano un portachiavi.
1: Il contrario, sì. Però attenzione, se andavi sempre lo stesso benzinaio, perché è un po' per abitudine. Anzi, ve lo chiediamo a questo punto.
0: Esatto.
1: Voi di che team siete? A livello di spese, negozi, commercio, no?
0: Esatto. Siete team cliente affezionato da premio fedeltà, cioè quelli che vanno proprio con la carta. Alla carta, signora, un signore. Oppure cambiate spesso negozi per fare le spese. Siete di quelli con la carta punti sempre attivo o di quelli che invece non hanno, non gliene può fregare
1: meno?
0: Meno
1: tipo me. Oppure proprio quelli che vanno solo al solito negozio per abitudine, no? Che entri il solito e non cambia mai negozio. Di che team siete? 347 490 0042.
0: Fatecelo sapere, mandateci un bel audio quando andate al supermercato. Chiamate le commesse o i commessi per nome. Oppure non vi conoscono nemmeno, non vi fanno manco entrare nel supermercato.
1: Vi organizzate con loro il Natale o vi date del lei?
0: James Blunt.

0: tu Max ce l'hai la tesserina, le tesserine?
1: Allora io
0: fedeltà
1: ce l'ho perché io vado a fare il marito modello, vado a fare la spesa, contrariamente a quello che si pensa anche gli uomini fanno la spesa,
0: no,
1: anche
0: devono farla, gli uomini la fanno a cavolo però
1: hanno la carta fedeltà, sì. E quindi la faccio. C'è Francesco che dice: altro che non mi importa, io scelgo il supermercato solo in base al catalogo dei premi, praticamente ho arredato casa accumulando, no, i punti della spesa. Bravo Francesco, vedi,
0: tanti,
1: anche lui ci sta attento.
0: Tanti lo fanno, poi è cambiato col tempo, no? Una volta adesso c'è, cioè, aggiungi 20 euro e ti do il piatto,
1: eh.
0: E alcuni lo fanno, no? Ti raccogli, certo, i punti, certo, arrivi, certo, a 100 punti, devi aggiungere 20 euro.
1: Ti chiedono,
0: ti
1: chiedono,
0: lasci i punti, dammi 10 euro tu a me. Sarebbe la stessa cosa.
1: C'è Luisa che dice: carta fedeltà tutta la vita, ormai senza tessere i prezzi sono raddoppiati, perché dovrei regalare soldi al negozio quando posso risparmiare? Sì, perché la carta fedeltà, anche se uno non ce l'ha, te lo chiedono, per esempio, sì, la commessa o il commesso ti chiede alla carta, perché ci sono alcuni prodotti che sono in offerta.
0: Infatti.
1: E loro passano cling, e ti fanno comunque lo sconto, capito?
0: Invece la cosa più bella è quando arrivi in cassa, come capita a me, non avendo le tessere, che c'è quella fa: posso usare i suoi punti? C'è sempre la signora dietro, con 80-70 schede, tipo un ammazzo di carte, scegliene una e ne raccolgono, e ho saputo che prendono dei premi incredibili a volte. Però la fedeltà è anche dovuta al servizio. Io negozio di prossimità, con simpatia, amicizia.
1: Allora, ve lo richiediamo: siete clienti affezionati da Premio Fedeltà o team cambio spesso negozio per fare le mie spese? 347 490 0042. È chiaro, è chiaro, sì, che chi cambia spesso negozio, sì, siccome lo vedono per la prima volta, a volte i negozianti dicono: fammelo fidelizzare questo, e casomai lo trattano un po' meglio.
0: Da un punto di vista. Poi c'è l'altro lato della medaglia, quello, va tanto questo, chi lo conosce? Senti, prendi quella fetta di prosciutto per terra, dagli una sciacquata e dagliela a questo.
1: Irama!

0: messo la tessera? Perché mi chiamo
1: Carnello. E vuoi i bollini?
2: Dove l'ho messo?
1: Non lo so, l'avrei lasciata sul carrello.
0: Dove?
1: Ah! Da loco, loco.
0: Ah, loco.
1: Guarda buono, va.
0: Allora, attenzione.
1: La faremo sempre, questa stupidata.
0: Chiara da Firenze, odio le carte fedeltà, mi mettono ansia alla cassa, perdere tempo a cercarla per risparmiare 2 centesimi. No, grazie, preferisco la libertà.
1: Come Stefano, fra l'altro, che c'è. No, scusami, Stefano e anche Francesco, tutti e due ci seguono da Liverpool. Con la nostra app, ricordatevelo. C'è Francesco che dice: io non seguo mai la moda dei punti. Vado agli stessi negozi sempre, entro, lista in mano, so dov'è la roba, prendo e scappo. Perché risparmio tempo. Sì, ma se scappi paga prima. Ma se no che risparmi tempo.
0: Poi c'è Alessia da Torino: ma quale fedeltà, io compro dove costa meno in quel momento, non voglio vincoli, non mi faccio tracciare. Brava. La spesa. Sentiamo anche qualche audio.
1: Compro toro.
0: È un po' questo, è un po' il leitmotiv di quello di cui parleremo tra poco. Sentiamo qualche messaggio.
3: Ciao, sì, io ho qualche negozio di fiducia anche dove faccio lì la spesa fissa. Beh, però diciamo che ho parecchie tessere fedeltà, anche perché dove vai ti fanno fare la tesserina.
1: Vabbè, che te la chiedo, non è che è obbligatorio, no?
0: Però
1: la fai, certo. Dai.
4: Io sono team fedele allo stesso negozio, a tal punto che spesso le cassiere mi hanno ricordato che dovevo iniziare un po' ad utilizzare i punti accumulati sulla carta.
0: Bravo.
1: Ci sono quelli che pesano la carta, è piena di punti.
5: Allora, io sono di quelli che vado a comprare in diversi negozi dove sono tesserato, non è uno solo, però dove vado lo faccio perché comunque aderisco a degli sconti, non tanto dei premi, perché i premi sono un po', secondo me, una fregatura, in quanto spendi 1.000 euro di spesa nell'arco dell'anno e magari poi per prendere un piatto che costa 50 euro devi spendere 35 euro, non te lo regalano neanche. Quindi i veri premi non ci sono più.
0: Siamo d'accordo con te, dai. Altri messaggi che stiamo ascoltando adesso, Robbie Williams.

0: Afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Kiss, kiss.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Kiss, kiss.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza.
14: Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Si muove? Per cortesia, si muove, sta ingolfando tutta la cassa. Si muove?
1: Si muove, signora.
0: Si muove, signora.
2: Franco, il prezzo del codice del binario 12.
0: A
2: grazie.
0: Proposito di acquisti, che tipo di clienti sono i consumatori italiani?
2: Dicevi?
0: Bravo, bravo. No, allora, secondo la ricerca Ipsos Doxa, gli italiani, quando vestono i panni del cliente, sono pieni di contraddizioni. Va bene? Allora, innanzitutto non cambiano con molta facilità, e questa è una buona notizia per i negozianti e i produttori. Però negli ultimi anni questa sorta di fedeltà è diventata molto più fragile, capito?
2: Sì.
0: La colpa sarebbe soprattutto dei prezzi, ma anche delle offerte.
2: Vero.
0: Il tutto a discapito delle carte fedeltà. È chiaro che se io trovo una cosa che costa meno in un altro posto,
2: e me la può fregare.
0: Ecco, bravo. Inoltre, i consumatori italiani, prima di acquistare, grazie soprattutto alle nuove generazioni, sono sempre informati. Allora vanno a vedere che ne so, i motori di ricerca, il marketplace, no? Le recensioni, poi che ne so,
2: volantini, i giornali, tutto.
0: Quindi quando arrivano in un posto sanno già quello che vogliono e quanto costa, sappiatelo.
2: No, sono loro che dicono alla cassiera quanto costa, quello è 1,28.
0: Poi c'è una cosa che accomuna un po' tutti i consumatori italiani. Quale? Quando qualcosa va storto, e tu mi confermi,
2: come no?
0: E devi contattare il servizio clienti. Sì. Preferiscono parlare con un operatore umano vivo che ragiona e non con un chatbot.
2: E non si usa più adesso, infatti anch'io ho scoperto un paio di volte, ho telefonato, c'era questo che era un chatbot. Sì. Alla fine devi aspettare l'umano, è inutile.
0: Sì, esatto. Quindi abbiamo delle preferenze un po' particolari, ma giuste secondo me.
2: Insomma.

0: buongiorno. Senta, l'Oppo Light che ho comprato l'altro giorno, sì, non mi funziona bene, cosa devo fare?
1: Un attimo, lei ha la garanzia?
0: Lei è un chatbot o un umano?
1: Non saprei, non so più neanche io più cosa sono.
0: A proposito,
1: ma funziona così adesso, sì, quando richiami il centro consumatori.
0: Ecco, parlavamo del servizio clienti. Attualmente la maggior parte delle aziende, oltre il 60%, sta utilizzando questi agenti AI, no? Con grandi, sì, benefici, sia per quanto riguarda i costi, ma anche sulla velocità, cioè loro sono, sì, 24H, poi subito rispondono, non ti mettono in attesa perché l'intelligenza è sempre lì, capito?
1: È dritta.
0: Però c'è un lato importante di cui parlavamo prima, cioè noi consumatori amiamo parlare con persone vere,
1: sì, perché fondamentalmente non vogliamo una risposta, vogliamo un contatto.
0: Ecco, bravo, vogliamo essere, sì, capiti, vogliamo essere compresi.
1: Diciamo in francese, ci dovete cagare noi consumatori, oh, quando vi chiamiamo, no? Che ci mettete digitare numero uno.
0: Questa cosa del servizio clienti che è gestita dai chatbot a volte può essere motivo anche di abbandono del brand, dell'azienda.
1: Però, scusa, io sto cercando di solo una soluzione. Tu mi crei problemi una volta, due, tre, alla fine posso essere imbranato io? Fa niente, me ne vado e non mi ripigli.
0: Tra poco approfondiremo proprio questo tema con il nostro ospite, perché ricordatelo, siamo tutti clienti consumatori.
1: Infatti.
0: E quanto rompe le balle quando sentiamo, se vuole, se ha un problema, premma il pulsante 3, se ne ha un altro, premma il pulsante 1.
1: Ma perché?

0: I testi di noi. Insomma, hanno sempre emozionato insieme a Frequintale. Beh, però anche lei mi emoziona tanto.
1: Sì, ultimamente sta emozionando anche Berrettini. Non volevamo dirlo, si è emozionato tantissimo. Stiamo parlando di Peggy Goo.
0: Ma qui anche con Eurostar.
1: Ah, Eurostar. E sai cosa cantano tutte e due insieme? Cosa? Cantano Woman. Scritto così, New Kids.

0: 90, Peggy Goo e Eurostar Woman New Kiss.
1: Oh, arriva il meteo, eh? Adesso non diciamo niente, ci affidiamo a loro, eh? Perché arriva il weekend. Ci sono punte in arrivo, Giannina, all'improvviso?
0: No.
1: Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole, senza eccessi. Nelle prossime ore il sole dominerà al centro-nord, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa, associata a isolate precipitazioni. Col passare delle ore altri fenomeni sparsi interesseranno le estreme regioni meridionali, specie tra Puglia e Calabria, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere. Massime comprese tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
4: Radio Kiss Kiss.
3: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Kiss, kiss. Sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss, kiss.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Kiss, kiss.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: più.
1: Stamattina stiamo parlando di consumatori, di utenti, di clienti, di cittadini. Attenzione.
2: Di noi, tutti noi.
1: Tutte categorie che godono di diritti, ma che dovrebbero anche ottemperare a dei doveri. Allora, noi abbiamo un riferimento, perché da poco ha scritto un libro anche dal titolo irriverente, ecco, provocatorio. Vero, il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. In diretta con noi Massimiliano Donna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno Massimiliano, bentornato.
3: Eccoci qui, buongiorno a voi e chischis a voi, anzi.
2: Oh, chischis a te, grazie. Qui con noi adesso dobbiamo parlare di cose che interessano a tutti, perché stiamo partendo per le vacanze e vogliamo essere protetti da un certo punto di vista.
1: Allora, innanzitutto, visto che hai scritto questo libro molto interessante, quali sono i temi più caldi su cui i consumatori, ma soprattutto i clienti italiani, vorrebbero essere ascoltati, anche se a volte hanno torto, ecco?
3: C'è una grande distinzione da fare, insomma, il dare ragione al consumatore è cosa diversa dall'ascoltarlo. Molte volte il consumatore si equivoca, pensa di avere dei diritti che non ha, e in quel caso l'imprenditore correttamente gli spiega: guarda, su questo non hai ragione. Ma forse il messaggio che anche quel consumatore che proprio non aveva ragione al 100% ci sta dando, forse quello è un messaggio utile per l'impresa, uno strumento di business, come racconto nel mio libro.
1: Esatto. Però c'è una considerazione da fare, giustamente, tu ci dai lo spunto, no? Molte aziende a livello mondiale, famosissime, che hanno costruito e consolidato il loro successo proprio ascoltando i loro clienti, pur sapendo che i clienti avevano torto. Questo è un plus, è una cosa da trasferire un po' a tutti gli addetti ai lavori, no? Che ne pensi?
2: Possiamo segnalare un metodo a cui noi teniamo, si chiama Human Flow. Seguire il flusso umano. Perché è vero, il rapporto è fondamentale, no?
3: Guarda, ne parlo spesso, e a proposito di rapporti e di quello che sentiamo, Human Flow parla delle emozioni che noi tutti abbiamo, no? Allora penso a un altro fenomeno del momento, a quell'azienda che prova a tutti i costi a tenerti con sé, sì. Si chiama in termini di marketing retention, no? Ci fanno firmare un abbonamento, magari in modo molto veloce, con una firmetta, con un sì al telefono. Poi però, quando dobbiamo disdire, tutto diventa più complicato.
1: È vero.
3: Allora alle aziende dico: se voi sentiste le emozioni dei consumatori, scoprireste che lasciandoli liberi, penso a quella palestra che ci costringe a tener fede ad un abbonamento, ma vero, anche a tutte quelle applicazioni, no, che ci ritroviamo a pagare ogni mese, magari non le usiamo più. Ecco, lasciare al consumatore la libertà di disdire quando vuole non è un karakiri, come possono pensare in molti, ma serve a valorizzare la presenza del cliente. Poi il legislatore deve fare la sua parte. Io propongo da tanto tempo una regola facile, cioè se attivo un contratto in una certa maniera devo poterlo disdire con lo stesso mezzo.
1: Bravo, bravo,
3: cioè,
1: bravo.
3: Ho detto un sì al telefono, basta una telefonata e non una raccomandata, una PEC, come troppe volte accade.
1: Un messaggio, e ci conforterai tu proprio in chiusura, a tutte le grandi aziende, grossi marchi, grossi brand: quando si perde un cliente poi non lo si riprende più, potete fare tutto quello che volete voi, quando lo perdi poi non ritorni più perché sei rimasto deluso. Ci confermi?
2: E magari l'hai perso per una stupidata, no?
3: Questa è una sacrosanta verità. Riconquistare un cliente deluso diventa difficilissimo, soprattutto in un mondo competitivo. E quindi, care aziende, ascoltate le emozioni dei vostri clienti, teneteveli cari, perché sono la vostra assicurazione per il futuro.
1: Grazie Massimiliano, grazie davvero. Ripetiamo, tu sei il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, quindi un riferimento per tutti noi consumatori. Grazie di essere stato con noi.
3: Grazie a voi, a presto.
2: Kiss a te.
4: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Proprio per confermare quello di cui parlavamo, sì. Cioè quando le cose vanno un po' storte con qualche prodotto, con qualche azienda, chiama in servizio clienti, sì. E può succedere una cosa del genere.
1: Tipo? Ho registrato un sinistro, la rottura di un vetro, di un cristallo anteriore dell'auto, sì. Da parte di un sasso,
0: okay.
1: Martedì tramite l'applicazione della mia assicurazione. Hanno preso in carico il mio sinistro, ma dopo la mail di martedì girata in automatico che mi ha detto, bene. Abbiamo preso in carico il tuo sinistro, io, bene. Non li ho più né visti né sentiti. Sto continuando a chiamare servizio clienti, ma gli operatori sono sempre occupati, mi dicono di lasciare un messaggio che mi richiameranno, è da martedì che ne lascio uno al giorno e non mi richiamano.
0: Ecco, quanto fa girare le scatole una cosa, sì. Del genere?
2: Ma anche senza avere un limite di tempo, ti richiameremo entro tot, che tu ti immagini mi richiameranno a breve.
0: Oltretutto,
2: no?
0: Tu hai speso. Un parabrezza rotto, quindi hai un'urgenza, sistema. Non è che non mi entrano le scatole.
2: Io metto un altro paio, infatti.
0: Ti pago fior di quattrini perché, sì. Le assicurazioni si fanno pagare, non mi riferisco solo all'assicurazione. Cioè, quante possibilità ci sono che l'anno prossimo, quando scale, se ne trovi una meglio, te ne vai via e non ci tornerai mai più?
2: È quel piccolo inghippo, ecco. Cioè a pagare, lasciamo stare il prezzo, quanto è tanto e poco, si paga. Bisognerebbe avere un servizio in, ecco. Cambio, no?
0: Intanto un servizio ve lo diamo noi, anche
2: e non si paga, anzi, noi siamo i numeri uno, la musica più bella senza nessun tipo di lamentela.
0: Esatto, anche quando si parla, sì. Di canzoni del passato, anzi, beh. Soprattutto canzoni del passato. 1977, non smetteremo mai di dire che questa canzone non è pro.
2: Ma no, infatti lui ha dovuto dire più volte. Anche perché lui è stato vittima, no? Cioè, questa canzone dei ragazzi non si fa,
0: perché
2: è sbagliato.
0: Ma uno la sente partire così, dice, oh, dai, questo è figo, capito?
2: Ma questa è quella che fa na na na na,
0: è proprio
2: na, na, na. Perfetto.
0: Slow End, ovvero Eric Clapton con questa canzone che storia.
2: Titolo?
0: Cocaine.

0: Rossi non ha mai fatto mistero che per la sua Coca-Cola abbia preso come riferimento punto proprio questa Cocaine di Eric Clapton. Era il 1977.
1: Grande Slow Hand, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, fino alle 12 con noi, anche sul canale 158 e soprattutto lei, la nostra Carolina, che non ha mai avuto lamentele.
0: Nessuno ha mai chiamato. Se voi avete problemi con qualche bufala e la chiamate in privato, lei risponde sempre di persona, mica fa rispondere la segreteria, no?
1: E se ti la vedi, sì, giocheremo al calcio alla bufala, preparatevi!
0: Adesso! Radio

0: caccia alla bufala.
1: Eccola lì, lei è pronta, voi lo siete, perché stiamo per giocare.
2: Sai che cosa?
1: La bufala. Che
2: mi ha appena detto che se qualcuno è stato al caseificio e ha avuto problemi con le bufale, può chiamare il servizio clienti, risponderà a lei in persona e appena vi risponde vi dirà. Capito?
1: Sì. Guarda, ho avuto un problema con la sua bufala. Allora, attenzione, preparatevi intanto 347-490-0042 e voi memorizzatelo a prescindere. Adesso leggeremo tre notizie. Una è una bufala. E chi indovina?
2: Chi indovina vincerà i gadget. Più veloce la più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss, quelli estivi. E se non vi piacciono, li potete mandare indietro. Sì. Noi ve li rispediamo uguali, va bene?
1: Oh. Ma soprattutto dovete chiamare prima il nostro centro di. Centro lamentele.
2: Che è gestito da Jessica.
1: Da Jessica, okay. Non vede l'ora. Vabbè. Siamo pronti?
2: Vai.
1: Cominciamo, notizia numero uno. Una donna di 27 anni ha acquistato una fattoria nel Montana. Sì, ha detto, ah, mi faccio bello, mi trasferisco, una bella vita tranquilla, fattoria. C'è stato solo un piccolo problema, che poi problema? Che quando ha preso possesso di questa casa ha trovato appena una cosa fastidiosa, leggermente fastidiosa. C'erano dei serpentelli in giro per casa. Ha detto, vabbè, ha chiamato un esperto, ha detto, diamo una sistemata. Sì, solo che più ne levavano e più ne uscivano. Praticamente ha detto che neanche qualsiasi tentativo di disinfestazione ha dato un buon risultato, e che è un problema strutturale della casa.
2: Una serpenteria.
1: Infatti. Solo che lei ha chiesto aiuto e sui social

Connection dal 2018 su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti ancora da Marta. E come state? Come vi sentite? Siete felici? No, perché a proposito di felicità, oggi voglio iniziare proprio col parlare di emozioni, perché è stato condotto un sondaggio, ma in realtà è un sondaggio che viene proprio condotto periodicamente per capire quali siano le emozioni più diffuse tra gli italiani e quindi in questo modo capire anche quale sia il sentiment, no, del paese. La domanda posta era: in questi giorni quanto vivi le seguenti emozioni? Scegli l'emozione che provi di più in questo momento. Non so quale avreste scelto voi, ma si poteva scegliere tra sorpresa, fiducia, tristezza, gioia, paura, rabbia, disgusto e speranza. Quale emozione è quella che provi più spesso in questo periodo? Quale sarà stata scelta maggiormente dagli italiani? Qual è l'emozione che voi provate di più in questo momento preciso della vostra vita? Beh, vi do la risposta tra poco. Prima c'è Gaia.

Che bella Gaia con Bossa Nostra. Allora, quali emozioni provano gli italiani in questo momento? Quale emozione vi rappresenta di più in questo momento? Se doveste scegliere tra sorpresa, fiducia, tristezza, gioia, paura, rabbia, disgusto e speranza. Allora, secondo questo sondaggio condotto da SVG, l'emozione più forte, più diffusa ora in questo momento è la speranza. A seguire troviamo il disgusto, poi c'è la rabbia, la paura, la gioia, la tristezza e la fiducia. All'ottavo e ultimo posto c'è invece la sorpresa. Quindi né gioia né tristezza al primo posto, per fortuna, e questa è già un'ottima risposta. Ma speranza, che trovo sia un sentimento bellissimo, perché vuol dire che comunque gli italiani non si arrendono, hanno voglia di sperare, di guardare comunque in positivo al futuro. Va bene, intanto ci godiamo la voce meravigliosa di Rebecca Ferguson con Glitter e Gold.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Kiss. Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza.
14: Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
11: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto?
16: Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voci meravigliose, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Allora, parliamo ancora del film Odissea, film che sta avendo grande successo, non so quanti l'abbiano visto, però ne abbiamo parlato tanto anche questa settimana. Ma ho due curiosità, questa in realtà è più un'assurdità. Ecco, provo a spiegarmi bene. Allora, il film di Christopher Nolan è stato girato e pensato per essere visto nel formato IMAX 70 mm, ok? Cioè su una pellicola cinematografica da 70 mm proiettata con speciali proiettori IMAX. Ma in Italia non abbiamo sale che proiettano pellicole di questa dimensione, per cui anche se siete andati a vedere il film, ve ne siete persi metà. Perché metà non l'avete visto? Perché le nostre sale supportano pellicole da 35 mm. Per cui il risultato è che non vediamo gran parte di queste immagini, che vengono tagliate sia nella parte superiore sia in quella inferiore. Ma proprio nel mondo intero esistono in tutto solo 41 sale attrezzate per proiettare questo formato, e neanche una in Italia. Per cui, domanda: ma perché lui, Nolan, ha pensato di realizzare il film in questo formato se poi quasi nessuno potrà vederlo? Cioè, come fare un panino, salsiccia e broccoli a uno che non c'ha i denti? O non lo so, vi viene in mente qualche altra similitudine? Cioè, come regalare un paio di sci a un amico che vive alle Bahamas? Che ci fa? Non lo so, è una roba che non riesco a comprendere, ma forse qualcuno potrebbe aiutarmi a capire. Non lo so, c'è qualche altra similitudine che vi viene in mente? Fatevi avanti.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

All'improvviso siamo tutti in console, ragazzi, è venerdì, ci prepariamo. Allora, perché realizzare un film in un formato che non è supportato da quasi nessun cinema al mondo? Parliamo ancora del film di Nolan, The Odyssey. E allora, dice Fiorella, è come regalare uno shampoo ad una persona senza capelli, ad esempio. Oppure, dice Francesco da Liverpool, è come mangiare una zuppa con la forchetta. Vata a mangiare la zuppa senza... Allora, altra curiosità che riguarda il film: sappiamo che Matt Damon ha dovuto perdere più di 20 kg e mettere molta massa muscolare, chiaramente, per poter essere un degno Ulisse, ed era un degno Ulisse, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la controfigura di Matt Damon non era un uomo. Era una donna. Ragazzi, questa non la sapevamo. Era una donna, la stunt performer canadese Devin Dalton, che è stata infatti la stunt woman a prendere il posto di Matt Damon in alcune delle riprese e in alcune scene. E lui ha aggiunto: lei ha praticamente le braccia più belle che abbia mai visto. Adesso Paola e Chiara e Big Mama.

Il linguaggio del corpo adesso novità, c'è un posto in cui magari vi è cambiato tutto, in cui è successa quella cosa che vi ha veramente cambiato la vita. Ecco, questo club ha cambiato per sempre la vita e la carriera di Madonna. Un club famosissimo di Manhattan che si chiama proprio Dance Theria, il nostro New Kiss.

0: Madonna, Dance Theory è il nostro New Kiss. Adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata con clima gradevole. Nel pomeriggio il sole splenderà ovunque al centro-nord, con cielo spesso sereno. Qualche nube in più al sud con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque. Anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi davvero su tutto il paese. Temperature massime comprese tra 28 e 31 gradi al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Quattro città, migliaia di persone, Kiss Kiss Way, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: nostri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Kiss, kiss.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni Din Fast con carnitina. Carni Din Fast, l'energia che fa per te.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Dai, con questa canzone qui ci vuole un gin tonic. Oh, gin tonic zero. L'ho assaggiato, sai, gin zero, quindi non alcolico, non è malvagio, devo dire. Allora, facciamo un tuffo nella nostalgia più totale, ogni tanto lo faccio, lo sapete. Siamo un popolo di nostalgici, diciamoci la verità. Allora, quante cose cambiano e sono cambiate negli anni? Allora, prima si era sicuramente politicamente più scorretti. Io sono rimasta un po' politicamente scorretta. Allora, basti pensare a film, canzoni, pubblicità che oggi sarebbero praticamente ma d'arresto subito. Poi ci sono le abitudini di vita quotidiana che erano normalissime negli anni 80 e che oggi ci sembrano allucinanti, del tipo seggiolini per bambini senza cintura di sicurezza, che lo mettevi? Ma no, ma assolutamente, magari te lo mettevi anche sulle ginocchia seduto avanti, senza problemi. Si andava in motorino, casco, ma che è sto casco? Senza casco. Si fumava ovunque, anche al cinema, al ristorante, sui pullman. Si usava il mercurio cromo per curare le ferite, che fa malissimo. Ci si abbronzava senza protezione, anzi, ci si spalmava oli di ogni genere perché ti dovevi abbrustolire. Ma quante altre cose considerate normali negli anni 80 ci sembrano pura follia? Eppure, ancora oggi, c'è chi pensa che stavamo meglio quando stavamo peggio.

0: molte cose sono cambiate dagli anni 80, in meglio, in peggio. Molti dice che si stava meglio quando si stava peggio. C'è questo messaggio sicuramente molto nostalgico che dice: buongiorno, buongiorno a tutti, vogliamo parlare di quanto erano belli i falò sulla spiaggia che oggi sono assolutamente vietati e che i nostri figli non immaginano neanche quanti amori sono nati, quanti amori sono finiti, le canzoni, la chitarra e qualche cannetta di tanto in tanto. Sentiamo.
1: Marta, mi ha sbloccato un ricordo. E noi ci mettevamo la birra in testa per farci i capelli biondi.
0: Oh, ma assolutamente, assolutamente. Quante cose sono cambiate, quante abitudini, quante cose che facevamo prima, che se facciamo adesso, insomma, ci sembra veramente una roba assolutamente allucinante. Un po' di energia, Gianna Nannini e Marrakesh.

lezione di chitarra. Che meraviglia, che meraviglia. E intanto ci godiamo anche il nostro momento history. Ragazzi, segnatevi un po' sta cosa, perché il prossimo anno saranno in concerto in Italia, a Milano, i Blink 182. E adesso ci godiamo una delle loro canzoni più famose, una canzone che in effetti nasce proprio come un tentativo di farsi perdonare qualche marachella commessa in amore. Perché c'è chi magari può inviare un mazzo di fiori, chi può fare qualsiasi gesto, e poi c'è chi ha il potere di poter dedicare addirittura una canzone. All the small things.

All the Small Things dal 2000, il nostro History Kiss. Ciao a tutti Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti anche da Giovanni Imperatore che con me ancora resiste in regia. Seconda ora, venerdì cosa si fa? Ma come cosa si fa, regà? Io vi regalo dei gadget, ma ve li dovete meritare. Come? Cosa dobbiamo fare? Faccio domanda e risposta. Bisogna giocare, c'è la geolocalizzazione, quindi preparate le vostre ugole d'oro perché tra poco voglio ascoltare le vostre voci. Vi spiego tutto tra pochissimo, intanto c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. E allora godiamoci Tame Impala con Dracula.

0: E fa le finte, le Kid Laroi, Justin Bieber con Stay dal 2021 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon venerdì 24 già. Di già 24 lui. Da Marta Martinez. Allora, è arrivato il momento di giocare. Noi proviamo a capire di dove siate, cioè proviamo a geolocalizzarvi. Soltanto ascoltando la vostra voce, ok? Quindi non dovete forzare il vostro accento, dovete parlare normalmente. Noi sceglieremo il messaggio più carino. Quindi cosa dovete fare per, se volete essere geolocalizzati? Adesso, in napoletano si dice mammo, ecco, dovete registrare una nota audio, dovete inviarla al 347 490 0042, ci dovete far ascoltare la vostra voce, però noi chiaramente sceglieremo il messaggio più carino, quindi cosa dovete dirci? Il vostro nome? E poi ci raccontate quello che vi pare, cioè del tipo: ciao, sono Marta, in questo momento sono in auto e sto mangiando un panino, polpette e parmigiana. Ciao, sono Giulia, in questo momento soffro di mal d'amore perché lui m'ha lasciato e ho scoperto che sta con un'altra. Oppure: ciao, sono Filippo e oggi mi sono svegliato col mal di schiena, non ce la faccio più. Cioè, potete veramente dirci quello che cavolo vi pare. Noi premiamo il messaggio più originale, più carino, quello che più ci piace, e proveremo chiaramente a geolocalizzare quella persona. Quindi 3, 2, 1, go, fateci ascoltare la vostra voce registrando una nota audio.
1: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss, kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace.

0: Jungkook su Radio Kiss Kiss. Allora, noi siamo pronti, vi faccio ascoltare la voce di abbiamo scelto un lui che come nickname su WhatsApp leggo si chiama Fringuello. Non so, poi ci devi spiegare anche perché, eh. Allora ascoltiamo la sua voce.
1: Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Davide e oggi sto lavorando come tutti i giorni da lunedì al venerdì e sto rientrando a casa. Vi auguro un buon fine settimana e kiss kiss.
0: Allora, secondo voi, ascoltando la sua voce, Davide, detto il Fringuello, ecco, di dove potrebbe essere, quale regione o, se siete bravi, addirittura quale città italiana? Provate a dircelo tramite una nota audio al 347 490 0042.

0: Chi schissa te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chi schissa te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Cibu, cibu,

0: Eccola, Tommaso Paradiso. Allora, stiamo cercando di geolocalizzare Davide, detto Fringuello. Poi non ci deve spiegare pure perché si chiama Fringuello. E ad ogni modo abbiamo ascoltato la sua voce. Vediamo se qualcuno è riuscito a geolocalizzarlo.
1: Udine.
0: Udine, andiamo avanti.
2: Secondo me è di Parma.
0: Parma, poi andiamo avanti.
1: Ragazzi, buongiorno. Secondo me il signor Fringuello è di Verona.
0: Allora, mi sa che abbiamo bisogno di qualche indizio. Signor Fringuello, ci dia un indizio.
3: Ragazzi, vi vedo un po' in panico, vi do un piccolo indizio.
0: Prego.
3: Piccolo grande indizio. Nella mia città ci sono 3 salumi DOP: coppa, salame e pancetta.
0: C'è
3: a chi piace e a chi non piace. Io sono uno che di solito piace alla gente. Ragazzi, kiss kiss, in bocca al lupo.
0: Fatti il gioco di fecca, capito? Fringuello che ci tiene, Fringuellino. Ecco, allora mi sa che all'indizio era abbastanza ficcante. Siete riusciti, riuscirete a geolocalizzare il nostro Davide? Provateci ancora per aggiudicarvi i nostri gadget. Inviate il vostro audio adesso al 347 490 0042.

Silk Road e adesso pronti per questa bella novità, una canzone che invita a vivere il presente, che parla proprio dell'importanza di godersi l'istante, quello che sta avvenendo in questo momento senza pensare al passato, al futuro. Adesso Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Chris del Sarandì, il nostro new kiss. Allora, siamo riusciti, siete riusciti a geolocalizzare Davide detto Fringuello. Sentiamo.
1: Il nostro amico Davide può essere di Parma?
0: Sentiamo.
2: Dell'Emilia Romagna, o Reggio Emilia o Modena.
0: Ci siamo.
3: Sicuramente di Reggio Emilia.
4: Ciao Fringuello di Piacenza.
0: Allora, facciamo una cosa, chiediamolo direttamente al nostro Fringuello preferito.
5: Bravissimo Mario da Caserta, io sono Davide, detto il Fringuello, da Piacenza. Kiss kiss.
0: Complimentoni a Mario che si aggiudica i nostri gadget, che ci ascolta da Caserta e che insomma è riuscito a geolocalizzare prima di tutti il nostro Davide, detto Fringuello.
6: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss kiss.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Kiss, kiss.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss, kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: a proposito di viaggiando per il mondo, Radio Kiss Kiss vuole farvi un regalo enorme mettendo in palio un'esperienza esclusiva per due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, il leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Volete essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Bene, vi dico cosa dovete fare. Semplicemente dovete ascoltare Radio Kiss Kiss, ma prestate attenzione alla programmazione perché all'interno abbiamo inserito dei codici. Dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Più ascoltate, più avete possibilità di vincere. Mi raccomando, perché tutte le info potete trovarle tranquillamente anche sul nostro sito kisskiss.it.
1: Pick

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace
0: dalle 12 alle 14.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Ma misceliamolo questo DNA, Gabri Ponte e Jovanotti. Allora ragazzi, noi ci siamo pronti per il Kiss Kiss Way Party. Che cosa vuol dire? Che anche quest'anno Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella, lo sapete, no? Ne abbiamo parlato tanto, molti di voi sicuramente avranno visto i grandi live, gli show della musica più bella in giro per l'Italia con quattro tappe stupende. La prima a Torino, poi c'è stata Baia Domizia, Viareggio e Pescara, e ora il meglio del meglio di queste quattro tappe potremmo riguardarle in TV. Ragazzi, non dite che poi non ve l'ho detto, preparatevi per una serata pazzesca, tutta da ballare, tutta da cantare con noi, perché domani 25 luglio e il 1 agosto, a partire dalle 21:30, il meglio del tour di Radio Kiss Kiss sarà trasmesso, segnate, Sky 1, TV 8 e anche sul canale di Radio Kiss Kiss, il 158 della digitale terrestre. Quindi domani cosa dovete fare? Tutti davanti la TV alle 21:30, il meglio del Kiss Kiss Way su Sky 1, TV 8 o Kiss Kiss TV. E adesso c'è Olivia Dean.

Siamo arrivati alla fine, è la fine della fine, ragazzi, ci lasciamo con una canzone stupenda, il nostro History Kiss dal 1963, The Beach Boys con Surfing USA. Grazie anche a Giovanni Imperatore per essere stato con me, grazie a tutti voi chiaramente che avete scelto oggi di ascoltare un po' di questa mattacchiona detta Marta, anche un po' Martinez e tutti gli altri cognomi che vengono dietro spagnoleggianti. Vi auguro un buon weekend, in realtà ci risentiremo per Cartoline d'Italia questo weekend. Domenica saremo in diretta io e Benny. Intanto da Marta.

0: Ad agosto fa veramente caldo ovunque, non qui nello studio di Radio Kiss Kiss, con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi Imperatore in regia, il condizionatore è acceso. Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, sapete che noi ci divertiamo spesso a parlare di statistiche, o meglio statistiche legate alla vita di tutti quanti noi, perché pare che gli hobby stiano scomparendo.
0: Nessuno, sono scomparsi gli hobbit.
1: No,
0: vi rendete conto?
1: No, gli hobbit.
0: Come faranno adesso nel Signore degli Anelli?
1: Vabbè, non posso

0: Anche il primo disco, buon venerdì a tutti da Marco e Raff. Mettetevi comodi perché avete capito, parliamo di hobby oggi e non di Hobbit. Avevo capito di Hobbit, pensavo fosse il Signore degli Anelli.
1: No.
0: Perché i veri hobby non esistono più, stanno scomparendo schiacciati dall'ansia di monetizzare, fatturare e guadagnare.
1: Sì, ovviamente smentiteci, perché secondo me comunque all'ascolto ci saranno tantissime persone che faranno molti hobby, ne praticano anche solo uno, ma che è il loro motore di vita, no?
0: Dipende comunque dal... È la colonna sonora del Signore degli Anelli.
1: Ma non c'entra.
0: Che siamo storia.
1: Di hobby, cioè attività, cose.
0: Frodo Baggins. Qual è il tuo hobby?
1: Il mio hobby personale?
0: Il tuo hobby, qual è, Frodo?
1: Giocare a calcetto.
0: Sono Gandalf il bianco.
1: Giocare a padel.
0: Ho lavato male i vestiti, sono Gandalf il grigio.
1: Sì, simpatica. Vabbè, simpatica. Anche per chi non ha mai seguito il Signore degli Anelli come me mi fa ridere.
0: Allora, secondo me dipende comunque dal tipo di lavoro che fai.
1: Puoi togliere sta base, per favore. Che stavi dicendo?
0: Se tu fai un lavoro che ti permette di guadagnare, tu hai tantissimi hobby. Se il tuo lavoro non ti fa guadagnare tanto, l'hobby può diventare un secondo lavoro.
1: Sì, però aspetta, quando ci piace talmente tanto qualcosa...
0: Frodo!
1: Ma perché non possiamo di due cose messe insieme serie? Io questo non capisco. Stavo dicendo, quando il tuo hobby ti piace talmente tanto che neanche ti rendi conto di quanto spendi, sti cavoli, cioè nel senso lo fai comunque.
0: Ti ricordi, Marco, tu l'ultima volta che hai fatto qualcosa solo magari per il piacere di farla?
1: Certo.
0: C'è qualcosa, oltre guardare le serie TV, oltre guardare i film, c'è qualcosa che tu... Per esempio il mio hobby è andare dal dentista una volta a settimana.
1: Ma non è un hobby quello, scusa un attimo.
0: Sguainate le spade.
1: Vabbè.
0: Serrate i denti.
1: Certo.
0: Stanno arrivando.
1: E fate loro. Con la lingua.
0: Il Signore degli Anelli. E il dente perduto.
1: Vabbè, metti un pezzo, dai.
0: Tra l'altro, a proposito del Signore degli Anelli, ma sta per uscire anche il film di Gollum. Gollum. Credo l'anno prossimo uscirà il film dedicato a Gollum.
1: Io sapevo Spider-Man settimana prossima.
0: Spider-Man esce mercoledì.
1: Ecco, per esempio, un hobby potrebbe essere.

0: sappiamo che mentre ascoltavate questo pezzo Seven Inch Army dal 2003 avete pensato al 2006, lo abbiamo pensato tutti quanti, ogni volta che c'è questa canzone inevitabile fare poporo popopo.
1: È Piero, è Piero, Alex, chiudete le valigie.
0: Sci Fabio, sci Fabio.
1: Andiamo a Berlino.
0: Sci Fabio, andiamo a Berlino, andiamo a Berlino.
1: A proposito di funghi, Fabio, sì. Isabel dice, ragazzi, le ASL fanno il servizio di riconoscimento dei funghi raccolti, sarebbe interessante informare i vostri ascoltatori. Isabel, grazie, infatti l'abbiamo letto a proposito della telefonata di prima proprio sui funghi, no?
0: Allora, per quelli che da poco hanno acceso la radio, per quelli che da poco magari hanno acceso anche la televisione, che ci stanno seguendo sul 158, intanto buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Oggi abbiamo dedicato la puntata a, non ai funghi, bensì a,
1: no, ai hobby, ai hobby.
0: A quelle cose che magari fate con piacere, perché comunque immaginiamo che magari nella vostra vita lavorate tanto, non avete tempo magari da dedicare a voi stessi. Che cosa succede? Che tu poi cerchi di fare tantissime altre cose nella tua vita.
1: Sì, no, stavo un attimo perché mi sono perso rispetto
0: parlato
1: a questa cosa.
0: Parlato italiano.
1: Sicuro?
0: Sicuro.
1: Andiamo al bar, Luca Merelli. Luca,
0: era italiano, Luca.
2: Aspetta, c'è un vocale. Io sono fortunatissima perché amo cucire e ricamare e di lavoro cucio, quindi staccato al lavoro, poi vado a casa e cucio ancora.
1: Ecco, vedi, questo è uno dei temi di cui stiamo parlando anche oggi, perché poi è labile la differenza tra l'hobby che ti piace tanto a tal punto che poi può diventare un lavoro, in questo caso un lavoretto, perché magari questa ascoltatrice torna a casa, continua a cucire e poi vende le cose che fa.
0: Però tu con il tuo hobby non guadagni, se poi il tuo hobby diventa un lavoro e guadagni, diventa un lavoro. Quando tu invece hai l'hobby e non guadagni, significa che stai facendo qualcosa che ti piace, quindi di conseguenza non ti stressa. Quando invece grazie,
1: ecco qua, applausi dalla regia subito. Allora, buoni. Facciamo così, grazie. Ricordiamo la domanda che abbiamo lanciato oggi, che è questa per tutti quelli che vogliono interagire con noi su WhatsApp, cioè l'ultima volta che avete fatto qualcosa solo per il piacere di farla e che quindi rientrava tra gli hobby.
0: 347 490 0042. Grazie,
1: ma non c'è bisogno dell'applauso,
0: lo do bene
1: WhatsApp,
0: il numero
1: WhatsApp, vi aspettiamo.

0: smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Allora, l'ultima volta che ho fatto qualcosa solo per il piacere di farla,
1: esatto,
0: è stato mercoledì, perché ho praticato il mio sport preferito in assoluto della vita,
1: qual
0: che è la danza aerea sui tessuti. Come direbbe mio nonno, mi arrampico sulle tende.
2: Cioè, come
1: bellissimo.
2: I gatti, arrampicarsi sulle tende come i gatti.
1: Bellissimo, che poi io posso dire, è uno di quegli sport molto, o comunque hobby, sottovalutati, ma in realtà devi avere una forza incredibile, perché veramente ti devi arrampicare sulle tende, per usare la frase del nonno di questa ascoltatrice.
2: Io l'unica volta che ho visto qualcuno arrampicare sulle tende era durante una serata in discoteca, perché quando facevamo le serate in discoteca, cioè, si portava di moda
1: le tende, sì.
2: E io c'ero.
1: Vero. Anzi,
2: bellissimo.
1: Era proprio un live show della ragazza che si esibiva.
2: Ma poi che muscoli, cioè, che muscoli.
1: No, no, ma lì proprio se non ti alleni non lo puoi fare. Cioè,
2: sentiamo
1: anzi
2: qualche altra nota anche, Marco.
3: Buonasera, Radio Kiss Kiss. Salve. Da Viareggio. E il mio hobby è lavorare il ferri, perché me l'ha insegnato tantissimi anni fa la mia nonna,
1: eh?
3: È un lavoro che mi rilassa molto.
1: Certo.
3: E infatti io ho fatto uno scaldacollo per quest'inverno a mia figlia.
1: È bello, vedi, l'ha chiamato lavoro, ma in realtà è un hobby proprio al 100%.
2: Che poi questo è uno di quei hobby barra lavori che però piano piano non vedremo più, perché
1: ci
2: sono sempre meno persone. Vedi, lei ha detto mia nonna me l'ha insegnato.
1: Vabbè, però lei magari lo insegnerà alla figlia e così via. Dipende poi quanto ti prende questo hobby. Volevo chiudere col messaggio di Valentina che dice ma mangiare rientra tra gli hobby? Perché sicuramente cucinare sì, ma mangiare ancora di più? Beh, mangiare sicuramente no, però se lo cucini, lo dai agli altri, lo mangi pure tu, cucinare sicuramente rientra tra gli hobby.
2: Ancora pop su Radio Kiss Kiss dal 2012, l'avete riconosciuta, I

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non si credi.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
10: La musica più bella suona solo

0: con Serena Brancale, The Colors. Oramai non c'è più bisogno di presentare questo pezzo, Marco. Lo suoniamo veramente tantissimo alla radio e tutti quanti comunque lo conoscono. Pochi forse sanno che quando magari si ha del tempo libero ci si può concentrare sulle pietre. Detto così non si capisce.
1: No, infatti, però facciamocelo spiegare da Lilly, che è una nostra ascoltatrice, che a proposito di hobby e anche particolari, lei ha proprio questo sul disegnare le pietre. Lilly, pronto?
2: Ciao, Radio Schizzo.
1: Ciao. Ma dici di più, perché
2: a tutti.
1: Perché solitamente noi siamo rimasti che si disegna sui fogli, però tu invece
2: invece no.
1: I sassi.
2: Il bello è quello, sì. Ho questa passione, un disegno sui sassi. E poi quando sono pronti li lucido e poi li lascio in giro per la mia città.
0: Cosa disegni sui sassi e qual
2: qualunque
0: è la tua città?
2: Cosa.
0: Bellissimo.
2: Allora, io abito a Brugherio e li spargo in giro per Milano, Monza, Brianza, dipende.
0: Ma dimmi una cosa, ci parli tu con i sassi anche?
2: A volte, cioè, nel senso, in base alla forma che hanno, magari mi danno l'ispirazione su che cosa disegnare. Parlarci magari no, però mi ispirano.
1: Infatti, guarda, è vero che la radio è anche immaginazione, però voglio aiutare i nostri ascoltatori, perché tu ci hai mandato anche una foto su WhatsApp di Radio Kiss Kiss. Ci sono delle pietre con una, cioè, o meglio il sasso, una con un rospo sopra, con la coccinella, una farfalla, un occhio, una faccina tipo un emoticon molto divertente, un'ape, il tris fatto
3: con i cuori.
1: Grazie per aver
3: chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: No, non sono d'accordo, invece è molto bello. E poi sai qual è la cosa bella, Lilly, che mi colpisce molto? Il fatto che tu, questa è arte, non le vendi, cioè tu le...
0: No, questa è arte povera.
2: Mi hanno chiesto se li vendevo, ma mi rifiuto, perché sennò diventerebbe un lavoro e non ho voglia.
0: Senti, Lilly,
2: il mio lavoro.
0: E allora ti possiamo chiedere una cosa, prima di salutarti? Se caso tu... Cioè, dovesse venirti l'ispirazione di dedicarci dei sassi, ce li vuoi mandare qui alla radio?
1: Sarebbe un regalo
2: assolutamente
1: bellissimo.
2: Assolutamente sì.
0: Via Sgambati 61.
1: Vabbè, poi te
0: per
1: lo
0: Marco e Raff.
1: Lilly, però.
2: Perfetto.
1: Complimenti per questi sassi. Ora, a prescindere
2: se
1: vorrai regalarcene qualcuno.
0: Lo metto in camera sulla mensola, accanto a Spider-Man e Deadpool.
1: Ma è bello anche quello che fai per il tuo paese. Sei l'artista del tuo paese. Ricordami il nome del posto dove vivi.
2: Brugherio,
1: perfetto.
0: Dove si trova? Scusate l'ignoranza.
1: È vicino Monza, vicino Milano.
2: Vicino Milano, vicino Monza, Brianza.
0: Ci vedremo presto. Kiss kiss a te, Lilly.
1: Ciao Lilly, grazie.
2: Un bacio, kiss kiss a tutti.

0: Allora, a proposito di disegno, c'è Andrea che ci ha scritto questo messaggio. Marco Raffi, io ho una passione smisurata per il disegno. Quando ho avuto la possibilità di trasformare questa passione in lavoro,
1: cosa è successo?
0: Ho lasciato perdere, perché per me il disegno è una passione, è un modo per rifugiarmi in quello che mi piace, e quindi non volevo confondere lavoro con questa mia passione.
1: Perché poi gli hobby sono un modo per combattere anche lo stress, no? Noi giochiamo a calcetto, magari andiamo al cinema, perché secondo me andare al cinema è considerato un hobby.
0: Non lo so, però
1: a
0: vabbè.
1: Me piace tantissimo vedere i film, cioè vedere i film, fare l'analisi critica di un film come Odissei, fatto da Christopher Nolan, lì secondo me c'è l'hobby. Poi se vai, vedi, lì
0: Non lo so, perché hobby è anche attività fisica. È vero che il cinema richiede comunque del tempo, ma non rientra tra l'attività fisica. Certo, anche a scacchi devi stare seduto e non è che ti muovi
1: però
0: tanto.
1: Però sport, però.
0: Però quello pure è ritenuto
1: scacchi
0: anche
1: scacchi e sport.
0: Hobby quando chiaramente non lo fai per lavoro.
2: Ciao Mark, ciao Raff, buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Il mio hobby è la natura in generale, ma soprattutto fare bird watching, che è una cosa che rilassa talmente tanto che arrivo a casa che praticamente ho la mente svuotata.
1: Bird watching, guardare gli uccelli, cioè davanti alla finestra, no le papere, le oche, gioschi, gli uccelli.
0: Guardarli solo, quindi, cioè, nel senso cioè rimani lì,
1: un cicale questo, no, gioschi,
0: fermo ad ammirare gli uccelli che passano, che volano.
1: No, Gio, sì, sono vabbè, i galli.
0: Siamo tutta la fattoria. No, vabbè, basta, basta. A proposito di
1: watching,
0: suoni o di musica, c'è un altro nostro ascoltatore che ha detto: io faccio il DJ, è iniziato tutto per hobby, adesso lo faccio anche per lavoro, ma sicuramente la musica che mi ha rapito e ha fatto diventare, prima dal vinile e adesso con le pennette, quello che adesso suono è proprio la musica.
1: Sei un grande, fratello, sei un grande. Anche noi abbiamo iniziato la radio per hobby, una radio universitaria.
0: Per gioco quasi.
1: Quasi per gioco. E poi ci siamo trovati qui su Radio Kiss Kiss.

0: As It Was, Harry Styles su Kiss Kiss. Tra poco regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss. Preparatevi con la password del giorno. Intanto però suoniamo un new Kiss.
1: Sì, perché a maggio ha fatto uscire il suo album Santissimo e questo è un nuovo singolo che racconta l'amore attraverso il silenzio. Parliamo di Saif, la nuova dal titolo Parlar d'amore.

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
3: Kiss, kiss.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: vuole
1: allora,
0: vincere.
1: Il più veloce che riesce ad indovinare la password che noi abbiamo scelto vincere i gadget di Kiss Kiss. Andiamo subito a dare gli indizi di oggi della parola e del numero.
0: Perché la parola di oggi, visto che abbiamo parlato di hobby, la potete trovare in un corso di pittura. Perché anche dipingere,
1: wow,
0: disegnare, colorare, insomma, rientra tra tutte le attività che sono appunto considerate degli hobby, e quindi la parola di oggi si trova ad un corso di pittura.
1: Il numero invece che abbiamo scelto
0: è il numero dei colori primari. Quindi rimaniamo sempre tema colori, dipingere,
1: oggi,
0: pittura.
1: Primari che sono rosso,
0: bravo,
1: giallo,
0: bravo,
1: azzurro,
0: no, azzurro, no.
1: Nero,
0: la variante, no. Vabbè,
1: Fuchs.
0: Oh. Vabbè, comunque.
1: Arancione è il primario?
0: No, la potete trovare in un corso di pittura. E il numero è il numero dei colori primari. Vediamo chi sarà il più veloce ad aggiudicarsi i nostri gadget. Se vi va, messaggio vocale al 347-490-0042 oppure messaggio scritto.
1: Bianco, bianco. Password.
2: Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: questo c'ha l'emozione facile ogni volta.
1: Oddio, aspetta.
0: Ma tanti gadget non li paghi tu.
1: Andiamo a regalare gadget di Radio Kiss Kiss anche oggi.
0: Potete trovare la parola di oggi in un corso di pittura, visto che abbiamo dedicato la puntata agli hobby e quindi abbiamo scelto questo posto qui. Il numero invece è il numero dei colori primari, giusto per rimanere in tema colori.
2: Carboncino 6.
3: Accesso cioè, negato.
0: No. Sì, sì,
1: non è carboncino 6.
4: Sì, per me la pasta è quadro 3.
3: Accesso
1: no,
3: negato.
1: No, però ha a che fare con il quadro la parola che abbiamo scelto.
5: Per me la password di oggi è tela 3.
1: Ha anche a che negato. Fare con la tela e con il quadro.
0: Certo, per forza.
1: La parola che abbiamo scelto, senza questa parola non si può dipingere.
6: Ciao,
1: può
6: sono Pietro, la password di oggi è barattolo 3.
1: Bravo!
0: Che in accesso effetti negato. Che in effetti
1: sei andato vicinissimo.
0: Però su quest'ultimo indizio che hai dato no, perché comunque il barattolo dipende poi cosa ci contiene.
1: Tre piedi, tre.
3: Accesso negato.
1: Ok.
0: Anche importante per dipingere sicuramente il treppiedi per reggere il quadro.
1: Però no,
0: no. La tela, quello che è.
1: Quando tu dipingi hai bisogno di diverse cose. Tra queste
0: tra cui...
1: cose c'è la parola che noi oggi abbiamo scelto.
6: Cavalletto 3.
3: Accesso negato.
0: Che è simile al treppiedi. No, no, no, no, no. Vediamo un attimo se c'è al telefono il o la più veloce che ha indovinato.
1: Pronto?
7: Pronto?
0: Manu?
7: Sì,
1: qual
7: ciao.
1: È la password di oggi, Manu?
7: La password di oggi è pennello 3.
1: Manu! Finisce così, Daddy Kiss. Finisce con la tua vittoria. Complimenti!
7: Grazie, grazie mille.
0: Manu, ma
7: era
0: tu...
7: finalmente.
0: Allora, due cose. Una, dipingi. Due, da quanto ci stai provando a vincere la password di oggi? Cioè, del giorno.
7: Allora, sì, dipingo ogni tanto. Ah. E la password da quando avete cambiato l'orario. Perché vi ascolto sempre più o meno a questo orario.
1: Ok.
0: Ah, ok, perché è vero. Prima la facevamo a inizio programma,
7: sì.
0: Adesso la facciamo alla fine. Quindi grande ascoltatrice fidelizzata, Manu.
1: Dopo un anno hai vinto i gadget di Kiss Kiss. Un abbraccio.
7: Grazie, grazie. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: 14 alle 16. Salutiamo Joschi che va in ferie, settimana prossima non ci sarà, partirà per i Caraibi, speriamo rimanga lì.
1: Caraibi.
0: Anna Chiara, tu settimana prossima ci sei? No, dai, dai, dai, un'altra settimana insieme.
1: Anna Chiara ha fatto un sorriso come per dire purtroppo sì, io non ci vado ai Caraibi. Va bene, dai, allora staremo tutta la settimana insieme, non vi preoccupate. Oggi ci salutiamo con questo pezzo straordinario di Tina Turner, The Best, e diamo spazio ai Corrieri di Kiss Kiss.
0: Ci sentiamo lunedì, forse.
1: Da Marco e Raff.

0: ancora bene cosa sia successo. Se Ciro stamattina si è svegliato e ha trovato tutti i capelli sul cuscino e sono caduti spontaneamente, oppure è andato dal barbiere.
1: Qualcuno mi sta prendendo in giro.
0: Chi è che ti prende
1: questi
0: in
1: poveri
0: giro?
1: Stolti.
0: Chi è? La
1: c'è
0: regia.
1: Chi dice Arturo Braghetti, eh?
0: No, devo dire stai molto bene con questo taglio. Signori, venerdì 24 luglio partono i Corrieri di Kiss Kiss, ma niente sarebbe senza la nostra

0: Lo avete visto? No, dico, chi sta guardando il 158 del digitale terrestre?
1: L'ho
0: lo
1: fatto.
0: Avete? No, chi sta guardando Kiss Kiss TV ha visto che venivi
1: mi
0: verso di me.
1: Mi sono semplicemente avvicinato per vedere bene il colore della striscia della tua maglietta.
0: No, sei arrivato con aria minacciosa e non so che cosa sarebbe successo se io non avessi acceso il microfono.
1: E io non avessi te.
0: Signori,
1: come continua? Come continua?
0: Forse mi...
1: Che alternative avrei?
0: Ah,
1: ma
0: okay,
1: che ne sapessi
0: di
1: ignorante.
0: Vecchia canzone di Neck, meravigliosa. Allora, fermi, perché
1: sì.
0: Scusa, perché hai detto che indosso una sdraio?
1: Perché hai proprio la classica maglia della sdraio, dell'ombrellone, della riviera romagnola.
0: Sono un po' gondoliere, secondo me, no?
1: No, il gondoliere ha le strisce più sottili.
0: Più sottili, sì. Vero. Sono più Freddy Krueger, probabile.
1: Sei Krueger?
0: Un po' Nightmare.
1: Krueger?
0: Krueger? Con la K?
1: Krueger.
0: Sì. Vabbè, scusate.
1: Quello è Lily Gruber.
0: Vabbè, siamo lì. Ci sono degli effetti speciali su entrambi. Allora, fermi.
1: Ma l'abbiamo detto che oggi è venerdì?
0: Abbiamo detto che è venerdì.
1: E abbiamo poi l'ultima settimana da fare, settimana prossima, prima di andare in ferie.
0: Cioè, quindi è il nostro sest'ultimo giorno
1: di
0: radio.
1: Sì, ragazzi.
0: Adesso, prima delle vacanze, tanto agognate. Io non vedo l'ora, tra l'altro. Ma non stiamo qui a preoccuparcene, perché quello che ci interessa sapere è se oggi abbiamo una giornata mondiale.
1: Mamma mia, Ciro, quanto sei bello.
0: Chi
1: mi dicono.

0: Con la White Girl Waste su Radio Kiss Kiss. Allora, fermo, perché voglio sapere la tua rispetto a, sempre per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia di cui stiamo parlando, che ricordiamo andrà dal 2 al 12 settembre, quindi c'è ancora agosto e mezzo per prepararsi mentalmente, soprattutto a certe proiezioni, come per esempio l'ultimo lavoro, sì, ecco, di Guadagnino,
1: Guadagnino,
0: che è tutto dedicato a Bertolucci.
1: No, ma
0: cioè,
1: anche perché, no, lo sai cos'è? È che dura tanto. Quindi dura più di 7 ore.
0: Dura più di 7 ore.
1: E infatti là uno dice: allora, se l'è proprio Guadagnino per.
0: Però capito, no,
1: questa era carina.
0: Era carina. Allora.

0: No, per, no, ma diciamo, quella mette la base triste sotto, perciò non fa più.
1: Perché non sapeva che avresti fatto una battuta così brutta. No, però allora c'è da dire che tu prova a pensare, un documentario, già è un documentario, sì, dura 7 ore, sì, e tu pensi, ma scusami, ma come faccio a stare lì a guardare sta roba per 7 ore?
0: Il direttore qua ha detto,
1: il direttore del festival ha detto: "Oh, mi dovete credere, sì, noi lo abbiamo guardato, io con gli altri esperti, non siamo riusciti a staccarci per un attimo dallo schermo".
0: Per quanto è intenso,
1: c'è,
0: e appassionato.
1: Sì. E io ci credo, 7 ore lì a guardarlo.
0: Ma scusa, poi mi chiedo, ma perché l'hanno legato forse?
1: Che cosa? No, no, legato,
0: allora, però,
1: dai, ragazzi,
0: aspetta,
1: questo...
0: no, c'è una battuta veramente sciatta.
1: Ma dai, guadagnino.
0: Volevo sapere una cosa, ma quando fanno proiezioni del genere, cioè, ci sta la pausa popcorn o ci sta la pausa spaghettata?
1: In questo caso dici, cioè, perché è
0: ragazzi,
1: bella in te.
0: 7 ore.
1: Allora, fanno... secondo me, se è come dici,
0: fanno una braciata, mi dicono.
1: Il titolo del documentario è Joie de Vivre, racconta un sacco di cose belle su Bertolucci, insomma è anche uno spunto di riflessione sul cinema in generale. Mi viene da pensare che se il direttore del festival dice che è bello accattivante, e poi neanche in bagno puoi andare.
0: No, niente, ma stai scherzando?
1: È una prostata, 7 ore.
0: No, niente.
2: Perché non muccio, ma non si può.

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Mi sembra tuo padre.

0: come sempre Ciro mi rovina questo pezzo meraviglioso.
1: Ah, scusami.
0: Bossa nostra Gaia. Allora, a proposito di musica, perché abbiamo parlato di cinema, adesso parliamo di musica. Mi sembra il giusto passaggio.
1: Ragazzi, c'è un ritorno al CD.
0: Allora, voi vi ricordate che negli ultimi, a parte che, vabbè, i CD non li comprava più nessuno fino a un po' di tempo fa, e c'era stato un grande ritorno anche al 45 giri, al vinile, tutti che collezionavano questo,
1: i dischi,
0: ok, beh, questo disco vintage, questo oggetto molto vintage, figata delle figate. Però pare che ci sia un'inversione di tendenza.
1: C'è un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
0: sì,
1: sull'acquisto dei compact disc, dei compact CD. Disc. Il problema però, lo sai qual è?
0: Qual è?
1: È che molti giovani che fanno, comprano i CD, ma non hanno i lettori.
0: Fa ridere questo.
1: Fa molto ridere.
0: No, però questo ti fa capire che non si acquista la musica per ascoltarla, perché poi sai che noi possiamo comunque sempre ascoltare la musica liquida. Se vuoi sentire un artista,
1: certo,
0: te lo cerchi sulle piattaforme e l'ascolti, ma il CD e comunque qualunque altro supporto diventa un oggetto da collezione, no?
1: Ma scusa, tu oggi, a parte scherzi, a casa tua hai la possibilità di ascoltare un CD?
0: Ho un migliaio di CD, ne ho tantissimi.
1: Però ce l'hai qualcosa?
0: Ho il lettore, ma è rotto e non l'ho mai fatto aggiustare, perché non ne
1: sto
0: sento.
1: Sto riflettendo, avevo il lettore DVD che ho tolto.
0: È vero.
1: Avevo la console. La console, sai, per
0: quella
1: i videogiochi,
0: tutto...
1: ma l'ho tolta.
0: Perché da lì potevi ascoltare.
1: Sì, si poteva fare, sì.
0: Ma questo però devo dire mi manca. Uno dei miei prossimi acquisti di sicuro sarà un lettore CD, te lo dico.
1: Perché... non ho capito, scusa, stavo parlando con quello.
0: Ma come parli con Pasquale mentre sono io? No, dicevo, uno dei miei prossimi acquisti deve per forza essere un lettore CD, perché ho tanti CD e delle volte mi dispiace non poter sentire.
1: Se stava facendo un rutino, no, si è fermato.
0: Ho ingoiato la saliva.
1: Hai ingoiato la saliva?
0: Cos'è? Digerisco in onda, ma come ti
1: permetti? Aspetta un attimo.
0: Oh, cretino. Comunque facciamo i complimenti ai BTS, perché con loro Arirang, che è il loro ultimo album dopo la leva militare, hanno trainato molto il mercato del compact disc, perché tantissimi fan hanno comprato il disco fisico.
1: Esatto.
0: Hanno detto io lo voglio avere a casa.
1: Attenzione, a proposito dei BTS, a questo punto sai che facciamo? Ascoltiamo Pharrell Williams.
0: E che c'entra?
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

0: pensavo non ti sentissi bene. Questa è mia nonna quando quando si alza un po' troppo in fretta.
1: Allora, a proposito di oggetti che stanno ritornando, tu sai che spesso ci sono degli oggetti che usiamo tutti i giorni, ma in realtà sono nati per un uso diverso.
0: Ah, davvero?
1: Ah, questo è pazzo.
0: No, voglio sentire però quali.
2: Incredibile.
0: Per esempio,
2: vado a leggere.
0: Vai, figurati.
1: Il pluriball.
0: Il pluriball.
1: Pluriball inizialmente non nasce per
0: Tu stai dicendo
1: proteggere gli oggetti da spedire.
0: La carta scoppiettina. Allora nasce come antistress. Qual era?
1: Era usata tipo parato per per il sonoro, per attenuare il suono.
0: E anche per decorare in qualche maniera, no? Un effetto tridimensionale.
1: Una carta da parati tridimensionale.
0: Tridimensionale, ecco. Ma che brutta.
1: Era, poi si sono resi conto che comunque questa plastica, ecco, era utile per spedire gli oggetti e non romperli.
0: Ma hanno provato addirittura a venderlo come isolante, come dicevi tu, no? Quindi anche come non solo per i rumori, ma anche per l'umidità. Solo che niente, non ha funzionato. Solo molti anni dopo hanno capito che andava bene per imballare le cose e trasportarle senza romperle.
1: Ma stessa cosa il portaombrelli.
0: Ok.
1: Non nasce come portaombrelli, anche perché all'epoca non c'era l'ombrello.
0: Ah, scusami, allora
1: portaombrelli era stava proprio sto cestino fuori alla porta.
0: Sto vaso.
1: Esatto, sto vaso, chiamiamolo vaso.
0: Recipie, sto
1: che
0: per
1: serviva
0: contenito.
1: Per i bastoni. Che all'epoca molte persone avevano i bastoni.
0: Parla al microfono, se no non ti
1: scuso.
0: Ti sfugge. Immagino e mi viene anche da pensare che il portaombrelli prima è stato un portabastone, poi è stato un portaombrelli, ma parliamoci chiaramente. Qualunque portaombrelli
1: adesso serve per sputare le gomme.
0: No, esatto, ci butti le carte dentro.
1: Oppure le carte.
0: Mi spiace un sacco, perché solo quando piove poi ti rendi conto che quello è un portaombrelli.
1: Di quanto fa schifo.
0: Va bene, poi cos'altro? Il forno a microonde.
1: Il forno a microonde è stata una scoperta veramente così accidentale.
0: Sì, perché Percy Spencer stava lavorando ai radar e a un certo punto si è reso conto che mentre era in mezzo a questi radar che trasmettevano microonde, la tavoletta di cioccolato che aveva in tasca si era completamente sciolta.
1: Meno
0: e ha detto
1: male.
0: E adesso facciamo
1: felice. E allora
0: felice
1: facciamo un fornettino.
0: La mamma di Alfio che lo usa anche per bollire il latte per qualunque cosa. Poi
1: ma ci sono tantissime altre il colluttorio.
0: Collutorio.
1: C'è un colluttorio molto famoso.
0: Tu sei di quelli che ancora lo chiamano colluttorio con due T.
1: Collutorio
0: si chiama. Il collutorio.
1: Ah, okay. Il collutorio. Che oggi è sinonimo di igiene orale, ma quello nasce per lavare addirittura i pavimenti.
0: Allora, madonna ragazzi, questa è terribile come storia. Allora, non tutti i collutori in realtà, ce n'è uno in particolare di una marca molto famosa, molto alcolico quando lo prendi, e in realtà è stato prima utilizzato nell'Ottocento come antisettico chirurgico.
1: Esatto.
0: Poi è stato utilizzato come lava pavimenti, poi lo hanno commercializzato come disinfettante di superfici,
1: ma addirittura contro la forfora. Poi hanno capito che prendendo tutta sta roba che trovate, ma mettiamocelo in bocca che

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Kiss Kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss Kiss.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Kiss Kiss.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss!
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss.

0: abbiamo vissuto, e lo dicono i corrieri di Kiss Kiss in questo venerdì 24 luglio, nella menzogna fino ad oggi.
1: È vero ragazzi, è vero, tanti oggetti ragazzi che noi oggi conosciamo come oggetti utili, che usiamo tutti i giorni, certo, ma in realtà nascono per un altro utilizzo.
0: Assolutamente sì, abbiamo già parlato del microonde, che era nato come dispositivo, insomma, funzionale per i radar, sì, in qualche maniera. Abbiamo parlato del portaombrelli, che in realtà era un portabastone, esatto, inizialmente. E adesso dobbiamo parlare delle scarpe coi tacchi.
1: Le scarpe con i tacchi non nacquero per le donne.
0: Ma come no?
1: No, nacquero per i cavalieri, per gli uomini a cavallo, per avere una presa migliore.
0: Esatto, perché diciamo che mantenevano meglio il piede nella staffa quando si era a cavallo.
1: Esatto.
0: E vedi che adesso, poi, quando vedi un uomo con i tacchi, adesso è tutto più sconvolgente. Dice, ma cosa? Ma invece è
1: tra
0: solo ritornato alle origini.
1: Tra l'altro noi abbiamo l'audio, l'audio del primo cavaliere che indossò questi prolungamenti, ecco,
0: ai
1: scarpe, talloni, esatto.
0: Talloni,
1: primo cavaliere.
0: Ma non è possibile, perché non esistevano.
1: L'abbiamo. Togli la base. Troppo belle ste scarpe.
0: Vabbè, me lo dovevo aspettare. Va bene, comunque la storia continua a dimostrare che
1: cosa vi aspettava?
0: Ci sono delle invenzioni più fortunate che tra
1: lo stesso ombrello mica nasce per ripararsi dalla pioggia.
0: Ah no, è per cosa?
1: Nasceva per il cavaliere.
0: I piccioni.
1: No, nasceva per proteggersi dal sole.
0: Certo, no, ma questo lo sapevo, questo un po' lo sanno tutti. Tra l'altro non era l'ombrello o il parapluie, come dicono i francesi, ma era il parasole.
1: Il parasole.
0: Il parasole.
1: Ma vogliamo parlare del Viagra?
0: Vabbè, no, io non ne vorrei parlare. Poi se ne vuoi parlare tu, perché
1: il Viagra è stata nasceva, esatto, era stato fatto uno studio, si doveva cercare un farmaco per le persone che avevano dei problemi al cuore, perché
0: sì,
1: quello è un
0: l'angina pectoris, era per l'angina pectoris, per ridurre il dolore.
1: E invece è salito un'altra cosa.
0: L'angina pectoris non l'ha risolta,
1: no,
0: ma si sono resi conto poi durante la sperimentazione
1: gli effetti collaterali, perché essendo un vaso dilatatore dilatava qualche altra cosa.
2: Durissimo, tostissimo.
0: Anche
1: gli
0: tu
1: stessi pazienti dicevano, no, non te le voglio dare.
0: Esatto, ragazzi, storia vera, storia vera. Vabbè, quando i pazienti sottoposti a questo esperimento del farmaco del Viagra, quando poi hanno detto no ragazzi, dovete restituire le pillole perché non servono per l'angina, hanno detto no, le teniamo,
1: no, distro diversamente. Ma col cazzo.
0: Vabbè, dai!

0: dice questo, non dice questo. Ci tengo a specificare che non dice mai il crocchetto con la maionese. Va
1: che
0: bene.
1: Peccato. Allora.
0: Anno 1900, oddio, aspetta, però mi devi dare il tempo. 76. Okay,
1: 76, okay. Anno in cui i miei genitori sul lungomare di Vasto aprirono una destreria
0: dove si
1: no, un negozio molto semplice dove si vendevano solo cose per destri. Poi nel negozio a fianco sinistro.
0: Ah, ok. Pensavo fosse un negozio dove si addestravano per
1: no, una destreria, scarpe, guanti, tutto destro.
0: Hai finito?
1: No.
0: Ok, no, invece sì, perché ci sono gli

0: quello che abbiamo ascoltato, gli ABBA, la storia della musica di Radio Kiss Kiss, anche con Dancing Queen, l'anno il 1976. Adesso aggiorniamo l'attualità in redazione, Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. In apertura, la crisi nel Golfo Persico. Donald Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare a una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Nel frattempo l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. E torna a salire la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di Coloni nei pressi di Nablus. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala, mentre il premier Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Gatz hanno annunciato che il governo accelererà la legalizzazione degli avamposti dei coloni in Cisgiordania e ne stabilirà di nuovi. Il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, incontrerà Donald Trump a Washington il 28 luglio. Nel frattempo sarà 10 morti e circa un centinaio di feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev, avviati 2 procedimenti penali in relazione. Veniamo in Italia. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi da 14 ai 18 anni. Infatti finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri viene invertito l'onere della prova. La cronaca si è conclusa al Sant'Orsola di Bologna, l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie, intanto emerso che era seguito da un centro di salute mentale. Ed emergono nuovi dettagli anche sulla morte di Luigi Esposito, il giornalista dato alle fiamme ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. Da sport, calcio, dopo il no di Pep Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Gentlemen, salve a tutti. Mi sembra molto giusto specificare che non è Manco Cristi, cioè non è che lei dice Cristina.
2: No, il suo cognome è Manco.
0: Esatto, che da Cristina Manco un kiss kiss a
2: attenzione,
0: tutti.
2: Attenzione, qualcuno manca, dice Davide, scrive: scusate, ma non c'è più Ciro l'astronauta? Non si sa perché è rimasto lì.
0: Abbiamo perso
2: i contatti.
0: I contatti, non lo so, vedremo, magari rispunterà fuori all'improvviso, magari come in Interstellar da una dimensione parallela. Vedremo. Intanto i Corrieri di Kiss Kiss, questa è la terza ora, stavolta tocca a voi perché tra poco ci sarà, a parte il messaggio cantato,
2: il trittico,
0: ma poi ci sarà il reverse, la possibilità di

0: Si muove?
1: Cosa?
0: Si muove?
2: Il messaggio cantato.
1: Cosa si muove? Cretino.
0: Ah. Allora, oggi è venerdì. Sapete che il venerdì facciamo il trittico.
1: Quindi, spiega bene, però il trittico sembra un'opera d'arte.
0: No, il trittico praticamente da una chat di gruppo. Facciamo ascoltare tre messaggi cantati.
1: Esatto. Tre messaggi cantati vuol dire che prima scrive qualcuno e questo.
0: E poi ci sono le varie risposte.
1: E poi qualcuno risponde.
0: Ma noi il tema di oggi
1: qual è?
0: E te lo dico io: è un'organizzazione di un corso di Pilates.
1: Pilates, quindi andiamo sulla salute, sullo sport, sul wellness. Bene, mi aspetto grandi cose.
0: Quindi sul volume, questo è il primo messaggio, vai. Senti che sound,
3: Namaste.
0: Namaste.

0: Bello. Allora è yoga, scusa, non è più.
1: Silenzio, fa.
2: Proseguiremo con le altre per chi ha difficoltà. Rivedete la posizione della lucertola e dell'elefante. Carole e Francesca.
1: Attenzione,
0: Carole.
2: Specialmente voi.
1: Ah, hai capito? Cioè, guardate le posizioni, mi raccomando, sono Carola e Francesca, mi raccomando.
0: Però proprio brutto non far notare in una chat di gruppo questa
1: non
0: cosa.
1: Sono problemi tuoi. Vabbè. Magari c'è un'amicizia particolare tra
0: comunque,
1: di loro.
0: Comunque, mi piace un sacco questo acid jazz, un po' anche di pause. Mi fa tanto, tanto
1: serata. Bravo, bravo, sei proprio un esperto in musica.
0: Mi ricorda tanto i DJ set di Fischetti, lì in che sono molto
1: allora,
0: fighi.
1: Allora, facciamo ascoltare giusto due canzoni, poi torniamo e ci sarà la seconda e la terza canzone.
0: Rispondono Carole e Francesca.
1: Probabilmente sì.
0: Ah, caspita. Allora, anche in questo caso una

La scelta dell'officiante per l'officiante del matrimonio è caduta sull'attuale governatore della California. Cioè un mix pazzesco di musica, di politica. In ogni caso una pop star e un ex premier che scelgono un governatore per sposarsi, insomma più che un matrimonio sembra proprio l'inizio di un ottimo G7 con open bar. Questa è l'idea che mi dà. Con tre personalità del genere peraltro sullo stesso palco, il vero problema sarà capire chi lascerà la parola agli altri. Portami

I nostri sentieri in alta quota in montagna, gli uomini di pietra, non so se avete presente, no? Se avete fatto un'escursione di recente li avrete visti ovunque, sono quelle piccole torri di sassi sovrapposti nate secoli fa come preziosi punti di riferimento storici per i pastori nella nebbia. Oggi tutti quelli che vanno in montagna vogliono costruirne uno per scattare la foto e postarla sui social, fondamentalmente. Quindi fino a pochi anni fa incontrare uno di questi omini di pietra era quasi un evento raro e anche affascinante. Oggi, a causa dell'overtourism, ne troviamo centinaia e centinaia ammassati ovunque, ed è proprio questo eccesso a creare il problema. Spostare continuamente migliaia di sassi distrugge l'habitat di insetti e piante rare, accelera l'erosione del suolo e confonde gli escursionisti sui veri sentieri. Ecco perché si è lanciato l'appello per ricordare a tutti noi che la montagna ha un equilibrio fragile, quindi godiamoci pure la sua bellezza, però senza modificarla. Ecco, lasciamo i sassi lì dove sono.

0: Chi schissa te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chi schissa te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza. Kiss,
6: kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Kiss,
8: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Kiss Kiss.

L'estate summer funk di Francesco Gabbani qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. In Portami a casa Kiss Kiss con me, Rita, con Pachi che vi saluta dalla regia. Facciamo tappa a Napoli adesso, la mia città, la città di Radio Kiss Kiss, esattamente nel cuore del rione Sanità, dove il cielo è letteralmente entrato in una chiesa, ed è la chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, ma per tutti oramai è la chiesa blu. Vi sarà probabilmente capitato di vederla o in un articolo o sui social, perché girano le immagini, sono spettacolari. Allora, questa chiesa è rimasta chiusa per 40 anni. Oggi è un'opera d'arte totale. È stata dipinta con 20 sfumature di azzurro che dialogano con la luce. L'altare è stato ricavato dalla prua di un barcone di migranti arrivato a Lampedusa, e a scolpirlo sono stati i detenuti del carcere di Secondigliano. Quindi un restyling, come dire, potente, no? Dolore che si trasforma in speranza, accoglienza. E dietro questa rinascita c'è La Paranza. La Paranza è la cooperativa di giovani del quartiere del rione Sanità, che 20 anni fa ha iniziato a cambiare il destino della sanità, partendo dal sottosuolo con il famoso recupero delle straordinarie catacombe di San Gennaro. Un suggerimento veramente spassionato, amichevole e accorato per i turisti o per chiunque voglia farsi un regalo. Andate a visitarla questa chiesa ai Cristallini, perché uscirete da lì con gli occhi pieni di stupore e il cuore pieno di speranza soprattutto. La musica più bella per voi. In arrivo i Naturally 7.

Fever Dream qui su Radio Kiss Kiss. Usciamo dal pop di Alex Warren per accendere i fari nella notte, perché c'è un'auto nera che corre proprio verso gli anni 80, anche se questo pezzo è del 2023. Depeche Mode nella musica più bella, questa è Ghosts Again.

Il mondo è bello perché vario, ma soprattutto la musica, il mondo della musica è bello e vario. Quindi passiamo dai Depeche Mode a un pezzo che quest'estate si può dire che è già un po' il manifesto, no? Di quest'estate 2026. Si intitola Costiera Amalfitana. Fabio

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Kiss, kiss. Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio.

0: talk about.
1: Quante sfumature di biondo qui su Radio Kiss Kiss quando arrivano Madonna e Sabrina Carpenter insieme Bring Your Love. Ve la ricordate la t-shirt Italians Do It Better? Quella sfoggiata da Madonna negli anni Ottanta? Ecco, la regina ci crede ancora sul serio che gli italiani lo facciano meglio, perché nel suo nuovissimo album Confessions on a Dance Floor Part 2, Miss Ciccone ha arruolato nel suo team produttori e musicisti italiani, ma scegliendo proprio il meglio del meglio dei nostri talenti musicali. Insomma, quando si tratta di fare grandi dischi e quando si vuole raggiungere l'obiettivo, quindi il top delle classifiche, la qualità del Made in Italy non si batte, e le grandi leggende internazionali lo sanno bene, perché una scelta simile l'hanno fatta anche i Rolling Stones. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, anche Alicia Keys per voi.

Ancora pochi minuti insieme a me e poi saremo arrivati a destinazione anche oggi, venerdì 24 luglio. Tra poco un pezzo di storia della musica assolutamente imperdibile che ascolteremo dopo questa di Meghan Trainor.

Destinazione raggiunta! Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle 19, ma ad accompagnarvi verso sera e per tutta la prossima settimana non ci sarò io, ma ci sarà Benny, perché io vado in vacanza! Quando ci ritroveremo poi a fine agosto per la nuova ennesima stagione di Portami a casa Kiss Kiss, mi ritroverete più abbronzata, più riposata sicuramente e anche più felice. Fra poco Stefano Piccirillo, felice sempre con Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto e ringrazio Pasquale Viola in regia. Per salutarvi Karma Police dei Radiohead da Rita.

chiama il tecnico del frigorifero, realmente utilizzato come elettrodomestico, come sfondo finale di una canzone che ha fatto la storia, i Radiohead, Karmapolis. Già risolto, aggiustato, perfetto. Ma buonasera! Sono le 21. Un bacio alla mia amica Rita con le sue meritatissime vacanze, la ritroverete a fine agosto con Portami a casa Kiss Kiss, che ha portato a casa un'altra stagione davvero incredibile. Io sono il suo primo ascoltatore qui in radio, ci diamo il cambio e facciamo insieme comitiva dalle 21 alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss, uno dei ritornelli più cantati non solo dai giovani in quest'estate, e Let Me Take You High So I Can Show You Love, You Got Me Burning Up. A proposito di dance, primo quarto d'ora tra poco interamente dedicato alla storia della musica da ballo, ma si parte con Mark and Cremant.

Il vero lungomare questa sera è l'autostrada, tutto il viaggio minuto per minuto lo potete commentare al 347-490-0042, questo è un weekend importantissimo per gli spostamenti sia d'andata ma anche di ritorno, e noi andata o ritorno nelle piste da ballo più importanti della storia della musica dance, perché il venerdì all'interno di O2 e Kiss Kiss si balla, tante decadi a disposizione e soprattutto gli anni 70 quando esplose definitivamente quel fenomeno chiamato disco music, prima dal loft, un appartamento aperto al pubblico a New York, e poi in vari posti, prima underground e poi gli ex nightclub si trasformarono non in musica d'ascolto ma proprio in musica da ballo, creando le piste da ballo e le famose dance floor. 1978 ci fu una strana analogia: Mick Jackson scrisse Blame It on the Boogie, niente a che vedere con Michael Jackson, che prese spunto da quella versione e nacque la Battle del Boogie, cioè la battaglia del Boogie. Poi si aggiunsero i fratelli più grandi di Michael e si realizzò una delle canzoni, una delle prime da ballare come canzone di gruppo, devo dire, di festa. Già l'intro vi dice qualcosa di estremamente gioioso. E scrisse la storia dei Jackson 5 e dello stesso MJ, the King of Pop and Roll, Michael Jackson. Questa è

Manca quel fenomeno di Michael. Possono fare 3000 sequel del lungometraggio, ma lui in carne ed ossa a ballare. Questo pomeriggio guardavo un duetto tra Michael Jackson e Diana Ross. Diana Ross eseguiva sul palco la famosissima Upside Down You Turn Me, poi arriva Michael Jackson e fa una sorta di anticipazione del Moonwalk. Qui Michael Jackson molto più bambino, molto più piccirillo, The Jackson 5 con Blame on the Boogie. Una piccola curiosità su questo pezzo, che doveva essere originariamente cantato, indovina da chi? Non da Michael Jackson né dai Jackson 5, ma da Stevie Wonder. Ci fu l'indecisione fino all'ultimo minuto della casa discografica, la più famosa al mondo, la Motown Records di Detroit. Ci spostiamo dai 70 per ballare agli anni 80. La metro di Londra, una fermata, si chiamava S-Express e prese e segnò sul suo taccuino personale il disc jockey Mark Moore questa singolare stazione, tanto che intitolò il suo progetto musicale S-Express, disco utilizzato un campionamento continuo. Enjoy the strip. Enjoy the strip. And disappear. And disappear. Uno.

0: Ma che fanchettone che ha fatto Harry Styles, si chiama Dance No More. Secondo me qualcuno gli ha parlato dell'antica grandissima discoteca Studio 54 di New York, perché è la prima volta che lo sentiamo così centrato sul mondo della dance anni 70, anche se il disco è nuovo. 12 minuti dopo le 22, siete in Io, Tu e Kiss Kiss. O Elisabetta della nostra comitiva al nostro telefono. Ciao Elisabetta!
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Salve. Salve. Ha un tono molto formale, signora, possiamo darci del lei?
1: Sì, certo.
0: Va bene, lei come sta? Ha passato una buona giornata? Mi auguro di sì, perfetto. Allora, Elisabetta, lei di che anno è?
1: Io 1974.
0: Ok, allora posso darti del tu perché sei una ragazzina.
1: Certo.
0: Sei una ragazzina. Elisabetta, 1974, partecipa questa sera ad Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, ovvero ci raccontiamo un po' dei fatti vostri da condividere con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Cosa ci racconti e cosa vuoi ricordare? Pronto? Non vuole più.
1: Con una mia cara amica.
0: Ok, scusami Elisabetta, perdonami. Sì? Puoi ripetere dall'inizio perché ti abbiamo perso un attimo. Prego.
1: Sì, ho detto, vorrei raccontare la prima vacanza che ho fatto con una mia amica.
0: Ok.
1: E siamo stati a Pantelleria.
0: Bella.
1: E non ho capito.
0: No, ho detto bella.
1: Molto, sì. E diciamo che è stata molto bella perché io non conoscevo questa isoletta e ci siamo veramente divertiti perché eravamo con un gruppo di amici okay. Ed era la prima vacanza che andavo da sola.
0: Ah, vedi, vedi
1: sempre
0: allora.
1: Con la famiglia sono andata.
0: La prima vacanza da soli non si dimentica assolutamente mai. Devo dire che quell'esperienza, devo dire, se ci fosse una classifica di Un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi, cioè c'è cioè la prima vacanza da soli, la prima automobile, un grande amore e soprattutto un obiettivo di lavoro, un obiettivo di vita. Quindi devo dire, quanti anni avevi all'epoca?
1: Io avevo 20 anni.
0: 20 anni, prima vacanza da sola, sì. 20 anni, siamo abbastanza nella norma. Adesso si è abbassata un po' l'età, però comunque ci sta. Tu sei mamma, Elisabetta?
1: Io ho una figlia piccola.
0: Ok, quanto ha?
1: Ha 5 anni,
0: quindi chissà se sarai così apprensiva quando lei a 20 anni ti dirà vado a Pantelleria, perché poi i ruoli si rimangono, vedi, già subito e quando si passa all'altra parte, cara la mia Elisabetta. 1974, devo dire, c'era un testosterone nel 73 molto importante, perché devi sapere, Elisabetta, che un sacco di ascoltatori che inviano il messaggio anno di nascita, abbiamo un sacco di ascoltatori del tuo anno, del 1974, quindi i potenziali papà dell'epoca si sono dati molto da fare, devo dire. Quindi ti auguro una bellissima serata, di ritornare magari a Pantelleria quanto prima a vivere ancora emozioni, anche se in modo diverso, ok, da un altro punto di
1: grazie.
0: Vista grazie davvero, sei stata dolcissima. Per te quell'anno in cui sei nata spopolava Lady Marmalade delle La Belle.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Ti schissa a te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chi schissa a te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss Kiss.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Yes, yes.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Kiss Kiss.

Instagram degli Another c'è una folla dietro la console e c'è un movimento incredibile con questa che è la canzone disco dell'estate. Si chiama Talk to You, Another e 54 Ultra. Questa è Radio Kiss Kiss. Abbiamo sentito la voce di Elisabetta e io ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori come Elisabetta che manifestano la loro emozione in diretta. Sta a noi poi strappare loro un sorriso, come è successo, e mettervi a proprio agio, perché siamo nell'era dei WhatsApp, dei vocali o comunque dello scritto, dove la voce in prima persona è una cosa che è diventata estremamente rara. Quindi fare una telefonata è, devo dire, diventata un'operazione molto più difficile di prima, soprattutto quando è la prima volta che parli alla radio. Quindi siete ancora una volta dei miti ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ogni volta che ascoltate le storie di un anno una canzone, poi vi lanciate appunto via WhatsApp: buonasera, sono Angela, una colonna sonora che ha segnato la mia vita è She's Like the Wind di Patrick Swayze, e racconta una storia molto particolare. In orfanotrofio, proprio da quando avevo 4 anni, scrive, era il film e la colonna sonora che mi facevano evadere dalla mia condizione fantasticale. Senti qua, She's Like the Wind, Patrick Swayze. E spero, Angela, di averti portato un sorriso verso quell'età, e evidentemente ne hai passate parecchie per, insomma, scriverci una cosa del genere. Ancora una volta grazie per condividere con voi parti importanti della vostra vita.

E sì, sta bene, c'è Lorenzo su Radio Kiss Kiss insieme a Gabri Ponte, intanto a Loco Rotondo, diventata il centro del mondo questo venerdì sera, si fa festa, si è sposato Gigio Donnarumma, la compagna Alessia Elefante, lui in total white, è presente tra gli invitati anche Holland, accompagnato dalla sua amica, fidanzata, amore, un tutto, e poi Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Sandro Tonali, Niccolò Barella, insomma tanta elite del calcio italiano, tanti amici, soprattutto per Gigio Donnarumma che si è sposato qualche ora fa in quel di Loco Rotondo, che ha visto arrivare tutti i personaggi più importanti del mondo dello sport e del calcio, in particolare nelle ultime ore. Auguri davvero, perché non esistono solo quelli che partono, che tornano dalle vacanze, dal rientro dalle vacanze, c'è chi si sposa, chi è invitato al matrimonio, ad esempio domani sabato 25. Stai già pensando che caldo farà, che caldo non farà, intanto

Scatta matrimonio di Gigio Donnarumma e scatta una canzone che parla di felicità e del desiderio di fare felice l'altro o l'altra. Tanto ad Ostuni c'è il concerto di John Legend. Grazie Ivan, e qui suona una novità.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss!
1: Sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Avvicinati, fai il primo passo, rompi questo silenzio. Il tutorial di Gaia, allontanarsi per riavvicinarsi, bossa nostra. Questa è Radio Kiss Kiss. Beh, questa sera gira così perché non tutti hanno la fortuna di essere stati educati e cresciuti dai genitori. Caro Stefano, buonasera, saluto, abbraccio Antonio. Io non sono stato in orfanotrofio, ma sono cresciuto in un collegio di suore pur avendo due genitori. Io da piccolo ero sempre in cerca di affetto e lo strapolavo da tutto, da una canzone, un cane, un gatto, un giocattolo, un albero, e poi piano piano divento restio a qualsiasi forma di affetto. Cara amica mia, si riferisce ad Angela che abbiamo letto prima, ti voglio bene, grazie, perché ci sono persone forti come te e come me che di fronte a tutto questo diamo amore incondizionato. Bellissima quella che è la vostra apertura, e anche questo è il senso dello stare insieme nella radio di sera, dove i volumi delle emozioni aumentano, c'è meno stress, meno routine, meno rumori, e si può parlare apertamente e probabilmente molto più approfonditamente. Semplicemente grazie. Ora le All Saints, quelle di Pushers.

Caro David Guetta, tu sei un grande, però sei secondo ad ultimo, perché allo Stade de France David Guetta ha collezionato 240.000 presenze, mentre a Tor Vergata ultimo ne ha fatti 10.000 in più. 250.000 al di là di queste gare mastodontiche. A proposito di ultimo, invece, c'è Holland, che è un po' come il meme di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, è presente al matrimonio di Gigio Donnarumma, ma anche in barca con Ultimo, che per issarsi all'altezza di Holland per fare la foto è dovuto diventare una vela, sostanzialmente una foto anche piuttosto divertente. Tra poco facciamo la storia della musica, prima vi porto al Cocorico, quello di Samuel e Colapesce.

Samuel, che ha festeggiato con i suoi Subsonica i 30 anni, i cieli su Torino, un bellissimo tour, e ogni volta che ci si incontra è un vero abbraccio, una grande festa. Qui, tra virgolette, da solo con Colapesce, vi porto nella storia del 1984. La Germania entrava nel mondo della musica pop grazie a Marian Gold, cioè il leader degli Alphaville, musica elettronica pop tipica degli anni 80, ma una canzone che è diventata un inno generazionale che ha oltrepassato ogni tipo di decade e la cantate ancora, si chiama Forever Young.

pezzo vissuto almeno due volte, nell'originale 1984 ma anche nella stessa versione come colonna sonora continua di un film di Fausto Brizzi intitolato Forever Young, dove c'era Franco, uomo di 70 anni che faceva sport come un ragazzo ma entrò in crisi quando divenne nonno, oppure Angela che stava per compiere 50 anni ed usciva con ragazzi molto più giovani di lei. E la cultura del Forever Young. Sono le 11 e la sera di questo venerdì, arrivati a destinazione, le partenze, i rientri, i movimenti su strade e autostrade, ma anche in città, nelle località turistiche già affollate. Di ascoltatori di Radio Kiss Kiss, pochi minuti scatta anche la grande sfida, quanto sei tormentone, anni 10, e toccheremo proprio l'anno 2010. Questa sera, come vi sentirete, più una canzone piuttosto che un'altra. Insieme facciamo mezzanotte e ricominciamo con la coppia che ha cambiato i connotati della musica pop, con un genere quasi folk. Angelina Mango e Marco Mengoni sono insieme per Canto

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Anche Beyoncé Knowles e Jay-Z hanno assistito alla finale mondiale tra Argentina e Spagna. Jay-Z si è rivolto a Beyoncé, ma non c'è il tiro da tre punti, no, è divisa in quattro quarti, ma è una partita di calcio, lo show nello show davvero. Attenzione, saluto gli amici con l'app di Radio Kiss Kiss, scaricata anche a Perol in Francia, vicino a Montpellier, dove i nostri amici a cena segnalano 24 gradi, serata perfetta. Gaetano, Giusy stanno finendo di cenare insieme a Io, Tu e Kiss Kiss. Ciao William, Laura, sempre presenti anche al sud della Francia. Ma quanto ti senti tormentone estivo 2010 questa sera? 'Cause the

So che ami Cesare Cremonini e probabilmente mondo che stai scoprendo con gli spostamenti, la tua canzone di questa sera, dove c'era anche Lorenzo Giovanotti, e puoi scrivere Cremonini. Oppure Yolanda Be Cool.

Tormentone, quindi Cesare Cremonini con Yolanda Biculla, e la prima incredibile, meravigliosa che abbiamo sentito, non bisogna neanche annunciarla. 347 490 0042 con Anna, cioè, torniamo all'estate.

qualche anno fa, e devo dire, rispetto agli scettici che dicono sempre con un artista giovane e nuovo, vabbè, fa un singolo quest'estate e poi sparisce, Anna è diventata un'eccellenza dell'hyperpop e non soltanto. Questa si chiama Wild Girl Wasted. Come procede la sfida? Waka Waka oppure Cesare Cremonini con Mondo oppure Yolanda Be Cool Winno Speak Americano, tre pezzi dell'estate del 2010 nell'appuntamento serale di Quanto Sei Tormentone, ogni sera un'estate diversa. Cremonini a mani basse, ciao Nicola da Bari, ciao Vincenza, ciao ancora a Will, ciao a Marta, a Lorenzo che scrive: questa sera mi sento molto Mondo di Cesare Cremonini insieme a Lorenzo Giovanotti, perché la scelta dipende anche dall'umore, cioè

0: Kiss, kiss, what?
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
2: La musica più bella,

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.